speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace.

0: niente.
1: Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativo di questi viaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

debolezza mia, con il mio carico di parole, così dure da masticare, per niente facile da digerire. Eccomi qua, bellezza mia, senza una soluzione. Non vedo strada meglio illuminata che porti fuori da questo dolore.

dimensione mentale.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo.

la sua anima nelle mutande, come chi non crede più di poterla trovare con gli occhi della curiosità. Entra ed esce, come in una chiesa, sconsacrata dal peso degli eventi.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla, ora batte il tuo cuore.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricali, a darvi il buongiorno per cominciare insieme questa settimana, continuando ad alimentare la discussione che abbiamo iniziato sabato a Caffè Cornetto sull'intelligenza artificiale, o meglio, su questo pappagallo stocastico che simula il comportamento umano e che sembra proprio lo strumento che stavamo aspettando per scaraventarci al galoppo verso una distopia regressiva che cancellerà probabilmente la civiltà, oppure no? Ecco, questa è la prima cosa da ricordare. Niente è ancora scritto, non c'è nessun determinismo inevitabile, ma sicuramente c'è grosso fermento e ci sono centri di potere che agiscono con visione e determinazione. Siamo all'inizio di una trasformazione epocale che cambierà le nostre vite. Se in meglio o in peggio, è tutto ancora da vedere. Due soggetti, o meglio i poli di potere, che vanno emergendo. Da una parte la Repubblica Popolare Cinese, che si pone alla guida dei paesi in via di sviluppo e che chiameremo, diciamo, la via alla sovranità digitale, ecco. E dall'altra invece gli Stati Uniti, o meglio, le grandi aziende tecnologiche legate ormai a doppia mandata con gli Stati Uniti. Ma attenzione, perché questi non sono semplici imprenditori. Non so se lo siano mai stati, ma certamente adesso non lo sono più, sono veri e propri centri di potere economico che hanno acquisito ormai anche un enorme potere politico e hanno un piano e una visione anche loro e si danno da fare decisamente per attuarli entrambi. La via al colonialismo digitale la chiameremo per distinguerla da quella di prima. E alla fine, come vedete, gira e gira, si ritorna sempre allo stesso punto fondamentale, e cioè la possibilità di autodeterminazione dei popoli e il suo contenuto formale e sostanziale, che oggi passa per la via digitale e cerca di trovare nuovi spazi di espressione in questa nuova rivoluzione industriale. Siamo alla fine del ciclo egemonico statunitense. Affrontiamo il caos sistemico che ci prepara una nuova fase. E questa nuova fase, questo nuovo ciclo, probabilmente ruoterà intorno a questo, e uso le parole di Trump: chi vincerà la gara dell'intelligenza artificiale sarà la guida del nuovo ordine mondiale. È per questo che lui non vuole mettere alcun freno e non accetta alcuna regola condivisa, niente di niente. Le aziende tecnologiche degli USA devono poter fare tutto il necessario per garantirsi la primazia tecnologica e infrastrutturale. Infrastrutturale, non ce lo dimentichiamo mai. L'intelligenza artificiale è un'industria pesante. Non è solo una questione di software, ma di fonti energetiche, fabbriche enormi chiamate data center e vie logistiche formate dai cavi che servono a far circolare tutti questi byte, senza contare il capitolo chip e terre rare e cose del genere. La guerra si fa anche per questo. L'Iran e Venezuela sono, erano, non so proprio che verbo usare, però i maggiori fornitori di petrolio della Repubblica Popolare Cinese, e la Cina è affamata di energia, ha bisogno di una quantità di energia enorme per sostenere questa sua corsa verso il progresso. E per quanto le fonti alternative conquistino una quota sempre maggiore nel totale della produzione, i vecchi combustibili fossili rimangono di importanza primaria. Ma non divaghiamo. Dicevamo, siamo alla fine di un ciclo e il nuovo ciclo che emerge, uno degli esiti possibili nella versione senza lieto fine, per la prima volta da secoli sarà guidato interamente da aziende private invece che dagli stati. Voi direte, ma lo stato liberale è comunque espressione degli interessi borghesi, e io direi quello liberale di certo, ma quello democratico no. E qui ecco che cominceremmo a discutere e non la finiremmo più. No, vabbè, a parte gli scherzi, secondo me, ecco, uno degli elementi fondamentali di questa transizione è esattamente questo: l'annichilimento dello stato come soggetto titolato a rappresentare la volontà collettiva dei cittadini. L'idea dello Stato democratico, dove la sovranità appartiene al popolo, completamente cancellata da una visione individualistica che ne stravolge i fini e gli scopi. Il fine ultimo dello Stato non è garantire la collettività, ma perseguire il progresso. E visto che il progresso non viene dal popolo, ma dalla genialità di alcuni individui eccezionali che oggi per combinazione si trovano tutti ad essere CEO di grandi aziende tecnologiche, fine dello Stato allora è quello di sostenere con tutta la propria potenza questi individui eccezionali, coadiuvarli nel compimento del loro destino manifesto. Lo Stato quindi al servizio dell'individuo, benché eccezionale. Per ringraziare, il prodotto di queste menti geniali deve prioritariamente essere indirizzato alla sicurezza nazionale, o meglio, alla sicurezza di quell'entità che ne garantisce l'esistenza e lo sviluppo. Ed è per questo che focus prioritario nello sviluppo tecnologico devono avere le armi, in modo tale da garantire, ecco, questa primazia, cioè la primazia militare, e così continuare a garantire la pace. La pace quindi attraverso la guerra, il nuovo motto che riassume la dottrina della politica estera di Trump. Ecco, nasce proprio da questo ragionamento. E sì, perché quello che io vi ho riassunto non è una boutade o un'invenzione narrativa funzionale al mio racconto, no, è esattamente quello che i nazi boss tecnologici rivendicano esplicitamente, ed è tutta gente che riveste un ruolo di primo piano nell'attuale amministrazione Yankee. Hanno nomi e cognomi e una genealogia ideologica ben specifica che vale la pena approfondire. Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutarli solo perché quello che predicano ci sembra assurdo, perché in effetti, badate bene, oggi sono al potere e lo stanno mettendo in pratica proprio adesso. Dal punto di vista ideologico, fanno riferimento a un movimento che si chiama The Dark Enlightenment, l'illuminismo oscuro, una specie di fusione tra l'accelerazionismo di Nick Land, capitale cibernetico come intelligenza autonoma, senza freni morali né politici, l'umanità vista solo come una fase di transizione necessaria alle macchine per acquisire autonomia e poi cancellarli, vabbè, cioè è una cosa incredibile, e il movimento della neoreazione di Curtis Yarvin, conosciuto come Mencius Moldbug nell'ambiente dell'internet fino al 2014. In pratica questo Yarvin sostiene che la democrazia liberale è controllata dalla cosiddetta cattedrale, l'egemonia culturale dei democratici sui pilastri istituzionali di istruzione, amministrazione, burocrazia e intrattenimento. E proprio l'egemonia culturale dei progressisti su questi tre pilastri rende impossibile qualsiasi cambiamento attraverso le urne, perché anche se dovesse cambiare chi materialmente governa, l'apparato, no? Il deep state che sta dietro a questi pilastri fondamentali rimarrebbe sempre in mano ai progressisti, e quindi rendendo vana di fatto ogni vero cambiamento. Quindi l'unica cosa da fare è infiltrare questa cattedrale e distruggerla dall'interno, e a questo scopo serve l'ascesa di un leader forte che possa dichiarare lo stato di emergenza, smantellare questo apparato burocratico ed accentrare il potere quanto più è possibile. Una volta che tutto sarà smantellato per bene, allora si potrà ricostruire l'ordine post-democratico, finalmente, non più fondato sullo stato burocratico e le elezioni, ma i suoi cosiddetti patchwork state, piccole entità, stati-nazione, fondate sulla comunanza di interessi e valori, ognuno guidata da un leader, uno di quegli uomini eccezionali di cui parlavamo prima, incaricato di mantenere l'ordine interno e intrattenere relazioni con gli altri microstati. I cittadini in questi patchwork state usufruiscono dei servizi di cittadinanza esclusivamente come consumatori, come quando acquistano un bene o un servizio da un'azienda o da un'altra. L'unico loro diritto è infatti quello di exit, non comprare più quei servizi da Tizio ma da Caio, andarsene in un altro microstato che gli piace di più, ma nient'altro, nessun voto, nessun diritto politico, niente. Tutti al servizio di questi CEO monarchi, Alcuni vogliono sostituire i monarchi umani con l'intelligenza artificiale, però vabbè, queste sono piccole differenze. Poi tanto ognuno fa come gli pare all'interno dei singoli patchwork state, quindi riescono anche a governare queste piccole divergenze ideologiche tra di loro in questo modo. I vari patchwork state saranno in concorrenza tra di loro per accaparrarsi potere demografico e militare attraverso, che ne so, tasse basse o altre prebende da regalare in giro. E vissero tutti felici e contenti. C'è qualcosa che vi risuona, no? Sembra proprio il programma politico di Trump. Vi ricordate il dipartimento Doge di Elon Musk che doveva appunto smantellare l'apparato burocratico? Però in effetti, se ci pensate bene, tutto quello che Trump dice o fa sembra fatto proprio apposta per distruggere l'ordine esistente. A partire dalla Sandir, dalla guerra, ovviamente. Nell'amministrazione Trump c'è gente che pensa questa roba. Quell'amministrazione è finanziata pesantemente da gente che porta avanti questa roba. E la governance, o meglio la mancanza di governance che stanno attuando sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, è figlia primogenita dell'influenza che questa gente ha su questa amministrazione. Anche perché poi questi soggetti sono esattamente quelli che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale statunitense. Un nome su tutti: Peter Thiel, ex fondatore di PayPal e ora finanziatore di tutte le robe tecnologiche che esistono, da Facebook, ma soprattutto a Palantir, è uno dei cantori principali di questo nuovo ordine mondiale ed è legato a triplo filo con questa amministrazione. È un finanziatore di Trump, ma soprattutto finanziatore principale di Vance. Anzi, diciamo che gliel'ha proprio comprata la vicepresidenza a Vance. Ed anzi, io direi proprio, non voglio esagerare, ma direi proprio che è l'artefice principale dell'intera sua carriera politica. Pensate che durante la sua campagna per l'elezione del Senato nell'Ohio, Thiel ha staccato un assegno da 15 milioni di dollari senza battere ciglio ed è stato l'assegno singolo più alto nella storia delle campagne elettorali del Senato. Quindi, ed è lo stesso Thiel, no? È uno che va tranquillamente in giro a dire che ormai la libertà non va più d'accordo con la democrazia e che quindi è arrivato il momento di superarla. Scrive articoli, rilascia interviste, organizza conferenze in tutto il mondo su questa cosa. Conferenze a ingresso selezionatissimo, venne pure a Roma poco tempo fa, e le pubblicizza come le conferenze sull'anticristo. Ma attenzione perché non c'hanno niente di religioso. Se ne trovano alcune trascrizioni in rete ed è da queste che sappiamo che l'anticristo per questa gente è chi vuole mettere un freno all'intelligenza artificiale o in generale allo sviluppo e al progresso industriale, all'opera di questi cacchio di uomini eccezionali e che vogliono mettere questi freni solo per paura, paura dell'inquinamento, della distruzione dell'umanità e sciocchezzuole così. Uno degli emissari dell'anticristo, infatti, è proprio Greta Thunberg, che si occupa dei potenziali danni ambientali delle cose, no? Del cambiamento climatico. Però il boss finale, il vero anticristo per Peter Thiel e quelli come a lui, è la Cina. Il suo modello di governance dell'intelligenza artificiale, infatti, è visto come il male assoluto, ma anche un vero e proprio peccato mortale, perché interferire con la corsa in avanti degli uomini eccezionali significa andare contro la volontà di Dio. Care compagne, cari compagni, a noi viene da sorridere quando diciamo queste cose, ma purtroppo i contenuti del dibattito sono questi. Questo è uno dei poli di potere che sta emergendo. Dovremmo quantomeno interrogarci se non è il caso di evitare di continuare ad assegnare a questi stessi tizi appalti di servizi software, anche della sicurezza nazionale, comprare prodotti tecnologici e costruire con le nostre stesse mani la nostra futura dipendenza da questa gente. Oppure non sia il caso di cominciare a guardare altrove, a provare a fare le cose diversamente. Immaginare prima di tutto una sovranità digitale vera che possa mettere al riparo noi stessi e le nostre istituzioni da un dominio da cui non avremo gli strumenti per difenderci altrimenti. Perché Cioè, non avremo questi strumenti perché sin dall'inizio abbiamo rinunciato a costruirli. Le nostre istituzioni sono completamente cieche a questo problema, fingono completamente di non vederlo, fanno il morto a galla con gli occhi chiusi, sperando che la corrente li stia portando al sicuro, e invece stanno andando inesorabilmente verso il largo. Un piano perfetto, non c'è che dire. Cosa mai potrebbe andare storto? Vedremo e certamente approfondiremo. Ma nel frattempo, anche per oggi, il mio tempo è finito e perciò io vi saluto. Ci sentiamo la settimana prossima. Nel frattempo, mi raccomando, statemi bene. Ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per cominciare insieme questa settimana, continuando ad alimentare la discussione che abbiamo iniziato sabato a Caffè Cornetto sull'intelligenza artificiale, o meglio, su questo pappagallo stocastico che simula il comportamento umano e che sembra proprio lo strumento che stavamo aspettando per scaraventarci al galoppo verso una distopia regressiva che cancellerà probabilmente la civiltà, oppure no? Ecco, questa è la prima cosa da ricordare. Niente è ancora scritto, non c'è nessun determinismo inevitabile, ma sicuramente c'è grosso fermento e ci sono centri di potere che agiscono con visione e determinazione. Siamo all'inizio di una trasformazione epocale che cambierà le nostre vite. Se in meglio o in peggio, è tutto ancora da vedere. Due soggetti, o meglio i poli di potere, che vanno emergendo. Da una parte la Repubblica Popolare Cinese, che si pone alla guida dei paesi in via di sviluppo e che chiameremo, diciamo, la via alla sovranità digitale, ecco. E dall'altra invece gli Stati Uniti, o meglio, le grandi aziende tecnologiche legate ormai a doppia mandata con gli Stati Uniti. Ma attenzione, perché questi non sono semplici imprenditori. Non so se lo siano mai stati, ma certamente adesso non lo sono più, sono veri e propri centri di potere economico che hanno acquisito ormai anche un enorme potere politico e hanno un piano e una visione anche loro e si danno da fare decisamente per attuarli entrambi. La via al colonialismo digitale la chiameremo per distinguerla da quella di prima. E alla fine, come vedete, gira e gira, si ritorna sempre allo stesso punto fondamentale, e cioè la possibilità di autodeterminazione dei popoli e il suo contenuto formale e sostanziale, che oggi passa per la via digitale e cerca di trovare nuovi spazi di espressione in questa nuova rivoluzione industriale. Siamo alla fine del ciclo egemonico statunitense. Affrontiamo il caos sistemico che ci prepara una nuova fase. E questa nuova fase, questo nuovo ciclo, probabilmente ruoterà intorno a questo, e uso le parole di Trump: chi vincerà la gara dell'intelligenza artificiale sarà la guida del nuovo ordine mondiale. È per questo che lui non vuole mettere alcun freno e non accetta alcuna regola condivisa, niente di niente. Le aziende tecnologiche degli USA devono poter fare tutto il necessario per garantirsi la primazia tecnologica e infrastrutturale. Infrastrutturale, non ce lo dimentichiamo mai. L'intelligenza artificiale è un'industria pesante. Non è solo una questione di software, ma di fonti energetiche, fabbriche enormi chiamate data center e vie logistiche formate dai cavi che servono a far circolare tutti questi byte, senza contare il capitolo chip e terre rare e cose del genere. La guerra si fa anche per questo. L'Iran e il Venezuela sono, erano, non so proprio che verbo usare, però i maggiori fornitori di petrolio della Repubblica Popolare Cinese, e la Cina è affamata di energia, ha bisogno di una quantità di energia enorme per sostenere questa sua corsa verso il progresso. E per quanto le fonti alternative conquistino una quota sempre maggiore nel totale della produzione, i vecchi combustibili fossili rimangono di importanza primaria. Ma non divaghiamo. Dicevamo, siamo alla fine di un ciclo e il nuovo ciclo che emerge, uno degli esiti possibili nella versione senza lieto fine, per la prima volta da secoli sarà guidato interamente da aziende private invece che dagli stati. Voi direte, ma lo stato liberale è comunque espressione degli interessi borghesi, e io direi quello liberale di certo, ma quello democratico no. E qui ecco che cominceremmo a discutere e non la finiremmo più. No, vabbè, a parte gli scherzi, secondo me, ecco, uno degli elementi fondamentali di questa transizione è esattamente questo, l'annichilimento dello Stato come soggetto titolato a rappresentare la volontà collettiva dei cittadini. L'idea dello Stato democratico, dove la sovranità appartiene al popolo, completamente cancellata da una visione individualistica che ne stravolge i fini e gli scopi. Il fine ultimo dello Stato non è garantire la collettività, ma perseguire il progresso. E visto che il progresso non viene dal popolo, ma dalla genialità di alcuni individui eccezionali, che oggi per combinazione si trovano tutti ad essere CEO di grandi aziende tecnologiche, fine dello Stato allora è quello di sostenere con tutta la propria potenza questi individui eccezionali, coadiuvarli nel compimento del loro destino manifesto. Lo Stato quindi al servizio dell'individuo, benché eccezionale. Per ringraziare, il prodotto di queste menti geniali deve prioritariamente essere indirizzato alla sicurezza nazionale, o meglio, alla sicurezza di quell'entità che ne garantisce l'esistenza e lo sviluppo. Ed è per questo che focus prioritario nello sviluppo tecnologico devono avere le armi, in modo tale da garantire, ecco, questa primazia, cioè la primazia militare, e così continuare a garantire la pace. La pace quindi attraverso la guerra, il nuovo motto che riassume la dottrina della politica estera di Trump. Ecco, nasce proprio da questo ragionamento. E sì, perché quello che io vi ho riassunto non è una boutade o un'invenzione narrativa funzionale al mio racconto, no, è esattamente quello che i nazi boss tecnologici rivendicano esplicitamente. Ed è tutta gente che riveste un ruolo di primo piano nell'attuale amministrazione Yankee. Hanno nomi e cognomi e una genealogia ideologica ben specifica che vale la pena approfondire. Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutarli solo perché quello che predicano ci sembra assurdo, perché in effetti, badate bene, oggi sono al potere e lo stanno mettendo in pratica proprio adesso. Dal punto di vista ideologico, fanno riferimento a un movimento che si chiama The Dark Enlightenment, l'illuminismo oscuro, una specie di fusione tra l'accelerazionismo di Nick Land, capitale cibernetico come intelligenza autonoma, senza freni morali né politici, l'umanità vista solo come una fase di transizione necessaria alle macchine per acquisire autonomia e poi cancellarli, vabbè, cioè è una cosa incredibile, e il movimento della neoreazione di Curtis Yarvin, conosciuto come Mencius Moldbug nell'ambiente dell'internet fino al 2014. In pratica, questo Yarvin sostiene che la democrazia liberale è controllata dalla cosiddetta cattedrale, l'egemonia culturale dei democratici sui pilastri istituzionali di istruzione, amministrazione, burocrazia e intrattenimento. E proprio l'egemonia culturale dei progressisti su questi tre pilastri rende impossibile qualsiasi cambiamento attraverso le urne, perché anche se dovesse cambiare chi materialmente governa, l'apparato, no? Il deep state che sta dietro a questi pilastri fondamentali rimarrebbe sempre in mano ai progressisti, e quindi rendendo vana di fatto ogni vero cambiamento. Quindi l'unica cosa da fare è infiltrare questa cattedrale e distruggerla dall'interno. E a questo scopo serve l'ascesa di un leader forte che possa dichiarare lo stato di emergenza, smantellare questo apparato burocratico ed accentrare il potere quanto più è possibile. Una volta che tutto sarà smantellato per bene, allora si potrà ricostruire l'ordine post-democratico, finalmente, non più fondato sullo stato burocratico e le elezioni, ma i cosiddetti patchwork state, piccole entità, stati-nazione, fondate sulla comunanza di interessi e valori, ognuno guidata da un leader, uno di quegli uomini eccezionali di cui parlavamo prima, incaricato di mantenere l'ordine interno e intrattenere relazioni con gli altri microstati. I cittadini in questi patchwork state usufruiscono dei servizi di cittadinanza esclusivamente come consumatori, come quando acquistano un bene o un servizio da un'azienda o da un'altra. L'unico loro diritto è infatti quello di exit, non comprare più quei servizi da tizio, ma da Caio, andarsene in un altro microstato che gli piace di più, ma nient'altro, nessun voto, nessun diritto politico, niente. Tutti al servizio di questi CEO monarchi. monarchi. Alcuni vogliono sostituire i monarchi umani con l'intelligenza artificiale, però vabbè, queste sono piccole differenze. Poi tanto ognuno fa come gli pare all'interno dei singoli patchwork state, quindi riescono anche a governare queste piccole divergenze ideologiche tra di loro in questo modo. I vari patchwork state saranno in concorrenza tra di loro per accaparrarsi potere demografico e militare attraverso, che ne so, tasse basse o altre prebende da regalare in giro. E vissero tutti felici e contenti. C'è qualcosa che vi risuona, no? Sembra proprio il programma politico di Trump. Vi ricordate il dipartimento Doge di Elon Musk che doveva appunto smantellare l'apparato burocratico? Però, in effetti, se ci pensate bene, tutto quello che Trump dice o fa sembra fatto proprio apposta per distruggere l'ordine esistente, a partire, Sava Sandir, dalla guerra, ovviamente. Nell'amministrazione Trump c'è gente che pensa questa roba. Quell'amministrazione è finanziata pesantemente da gente che porta avanti questa roba. E la governance, o meglio la mancanza di governance che stanno attuando sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, è figlia primogenita dell'influenza che questa gente ha su questa amministrazione. Anche perché poi questi soggetti sono esattamente quelli che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale statunitense. Un nome su tutti: Peter Thiel, ex fondatore di PayPal e ora finanziatore di tutte le robe tecnologiche che esistono, da Facebook, ma soprattutto a Palantir, è uno dei cantori principali di questo nuovo ordine mondiale ed è legato a triplo filo con questa amministrazione. È un finanziatore di Trump, ma soprattutto finanziatore principale di Vance. Anzi, diciamo che gliel'ha proprio comprata la vicepresidenza a Vance. Ed anzi, io direi proprio, non voglio esagerare, ma direi proprio che è l'artefice principale dell'intera sua carriera politica. Pensate che durante la sua campagna per l'elezione del Senato nell'Ohio, Thiel ha staccato un assegno da 15 milioni di dollari senza battere ciglio ed è stato l'assegno singolo più alto nella storia delle campagne elettorali del Senato. Quindi, ed è lo stesso Thiel, no? È uno che va tranquillamente in giro a dire che ormai la libertà non va più d'accordo con la democrazia e che quindi è arrivato il momento di superarla. Scrive articoli, rilascia interviste, organizza conferenze in tutto il mondo su questa cosa. Conferenze a ingresso selezionatissimo, venne pure a Roma poco tempo fa, e le pubblicizza come le conferenze sull'anticristo. Ma attenzione perché non c'hanno niente di religioso. Se ne trovano alcune trascrizioni in rete ed è da queste che sappiamo che l'anticristo per questa gente è chi vuole mettere un freno all'intelligenza artificiale o in generale allo sviluppo e al progresso industriale, all'opera di questi cacchio di uomini eccezionali e che vogliono mettere questi freni solo per paura, paura dell'inquinamento, della distruzione dell'umanità e sciocchezzuole così. Uno degli emissari dell'anticristo, infatti, è proprio Greta Thunberg, che si occupa dei potenziali danni ambientali delle cose, no? Del cambiamento climatico. Però il boss finale, il vero anticristo per Peter Thiel e quelli come a lui, è la Cina. Il suo modello di governance dell'intelligenza artificiale, infatti, è visto come il male assoluto, ma anche un vero e proprio peccato mortale, perché interferire con la corsa in avanti degli uomini eccezionali significa andare contro la volontà di Dio. Care compagne, cari compagni, a noi viene da sorridere quando diciamo queste cose, ma purtroppo i contenuti del dibattito sono questi. Questo è uno dei poli di potere che sta emergendo. Dovremmo quantomeno interrogarci se non è il caso di evitare di continuare ad assegnare a questi stessi tizi appalti di servizi software, anche della sicurezza nazionale, comprare prodotti tecnologici e costruire con le nostre stesse mani la nostra futura dipendenza da questa gente. Oppure non sia il caso di cominciare a guardare altrove, a provare a fare le cose diversamente. Immaginare prima di tutto una sovranità digitale vera che possa mettere al riparo noi stessi e le nostre istituzioni da un dominio da cui non avremo gli strumenti per difenderci altrimenti. Perché? Cioè, non avremo questi strumenti perché sin dall'inizio abbiamo rinunciato a costruirli. Le nostre istituzioni sono completamente cieche a questo problema, fingono completamente di non vederlo, fanno il morto a galla con gli occhi chiusi, sperando che la corrente li stia portando al sicuro, e invece stanno andando inesorabilmente verso il largo. Un piano perfetto, non c'è che dire. Cosa mai potrebbe andare storto? Vedremo e certamente approfondiremo. Ma nel frattempo, anche per oggi, il mio tempo è finito e perciò io vi saluto. Ci sentiamo la settimana prossima. Nel frattempo, mi raccomando, statemi bene. Ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bamba!

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Siamo tutti sabbia e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale immerso, dicono così, in una scrittura cantautoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, e cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Mondadori, finali, perché a quel punto saresti finalista a tutti i concorsi, naturalmente, perché a Feltrinelli la Mondadori pagherebbe per farti entrare nelle finali dei premi. Allora la piccola casa editrice direbbe: e nella nostra collana c'è anche Super Mister X, che è il finalista del premio, capito? Per cui, in sintesi, prima che vomiti, perché queste cose un po' mi danno il volta stomaco. Le case editrici sono il focolare degli autori, la loro famiglia, sì, finché gli sei fedele e gli fai fare soldi. Per cui probabilmente no. Quindi è un business, sono degli imprenditori, sono degli esseri umani accanto al fatto di essere imprenditori. Però se lavoriamo tutti insieme, se tu lavori per loro, c'è tanto affetto e tanto amore. Loro lavorano per te se gli fai fare tanti soldi. Quindi in realtà no.

0: Diamo il benvenuto alla poetessa Antonia Paolini. Benvenuta, Antonia. Grazie
1: Buonasera, buonasera e grazie dell'invito.
0: a te, Antonia. Sono molto onorato di averti qui ospite. Questa è un'occasione speciale perché ci omaggerai con delle letture dalla tua ultima opera, Il Macello Moderno, edizione Nino Aragno, fra l'altro. Incoronato al prestigioso premio Pagliarani, insomma un libro di spessore, e abbiamo l'eccezionalità della tua viva voce che ci legge i testi, e quindi è un momento quasi da teatro di musica
1: Vabbè.
0: dell'opera, diciamo, no? Siamo proprio nel tempio della poesia. Prego.
1: Va bene, volentieri, volentieri leggo. Nelle poesie si diluisce quasi fosse un veleno che uccide al contatto, impossibile maneggiarsi altrimenti. Sei una strana pianta avvelenata, muori fiorendo fiori colorati che prendono colori avvizzendo. C'è un profumo che fa svenire e morire vicino a questa pianta, ma è così bella che l'hanno trasferita al cimitero, dove non può ammazzare più nessuno. A dialogo tra amanti. È così? O altrimenti come respiri tu al mare? È freddo e grigio oggi. Io posso respirare solo così. Poveretto, mi dici. Perché? È vero, il caldo mi asfissia. Non ho più forza muscolare. Soffoco, ho le branchie all'improvviso d'estate e sono fuor d'acqua. Queste sensazioni di annegamento.

0: Mi prendono quando devo parlare con qualcuno. Cosa posso mostrare? Voglio fuggire lontano, nei mesi passati, nelle foglie ormai morte e decomposte, nelle cose che non esistono più. Fuggire all'incontrario, vestire degli abiti anni 40, stringermi la cravatta alla gola e spargere un dopobarba pungente che non si distilla più. Vedo le tue unghie. E penso che il tuo smalto scolorirebbe, si decomporrebbe. E io vorrei tornare io in quei pezzettini? No, questo io non lo vorrei. Cosa hai trovato? Come quando vedi un fantasma. Era attraente e spaventoso. Io mi intrido di letteratura, poi mi spremo, scrivo, mi disannero. Non riesco nemmeno a muovermi incastrata nello spazio-tempo, tra vita e morte, viva pure quella. Un brusio fitto di voci e voci che si sovrappongono da un mare a un altro, mare di onde gravitazionali che mi attraversano. Le sento come una macchina nella montagna. Sono un laboratorio di particelle. Sto in questa nebbia semielettrica, fatta di fantasmi razionali e tesseratti. Tremo nella trama del tempo che si ingolfa sempre, tante voci nella mia voce, voci vivissime di morti. Li intuisco, li leggo, li ascolto da che ero bambina. La mia è un'astronave di carta. L'ultima. Lascio cadere la tua scarpetta del Settecento, ti tenevo il piede in quella poesia. Tu sei reclinato e ancora con la cipria dell'altra volta. Ti parlo e dormi. Dormi bene mentre io ti scrivo questa poesia malinconica, una poesia che assorbe le parole nel tuo sonno e le parole che dovrei dirti. Le tiene in questo silenzio scritto.
1: Allora, intanto, cara Antonia, grazie per questa lettura veramente trascendentale, diciamo.
0: Grazie a te anche per il tuo umorismo delizioso.
1: E poi, se posso aggiungere, devo dire che hai una voce flautata e vellutata che accarezza l'ascoltatore alla radio. Dovresti fare la speaker radiofonica.
0: Ah, grazie, guarda, mi hai messo proprio di ottimo umore e ti ringrazio molto, molto anche di queste tue parole e grazie di avermi invitata, grazie davvero.
1: Allora, con la formula di rito è stata con noi al bar della poesia la poetessa Antonia Paolini. Grazie, Antonia.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione,

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Fabio Sebastiani. Benvenuto, Fabio.
1: Grazie, bentrovati agli ascoltatori, bentrovato soprattutto a te che mi hai invitato a questo angolo di poesia. Mi dà modo, insomma, di parlare sì della mia poesia, ma in un periodo come questo anche di parlare del valore della poesia in generale.
0: Sì, diciamo un angolino della poesia, il bar più malfamato di Caracas, come si è entrato nell'immaginifico.
1: Che non
0: Va
1: esistono più quei bar lì, nel senso no, non c'è più un bar con degli odori, dei personaggi, dei profili particolari, sono fatti tutti molto, sono dei non luoghi molto serializzati.
0: Perché la mafia dei poeti li ha fatti tutti saltare in alto, diciamo. Se mi passi il gioco di parole. Va bene, dai. Veniamo a noi, veniamo soprattutto a te, insomma, che è quello che ci interessa. Allora, Fabio, qua abbiamo un menù ricco perché hai nell'ultimo periodo, e quando dico l'ultimo periodo intendo un anno e mezzo,
1: Un anno e mezzo.
0: un anno e mezzo appunto, ha avuto più pubblicazioni. Per cui ti direi di andare in ordine cronologico per semplificare anche gli ascoltatori. Partiamo quindi dal libro di poesie edizione Ensemble, Se non torna il canto, distopie e approdi attraverso il realismo terminale con una nota introduttiva proprio dell'uomo, del poeta che ha, come dire, vaticinato il realismo terminale.
1: Sì.
0: Quindi ti partirei da una domanda: come è nata questo innamoramento da parte tua per il realismo terminale di Ozan?
1: Allora, io con questo libro sostanzialmente ho aderito al realismo terminale, è nato da un incontro nel 2023, in cui appunto, quasi obbligatoriamente rispetto al contesto, che stavamo vivendo, in quel momento, la guerra in Europa già insomma abbastanza sugli scudi, come si dice, e la questione palestinese, ecco un mondo in cui si stava affacciando il disastro. Guido Oltani, nelle sue pubblicazioni in cui parla del realismo terminale, in qualche modo aveva già tracciato delle linee che risalgono tutte a un nodo importante, cioè l'umanità sta cambiando il suo profilo profondamente. Io poi parlo di cambiamento antropologico, senza voler esagerare nemmeno troppo, perché ne parlano anche altri sociologi, altri coloro che insomma su questo tema si stanno impegnando. La poesia, e vengo al punto, credo che debba avere un sussulto, un disincanto, ecco, e il realismo terminale fornisce da questo punto di vista dei punti di riferimento interessanti per poter ragionare su come la poesia può cambiare, per esempio affrontando questo tema dell'artificialità. Per fartela breve, la similitudine e anche le metafore vengono destrutturate rispetto alla tradizione e si abbraccia un orizzonte in cui l'artificialità viene processata nel senso elaborata proprio nell'ottica di una maggiore consapevolezza.
0: Guarda, è affascinante secondo me come tema perché mi colpisce che a un certo punto del proprio percorso un autore, uno scrittore, un poeta scopra, tra virgolette, scopra o comunque conosca, rimanga colpito come è capitato a te e faccia proprio, senta il bisogno di incamerare, di seguire, di fare proprio un lavoro tracciato da un'altra persona, sicuramente di qualità come Roldani, sicuramente di fascino, sicuramente interessante, saggia in quello che ha da offrire. Quindi ti vorrei fare una domanda, se mi permetti, quasi antropologica, diciamo così. Qual è stato il momento in cui tu, tra virgolette, ti sei guardato allo specchio, nel senso che hai ammesso e confessato a te stesso che volevi votarti a realismo terminale? Cioè, la catarsi, come te ne sei reso conto?
1: In realtà non c'è stato un momento, è stato tutto molto naturale e conseguente. Perché? Perché la mia storia, affondando le radici nell'impegno politico degli anni 70, 80, 90, ecco, ha sempre bisogno, quel tipo di profilo lì, di intellettuale, anche di poeta, ecco, io credo che abbiano sempre bisogno di ragionare in termini generali, di inquadrare un tema in termini generali, per potenziare il messaggio poetico ovviamente, ma anche per segnare dei punti di passaggio. Ecco, non c'è stato quello che dici tu, c'è stato invece un interesse profondo in un orizzonte, questo sì lo posso dire con certezza, in cui però vedevo gli altri poeti molto ripiegati su loro stessi. Ecco, questo è stato un punto decisivo. Io non mi sono mai sentito, ci sono dei momenti sicuramente lirici nella raccolta, però non mi sono mai sentito eccessivamente, no, intimista, eccessivamente rivolto, poi dopo magari viene fuori, però c'è sempre un occhio a quello che accade nella società, a quello che accade nel percorso umano, ecco, questo sì. E il realismo terminale me lo consente di elaborare.
0: Senti, ci fai un cadeau, ci leggeresti un tuo testo, così iniziamo a familiarizzare con la tua versione, diciamo, del realismo terminale.
1: Allora, questo è Cappio di luce stanca, in cui sostanzialmente un po', cioè, è la sintesi delle cose che ho detto, però dove c'è anche un piccolo accenno all'importanza della poesia e anche, chiamiamola così, del momento lirico. Cappio di luce stanca. Non siamo più sillaba di universo. Questo vagare afono abbrutisce. E nell'intercalare dei soli grigi tutto si palesa impronunciabile, quasi immoto. È libero nel giro stretto del dolore, stenta nel gracchiare di motore in panne, nel cappio di luce stanca, che stanchi ci argomentiamo addosso. Solo la poesia graffia via alla vita, ai muri di città. Questo tema della città, permettimi di aggiungerlo, è un po' un altro elemento decisivo, che, partendo da quanto Oldani dice a proposito dell'accatastamento, cerca di indagare la crisi della metropoli, che appunto non è più un contenitore come risultato delle interazioni e delle spinte del contenuto, un po' come un secchio che si muove, continua a muoversi per il movimento interno dell'acqua, no? Ma è un contenitore e basta, è un contenitore di noi poveri umani e di strutture fisiche, un po' come succede, questo sì, nel grande cervello dell'intelligenza artificiale, dove i bit sono manovrati, in realtà sono tutti gli impulsi elettronici, rispondono ad un programma ben preciso, ecco, e questo forma il contenuto. Noi ormai, avendo perso capacità di interazione, di incidere nella realtà, nella città siamo delle palline da biliardo, insomma, senza la possibilità di determinare il contenuto e quindi il profilo della città.
0: Allora, intanto grazie per la tua lettura di poc'anzi, e poi mi pare di notare che il termine, la parola, l'immagine figurata, metaforica, simbolica del cappio sia fondamentale e ritorna, anche perché prima dell'estate hai pubblicato un saggio sull'intelligenza artificiale proprio dal titolo AI, il cappio, eccola, il cappio della parola, no scusa, il cappio alla parola, sempre con la prefazione fra l'altro di Guido Oldani, con un contributo di Anna Chiara Marangoni su addirittura niente poco di meno che l'immenso Martin Heidegger, edizioni Arsenio. Scusa, poi ci spieghi come hai approfondito l'argomento, perché mi sembra di aver capito che è conseguenziale al percorso poetico questo saggio.
1: Allora, sicuramente qui andiamo con le radici ancora più indietro, perché io mi laureai in filosofia con una tesi sulle lingue formali che sono alla base della programmazione moderna. È un percorso che nell'umanità inizia nel 1600, ma lasciamo perdere questo. Per me ha rappresentato un prendere coscienza del fatto che l'intelligenza artificiale ormai sta sostituendo l'uomo nell'esercizio del linguaggio, e questo porterà la poesia, così come tante altre arti, a una sorta di atrofizzazione, di spiaggiamento, se vogliamo. Perché? Perché viene a rescindersi quel legame tra la parola e l'io profondo, diciamo pure l'inconscio, che tra l'altro è un inconscio collettivo, cioè appartiene all'umanità. Ecco, rescisso quel punto di contatto, tutto si uniformerà a quello che l'intelligenza artificiale elaborerà, che pure è una grande cosa, è una cosa importante nella storia dell'umanità, però facciamo attenzione perché può essere un cappio, appunto qualcosa che ci stringe alla gola prima o poi, e che ci rende afoni, per riprendere un altro sostantivo che ho utilizzato nell'altra poesia. E qui c'è un invito, grazie anche a quello che scrive Anna Chiara nel saggetto su Heidegger, c'è un invito ai poeti a prendere coscienza. Si fa anche un approfondimento tecnico, ovviamente, è un pamphlet, però ci sono anche delle argomentazioni tecniche per cambiare anche un po' il passo della poesia. Cercare appunto di renderla ancora più creativa, dobbiamo fare un salto in avanti, un po' come Achille la tartaruga, e quindi anche un richiamo ai poeti a trovare altre forme, altre modalità, perché rischiamo appunto, oggi il reading ormai domina su tutto, ma ahimè a me sembra una cosa molto carbonara, che alla fine determinerà insomma la nostra fine antropologica.
0: Ecco, guarda, diciamo che hai posto al centro del dibattito un tema universale e proprio strutturale del passato e del presente e del futuro dell'umanità. Perché penso che, come dicevi te, con memoria collettiva, con io collettivo, faccia parte, anzi, sia il fuoco della natura umana. Il bisogno di esprimersi, semplifico dicendo artisticamente, che possa essere la scrittura, che possa essere la pittura e via discorrendo. Venisse meno questo perché impigriti
1: Bravo.
0: dalla potenza dell'intelligenza artificiale, ormai abituati, quindi che faccia tutto lei e pensi al nostro posto e agisca al nostro posto e si trombi pure le donne al nostro posto, quello spero che non accada nemmeno, ma comunque sarebbe, e qui lo dico e qui lo confermo, la morte dell'umanità e la fine dell'umanità se non abbiamo più bisogno di esprimere la gioia e il dolore attraverso una brutta poesia, nel mio caso, o chi è capace, è uno splendido poema. Ed è un grande terrore, e lo capisco. Io non voglio credere perché, ma sono di un'altra epoca, di un'altra generazione, di un'altra mentalità, di un'altra cultura. Mai nella vita mi verrebbe come dire, da farmi scrivere una poesia dall'intelligenza artificiale. Stavo per dire il computer, a testimonianza di quanto sono vecchio. Cioè, al massimo, ma massimo, massimo, se non mi viene una parola, posso cercare sul dizionario dei sinonimi e dei contrari, e per scansafatiche di non alzarmi, invece di andare in biblioteca, nella libreria mia personale, scrivere su Google, sinonimo di parola X, ma mai potrei, però sono veramente di un'altra epoca mentalmente. E quindi sono
1: Certo.
0: terrorizzato, lo capisco. Mi piace questo tirare in ballo, ce lo spieghi, e poi ti volevo chiedere un'altra lettura, però diciamo che non si può non parlare di Heidegger, visto che comunque l'abbiamo citato. Insomma, è veramente uno dei campioni del pensiero occidentale.
1: Certo,
0: Come si
1: no,
0: lega Heidegger?
1: molto velocemente, sostanzialmente lui aveva già individuato nella tecnoscienza qualcosa che metteva da parte l'essere. L'essere è un concetto centrale nella filosofia di Heidegger. E questo richiamare l'orizzonte umano dell'intelligenza artificiale, anche per Heidegger è insomma esiziale per la vicenda umana. E lui aveva capito come, avendo fatto l'esperienza appunto del nazismo, di quel pensiero totale, aveva capito come dire, questo aspetto totalizzante dell'intelligenza artificiale. Bisogna ritornare assolutamente all'essere se vogliamo parlare di umanità. E il punto però è che non abbiamo più strumenti, no? L'arte sicuramente può essere uno di questi strumenti, visto che non lo è più la politica, e quindi, però, certo, un'arte su un altro livello. Questa dimensione di massa, per esempio, dell'arte, va assolutamente sperimentata e messa in pratica senza paure. Noi siamo figli di un'idea che l'artista è l'artista con la A maiuscola, quasi un dio in terra, ma non possiamo più vivere dentro quel concetto. Bisogna trovare delle forme di comunicazione e di condivisione artistica che siano appunto di massa, perché mi permetto di dire, ma non voglio emendare il pensiero di Heidegger, solo così possiamo ridare un senso all'essere. Ecco.
0: Allora, direi che dopo questo livello altissimo devi confermare di essere fratello nello spirito di Heidegger e leggerci una poesia che ci svernici.
1: Allora, sono in dubbio tra una poesia dedicata a Pierpaolo Pasolini, che appunto rappresenta un punto di passaggio importante per l'intellettualità del Novecento e quindi per una parte di quell'intellettualità del Novecento che guarda al terzo millennio, continua a guardare al terzo millennio in maniera critica, e una poesia sulla guerra. Ecco, allora, una a pagina 32, una a pagina 24, facciamo così, Pasolini a pagina 32. Avevo veramente dei dubbi. Allora, a Pierpaolo Pasolini, ma l'anima no, non l'ho sputata. A botte orrende fluì solo il sangue, l'aria di una ruota che si sgonfia piano. L'hanno poi cercata invano, come moneta nel taschino, con la speranza di non finirci dentro. Dimmi ora, fratello, il tuo nome. Magari è uguale al mio. I semi della paura qui ramificano senza germogli ed entrano come dardi nella carne. Ma oggi farà tanta poesia.
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta e saggista Fabio Sebastiani. Grazie, Fabio.
1: Grazie a voi e grazie a te.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Maria Chiara Grillo. Benvenuta Maria Chiara.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Grazie a te di essere qui, sono molto contento di averti ospite, primo perché è la prima volta e quindi sono sempre felice quando ho, come dire, un nuovo avventore poeta del bar della poesia e poi soprattutto perché sei una poetessa molto giovane e quindi è affascinante anche da un punto di vista, secondo me, generazionale confrontarsi fra visioni che potrebbero, come dire, avere radici che sembrano diverse e poi invece incrociarsi, chissà, ma parliamo di te. Senti Maria Chiara, io partirei dal, diciamo, tra virgolette, dall'ultimo arrivato, la tua recente pubblicazione, Nati da Hermes e Afrodite per le edizioni Nona, corretto?
1: Esatto,
0: Meno male. No, meno male perché io vado sempre in paranoia, ho paura di sbagliare i nomi degli ospiti, dei titoli, delle case editrici, poi peggio mi sento. Va bene, meno male.
1: Sono molto emozionata, quindi abbiate pazienza per l'emozione.
0: Ma no, anzi, rilassati, anzi, facciamo una cosa, serviamoci da bere e rilassiamoci. Senti, questa è una raccolta poetica, però se ho capito bene, lo si potrebbe definire anche un concept, nel senso che ha un argomento chiave che lega tutti i testi.
1: Certo, sì, è una sorta di percorso, cioè vorrebbe essere una sorta di percorso individuativo attraverso la poesia.
0: Percorso individuativo attraverso la poesia. Ma allora mi viene da domandarti perché hai sentito il bisogno di intraprendere questo percorso, come nasce questa necessità?
1: Allora, questa necessità in realtà nasce all'inizio in maniera un po' inconscia all'interno della tripartizione dei capitoli del mio primo libro, all'interno del quale avevo intravisto questa visione, che poi, voglio dire, nel corso dell'estate successiva alla pubblicazione del primo libro mi sono ritrovata ad approfondire.
0: Aspetta, lo citiamo per correttezza, sempre per le edizioni
1: Sfiorarsi
0: Nona, dillo tu.
1: Eterna Metamorfosi.
0: Sfiorarsi è eterna metamorfosi.
1: Verso Eterna Metamorfosi,
0: Bello,
1: qui poi
0: bello.
1: mi sono ritrovata ad approfondire questa visione sia da un punto di vista della mia esperienza personale, quindi del mio vissuto, sia attraverso lo studio di alcuni testi analitici.
0: Ma è noto che c'è in tutti e due i casi, in tutti e due, almeno nei titoli, e sono sicuro non sia casuale, ma ce lo spiegherai meglio tu, un richiamo alla tradizione, diciamo, della poesia classica, quindi Metamorfosi, mi viene subito in mente Ovidio, e poi nell'ultimo mi citi Nati da Hermes e Afrodite, e quindi anche qui figure divine della tradizione. Ma questo legame che senti con la tradizione poetica classica nasce dagli studi o c'è un altro percorso?
1: Io ho fatto il liceo classico e poi adesso sono iscritta a Lettere Moderne alla Federico II di Napoli, quindi assolutamente nasce dagli studi, ma in realtà da quando sono molto piccola ho sempre provato una forte, voglio dire, passione nei confronti di queste materie.
0: Diciamo che è un sentimento condiviso e condivisibile. Facciamo una cosa, ci leggeresti un tuo testo così iniziamo a sentire, come dire, l'antichità filtrata attraverso la contemporaneità.
1: Assolutamente. Allora, il testo che sto per leggere appartiene alla prima sezione di Nati da Hermes Afrodite e fa così. Dio, ti ho succhiato da sotto le pietre nella calura d'agosto. E tu? Mi hai succhiato anche tu da sotto le pietre. Curioso, hai provato a tenermi tra le mani, come un bambino che gioca con le lucertole, e mi hai staccato la coda, che ancora si muove convulsa tra le tue dita. Dio, di me tu, cosa hai capito?
0: Tanto grazie per la tua lettura e complimenti per il testo.
1: Grazie
0: Mi domandavo ascoltandoti, mentre insomma stavi leggendo, la mia mente, come dire, elaborava e mi domando se questo testo, fosse una sorta di, chiamiamola, poesia lettera a una persona reale.
1: In realtà no, o almeno non credo consciamente. Questa poesia
0: Ok.
1: è scritta l'estate scorsa e mi trovavo in una strada di campagna, stavo andando al mare, stavo morendo di caldo, in realtà stavo quasi per svenire, quindi mi sono riparata sotto un albero e ho notato questa lucertola che stava sopra questa pietra. Allora ho ribaltato un po' quello che è, sai, il concetto tradizionale dell'uomo che si interroga, no? Che interroga se stesso su Dio e cerca un senso, e quasi voglio dire, nella visione di questa poesia è Dio a cercare un senso all'interno, voglio dire, dell'uomo e a domandarsi se lui stesso l'ha compreso.
0: Ah, bello, bello, bello, ottimo, ottima prospettiva. Anzi, è proprio tutto un gioco di prospettive. La lucertola, l'uomo, l'uomo Dio e Dio poi con la comprensione di se stesso e del suo creato.
1: Esatto.
0: Accidenti, no? Wow. Ma allora ti faccio questa domanda. Visto che abbiamo appurato e sdoganato questa formazione classica. Come ti pare che la letteratura contemporanea si rapporti alla tradizione classica? Ne è la naturale figlia o la disconosce e non chiama mai a Natale?
1: No, questo non credo che sia possibile, anche perché, voglio dire, in noi regnano una serie di simboli e di archetipi che sono per la maggior parte condivisi, anche se poi nel vissuto individuale di ognuno assumono un significato particolare, quindi dipende tutto veramente da come poi il singolo va a pesca all'interno di questo bagaglio culturale che può essere più o meno evidente a quella che è la nostra superficie, ecco, quindi dipende seriamente secondo me dal singolo e da come lui si riferisce e si pone nei confronti di questo bagaglio, di quanto ne è consapevole, di quanto ecco, sa che questo bagaglio lo condizioni in un certo senso, anche perché voglio dire, al di là degli studi che una persona può compiere, il fatto di essere nati in Occidente ci rende eredi di una tradizione che comunque è quella.
0: Allora, ti faccio una domanda, come dicono i giovani, off topic, però mi hai fatto partire una curiosità che non posso resistere. Hai visto l'Odissea di Nolan?
1: No, purtroppo,
0: Ok.
1: purtroppo l'ho ancora vista, non ho avuto tempo.
0: Va bene, ero curioso di sapere l'opinione di un'appassionata, diciamo, di
1: Diciamo, io ho visto
0: classici.
1: alcuni spezzoni in maniera veramente un po' confusa e io credo che comunque abbastanza sul filone di quelle che sono poi le varie interpretazioni, dato che comunque l'Odissea era stata tramandata per via orale, ho visto che c'erano state molte critiche sul fatto che magari si discostasse in alcuni aspetti dalla tradizione, ma penso che sia proprio questo uno degli aspetti principali poi dell'Odissea e di queste tradizioni.
0: Guarda, su questo aspetto sono completamente d'accordo con te, quello della tradizione orale che quindi trasforma, cambia, evolve, aggiunge, sottrae e la storia è sempre viva. Tanti purtroppo parlano con ignoranza, nel senso che non sanno di cosa parlano perché non conoscano le basi, e si limitano alla superficialità. Poi alcune critiche possono essere anche giuste. Comunque va bene, insomma, ognuno si farà la sua opinione. Io l'ho visto, pensavo di andarmene dal cinema convinto che sì, un bel film, ma non è l'Odissea. Invece sì, è un bel film, è l'Odissea. Però mi domando perché snaturarlo in alcune sue parti, ma diciamo che non te lo spoilero visto che non l'hai visto. Però ragionaci casomai quando ti capiterà di vederlo, cioè a quel punto è perché fare l'Odissea se poi devi cambiare delle cose, perché se no il pubblico occidentale contemporaneo non lo capisce. Allora non ha
1: Certo.
0: senso raccontare quella storia.
1: Certo, quando la vedrò, insomma,
0: Sì,
1: saprò.
0: sì, sì. Sì, scusa, anzi, sono andato fuori tema, ma era una curiosità troppo forte a questo punto. Torniamo a noi. Tu ci hai detto che stai studiando alla Federico II di Napoli, quindi un ambiente ricco, vivo, un fermento molto acceso. A naso. Fuori dall'ambiente universitario, fuori dalla bolla dorata dell'età verde dell'università, come percepisci che sia il mondo poetico e letterario nazionale?
1: Guarda, io credo che all'attualità dei fatti ci sia un panorama molto molto interessante. Oltre a magari letture che ho condotto, io direi personalmente, io ho anche molti miei amici, colleghi che scrivono, che hanno una polemica, cioè una poetica molto densa a livello simbolico, a livello di sentimento, e quindi ecco, dipende, ecco, anche da quelle che sono poi le proprie inclinazioni, ma io noto una grande ricchezza, soprattutto ci sono autori molto giovani, molto bravi, che secondo me possono apportare qualcosa di nuovo, possono integrare qualcosa di nuovo, e questa credo sia una cosa molto importante.
0: Puoi fare dei nomi
1: Oh,
0: o rischiamo
1: certo.
0: denunce?
1: No, certo, posso
0: Scherzo.
1: citare Chiara Migliucci, che è una mia collega poetessa molto brava, posso citare Roberta Campagna, posso citare Imperatrice Bruno, posso citare Libro Prosa, che è un mio carissimo amico che è bravissimo, e ce ne sono parecchi, ecco, che io stimo e che conosco personalmente e so che faranno un bel percorso.
0: Di quelli che hai nominato è stata nostra ospite al Bar della Poesia, Imperatrice Bruno, che quindi saluto, diciamo, personalmente, direttamente. Gli altri non ho ancora avuto il piacere di ascoltarli, ma insomma, le porte del saloon sono sempre aperte e scorrevoli, diciamo. Allora, ti faccio un'altra domanda, poi ti chiederei se hai piacere di offrirci una seconda lettura.
1: Certo.
0: Tu studi a Napoli, quindi fondamentalmente la tua, tra virgolette, area geografica di movimento sarà il Napoli come città metropolitana e diciamo il centro-sud in generale. Ma noti una diversità tra avendo frequentato anche il nord del paese, tra la poesia fatta a mezzogiorno e la poesia fatta in Valle Padana?
1: Guarda, io, cioè, tra gli autori voglio dire che conosco e tra i testi che ho studiato posso dire che non noto questa differenza così radicale, forse da un punto di vista sempre simbolico di atmosfere, magari ci potrebbero essere delle differenze all'interno dei luoghi che vengono descritti, dei luoghi non solamente a livello, voglio dire, materiale, ma anche dei luoghi interiori, delle atmosfere, però io credo che non siano differenze così sostanziali, ecco, tra gli autori che conosco, ecco, da meritare questa differenziazione.
0: Ho capito, va bene. Chiedo perché secondo me c'è una mappatura, diciamo, del paese che vale la pena di essere letta e compresa sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista anche generazionale, come dicevamo prima, e quindi mi interessa poi sentire l'opinione di chi vive magari in parti diverse del mondo in confronto alla mia. Io
1: Guarda, io ti
0: sto
1: posso dire
0: all'Elba.
1: che conosco molti poeti in giro per l'Italia, ma io credo che da questo punto di vista forse la differenza, più che, insomma, che rispetto al luogo, sia veramente generazionale per quanto riguarda i temi trattati.
0: Sì, ma vabbè, diciamo che è fisiologico, come è
1: Sì.
0: naturale, insomma, ogni età della vita offre le esperienze che uno deve imparare a conoscere, insomma, questo è doveroso, anzi lo dobbiamo a noi stessi probabilmente. E, Maria Chiara, ci fai questo cadeau, questa lettura?
1: Certo, allora, per curarti l'insonnia, ogni sera, prima di dirti andiamo a letto, piego la coperta in modo che somigli alle orecchiette che fai i tuoi libri. La mattina è più semplice ricordarti i sogni.
0: È stata con noi al bar della poesia la poetessa Maria Chiara Grillo. Grazie Maria Chiara.
1: Ringrazio di cuore, veramente. Saluto tutti.

stretches in front of me, reaching up like

Diamo il benvenuto al Bar della Poesia a un nuovo esperimento, perché sono in contatto con ben quattro tra poetesse e poeti che hanno scritto un libro a otto mani, un libro unico e particolare proprio per la sua natura, Souviens toi de vivre, per le edizioni Punto e a Capo. Sto parlando di e con Sergio Daniele Donati, sto andando in ordine alfabetico naturalmente, Antonella Sica, Adriana Tasina e Camilla Ziglia. Allora, visto la complessità dell'esperimento, farò parlare ognuno di loro uno alla volta in modo che non si sovrappongano. Tecnicamente sono tutti in ascolto, per cui se uno di loro dice una castroneria,

0: altri e soprattutto che si crei all'interno del dialogo una sostanzialmente una quinta voce che è quella del dialogo stesso. Quindi cosa abbiamo fatto? Per tappe, sono libri composti di 19 tappe, la prima tappa ognuno ha messo i suoi testi e poi successivamente ci davamo proprio un appuntamento in cui dovevamo inserire le poesie successive e stimolati da quanto avevano scritto gli altri autori, quindi autrici, quindi poteva essere solo il richiamo di una parola, di un'immagine, oppure un dialogo tutti e quattro insieme, oppure due che dialogavano tra di loro e gli altri prendevano altre vie, un po' come fosse un vero e proprio dialogo tra quattro persone, solo ovviamente in poesia. Ed è uno esperimento che a me ha dato grandissime soddisfazioni, perché al di là della bravura di Camilla, Adriana e Antonella, che è indubitabile, è proprio stato bello percepire che il dialogo, man mano che lavoravamo, si formava sempre di più, eravamo quasi spinti e mossi dal dialogo in poesia, e questo è molto bello, secondo me è anche proprio qualcosa che dovrebbe essere sperimentato sempre di più, perché è un modo di mettere la poesia in dinamica a più persone che a me interessa molto, ecco. Più o meno è questo il lavoro che abbiamo fatto.
1: Ma il seme, l'idea primigenia, chi l'ha avuta?
0: L'idea primigenia forse l'ho avuta io, nel senso che io da sempre ho lavorato sui dialoghi, ma ho sempre lavorato dialoghi a due, cioè io con tanti altri poeti. Questa è la prima volta che mi trovavo a passare dal dialogo alla conversazione a quattro, diciamo, quindi diciamo che forse l'idea, lo stimolo al dialogo forse l'ho lanciato io, non so, poi mi correggeranno, ma poi dopo l'abbiamo lavorato insieme, cioè è una cosa che era anche nuova anche per me. Io ho sempre lavorato solo a due e in quattro, e per me è stata una novità, cioè proprio perché veramente non è solo una questione di numero, cambia proprio un dialogo tra due poeti, un dialogo tra quattro poeti cambia notevolmente, perché gli incroci sono molti di più, i sottintesi sono molti di più, i richiami sono anche in modo diverso, magari poi ognuno di loro spiegherà proprio come abbiamo fatto nella fase dell'editing per fare questo lavoro. E quindi diciamo, se l'idea iniziale di lavorare sul dialogo è un po' la mia, un po' da tempo, però in questo modo l'ho fatto solo con loro, quindi le ringrazio perché è un'esperienza unica.
1: Ci daresti un primo contributo di lettura, così entriamo nel vostro mondo?
0: E dunque, io non so se vuoi che, perché siccome è diviso in quattro tappe, ogni tappa ha una poesia di Camilla, una di Antonella, una di Adriana e una mia, e non sempre in questo ordine, poi sì, a volte inizia uno e inizia l'altro, non so se sono brevi, potrei leggerti una tappa oppure dimmi tu, cioè dimmi.
1: Va bene, va bene l'idea della tappa, sì, è anche bello che comunque omaggi le tue socie in affari con una lettura del loro testo, è una cosa carina, anzi è una bella idea e potremmo ampliarlo.
0: Allora, io leggerei la tappa 11, in questa tappa inizio io. Eppure vibra ancora la voce, si chiude il cielo sacro in pulviscoli di deserto. Ciò che si cela non è andato, un nascondimento bambino si contrae in gesti muti di stupore. Ne raccoglieremo il fruscio, altre orecchie, altre sabbie. Mai si spezza l'asta della meridiana e ciò che dici perso sta mutando pelle come biscia. E segue, poi ci sarebbe da dire che io prendo la 11, ma la 11 sarà in risposta a qualcosa che era nelle tappe precedenti, quindi bisognerebbe poi leggere tutto l'insieme del libro. Segue Antonella, quella sabbia di sale che brucia muta in filo le mani di sete. La finzione non è delle stelle, è il nostro ago che cuce, carri, cigni e orse nel cielo, raccolgono il guanto rosso sulla neve, nelle vene scorre la sua mancanza. Segue Adriana, Tasin, l'opposto dell'immenso e del sacro, niente di universale, abbraccia la mano, se non ciò che mostra la sfera di vetro. Il poeta è dentro, un quadro, un cerchio, l'ombelico orma del centro,

0: ha un segno di cielo nell'occhio, una sorta di azzurro, stranezza addosso, ha un'ala spezzata con cui pesca dal mare, una luce dorata che come sabbia del tempo e da tempo lui vuole afferrare, e dice: «Je n'oublie pas la vie, j'écris sur elle», non dimentico la vita, ne scrivo. E chiude questa tappa: Camilla, Zilia, hanno atteso insieme la profezia di vetro, sibille trasparenti, sui polsi di una ferita di luce, residuale dalle stelle spente. Migliaia di fessure come lucciole, in risposta che si attenua, ritira, si annera e cancella la domanda.
1: Ah, tanto grazie di questa prima lettura, di questo assaggio, anche per capire la sperimentazione con cui, verso cui vi siete indirizzati, e che magari vi ha anche poi a un certo momento indirizzato lei, perché poi chiaramente facendo uno impara a fare, diciamo così. E passerei allora a chiedere ad Antonella se sei in ascolto. Ciao Antonella.
2: Ciao,
1: ah, cara.
2: Ciao Gianna.
1: Ciao, ciao cara. Senti, avevo sentito parlare con fascinazione di poliamore, ma non di polipoesia. È un nuovo mondo da scoprire questo.
2: Sì, guarda, è stato un lavoro davvero molto, molto denso e arricchente per ognuno di noi. Penso di parlare, diciamo, per tutti da questo punto di vista. È stato molto interessante perché l'ispirazione a scrivere un testo veniva dalla lettura dei testi precedenti, come ha detto Sergio. Quindi con l'andare del tempo le cose si sono molto mescolate, anche se nessuno di noi poi ha perso la sua voce, no? Come diceva bene Sergio all'inizio, con l'andare del tempo è nata questa quinta voce, che è quella del dialogo, ma nessuno di noi si è uniformato allo stile degli altri, ognuno ha mantenuto la sua voce ma ha dialogato, e il dialogo, come diceva bene Sergio, si è strutturato soprattutto prendendo spunto da qualche verso che ci aveva colpito, qualche parola, un'immagine, e quindi a poco c'è stato un rimescolamento, che altro che poliamore, questa è stato veramente molto molto denso come lavoro.
1: Allora, parte...
2: però, appunto, non voglio raccontarti tutto io, sennò no, poi certo, tolgo alle mie amiche altre cose importanti da dire, perché sennò poi le lascio mute. Quindi
1: allora,
2: questo è,
1: a parte Sergio, beato tra le donne, che ha saputo ben invitare penne.
2: Ha fatto la prima donna proprio perché era l'unico uomo. Lui è stato molto modesto, dicendo che siamo state tutte, ma in realtà l'idea è stata sua, perché Sergio da sempre si occupa di dialogo in poesia, quindi ha avuto questa idea, noi abbiamo risposto, diciamo, con piacere e curiosità, e poi il lavoro è venuto un buon lavoro, e con gioia poi lo abbiamo anche proposto a Punta Capo, che l'ha pubblicato.
1: No, no, va bene, ma che Sergio sia poliedrico, diciamo così, è cosa ben nota. Hai detto bene una cosa, secondo me, importante da sottolineare: il fatto che poi siate rimasti fedeli, pur in ascolto delle altre voci, alla vostra, perché il rischio poteva essere di creare una, sì, la quinta voce è un dialogo, ma una voce unica, mentre invece è una somma, è la somma che fa il totale, ci ha insegnato Totò, e questo è forse il dono più prezioso, no, di questo affascinante esperimento.
2: Sì, appunto, anche perché tutto sommato ma è poi è diventato un percorso. Leggendo la raccolta, insomma, in realtà camminiamo, andiamo sulla spiaggia, parliamo, in realtà poi ci sono dei fili che uniscono i testi, e veramente leggendo con attenzione si vedono quasi dei movimenti fisici, no? Nei testi, insomma, noi che andiamo sulla spiaggia, che vediamo delle cose, che insomma, si sono sviluppate proprio, si sono sviluppati dei testi in cui quasi ci si può visualizzare, no? Fare delle cose, questa è una cosa che ho notato rileggendolo il libro.
1: Antonella, ci fai un contributo di lettura anche tu?
2: Certo.
1: Facciamo una passeggiata insieme sulla spiaggia.
2: Allora, io invece ho aperto a caso, anche perché appunto purtroppo non ci eravamo messi d'accordo, se no si poteva fare qualche lettura in cui far vedere i legami, però leggo la 4, ok? Il primo testo della 4 è di Camilla Ziglia. Corpo d'argilla dal fondo forza, un grido che raggiunge la risacca, apre un vortice a pareti d'acciaio, l'appiglio al punto fermo centrale, verticale, un cielo piccolo, vibrante, racconti in scorrimento e apparizione, tutto così pericoloso. Il prossimo è mio. Sulla spiaggia giochiamo a mostrarci i palmi, le linee della vita esposte al martirio del sale. Forse è sera e la luce radente è quella di un faro per naviganti, ma noi siamo di quelli che rimangono a terra, con la sabbia carta per le dita e l'acqua tempesta nei polsi. Il prossimo è di Adriana Tasin. Benestanti sulle sdraio a righe celesti, impomatano le loro pance bianche, nude, ben infagottate di morte animale. Non si accorgono che sorvegliamo il passaggio? Li guardiamo? Un uomo si infila gli occhiali, le brache, la camicia, i sandali, corre all'indietro, ansimando, come se potesse fino all'ultimo momento evitare. Grida, vedete? Sentite? Via, via tutti! I morti, i loro vagiti, arrivano sempre dal mare. Sergio. Urge parlare al cielo, quando svapora la terra e del canto a monotema dell'assiolo che l'accompagna. Notti insonni e sogni mai sognati, prima d'ora.
1: Grazie, grazie Antonella, grazie di cuore. Passerei la palla e il volante, diciamo, ad Adriana. Ciao Adriana, buonasera.
3: Mi sentite?
1: Sì, io ti sento. Quindi
3: ciao Jonathan, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
1: Grazie a voi, anzi no, grazie a voi e anche a te, complimenti per questa produzione, perché è veramente un esperimento che mi riporta ad epoche d'oro della scrittura, alle avanguardie, ti direi, proprio per l'idea di fare qualcosa di diverso, no? Proprio perché siete in quattro e in quattro collaborate invece del solito solipsistico spirito poetico italiano, per cui c'è un ego smisurato a cui a ognuno interessa solamente la propria produzione e non quella degli altri. Si pretende di essere ascoltati ma non di ascoltare. Voi invece fate il lavoro inverso. Io penso che E questo è la domanda, e qua arrivo alla domanda che ti sto facendo. Il più, da un certo momento in poi, quando magari il progetto ha iniziato a camminare, come dire, da sé, nel senso in maniera naturale, proprio l'ispirazione nasceva dall'ascolto degli altri, e da lì, e questo è affascinante in maniera senza confini. Tu,
3: Sì.
1: la tua voce. Come si è messa in ascolto delle altre tre?
3: Allora, premetto una cosa, che con Antonella e Camilla ci siamo sempre confrontate in poesia. Non abbiamo mai fatto un dialogo in poesia, però ci siamo sempre molto confrontate. Quindi era già questo aspetto, secondo me, ha anche un po' facilitato questo secondo passaggio del dialogo. Personalmente non conoscevo Sergio e Antonella ha fatto da ponte e il merito è senz'altro di Sergio, insomma, di aver poi lanciato, come è stato detto. Quando siamo entrati appunto in dialogo, come hanno detto all'inizio, è un po' come quando quattro persone non si conoscono benissimo e quindi deve passare un po' di tempo perché ci sia un po' di affiatamento e anche perché le parole comincino a risuonare una nell'altra. Però è venuto molto naturale. Come è successo a me, dici tu? Allora, intanto sempre come avete già detto, mantenendo la mia voce, nel senso che si vede che le mie poesie sono un po' narrative, che riportano sempre alla concretezza, quindi questa caratteristica è rimasta. Però gli altri invece mi hanno portato a scrivere comunque in maniera, diciamo su temi che forse io non avrei toccato. Ecco, forse più questo, sempre con la mia voce, ma probabilmente entrare in dimensioni nelle quali da sola non sarei riuscita a entrare. Infatti poi ci sono un sacco di fili qua dentro, un sacco di tracce, più o meno evidenti, che collegano poi le varie poesie. Molto interessante questo, perché poi c'è il tempo, la sabbia, la clessidra, la sete, il sale, l'acqua, la voce, il silenzio, la bocca, la lingua, poi il sacro, il Dio, il deserto. Cioè ci sono veramente, e poi ancora tante, tante altre, che quasi quasi stiamo scoprendo ancora adesso noi, perché non ci si rende ben conto quando si è dentro in questo, diciamo, mondo. Di cosa si sta parlando? Deve passare un po' di tempo, si devono vedere le cose un po', con un po' di distanza. Non so se mi sono spiegata.
1: Sì, certo, poi come dire, la clessidra, uso questa immagine, ne hai parlato tu, la clessidra del tempo poi scorre alla sua velocità e ci permette di percepire la realtà circostante. Però vedi, questo aspetto uso un'immagine un po' retorica forse, ma secondo me che restituisce. Dell'accordatura degli strumenti da parte dell'orchestra è un passaggio fondamentale perché dopo che hanno preso le misure, quando arriva la musica c'è l'armonia e
3: Sì,
1: l'armonia è il momento in cui per un attimo l'universo è allineato e voi l'avete fatto con la poesia. Che con le parole, che è più complicato, per assurdo, piuttosto che con la musica.
3: è vero, e ci siamo anche resi conto che proprio stava accadendo questo, cioè che questa armonia stava arrivando e questa risonanza tra una e l'altra poesia si sentiva sempre di più. È stato veramente molto stimolante, interessante come tipo di lavoro, ma come dici tu, bisogna ascoltare gli altri, non
1: Assolutamente.
3: solo
1: Sì.
3: focalizzarsi. sulla propria poesia, assolutamente importantissimo quello.
1: Sempre, sempre, sempre, io lo dico sempre, per scrivere bene bisogna prima leggere bene, in questo caso ascoltare bene. E ci leggi qualcosa, ci leggi una camera, la chiamo così, ormai sono entrato in questa logica poetica, musicale della camera.
3: È bella questa cosa della camera. Allora, preferisci che vada avanti con la tappa successiva a quella dell'Antonella per far magari sentire un po' di più le risonanze tra una tappa e l'altra, oppure che vada su una appunto
1: Va
3: della
1: bene.
3: clessidra, non
1: No,
3: so,
1: no, no, va bene.
3: potrei anche proseguire con la
1: Sì,
3: 5 così magari
1: non è
3: si sente un po' la
1: malvagia, Fidel,
3: risonanza.
1: non è malvagia.
3: Allora, la prima è di Sergio. Eppure sto qui a scrivere per nascondere il grido che al risveglio ormai tace. Dietro le maschere del mito si cela uno strozzo ancora più antico, un vagito sgraziato, il canto monco di un coro ipovedente. Antonella. Arrivano dal mare le valve, candidi esoscheletri, vagano su lingue d'acqua, cercando le mani bambine. Cadono in barattoli di vetro, tintinnando con una voce ritrovata, mentre corrono i piedini sull'arena, lasciando impronte di carogna. Camilla. Abbiamo sempre aspettato da lì, dalla soglia sulle nenie di risacca, dal palco incendiario di una scena aperta a vuoto sul fondale nero. E sempre da lì arrivano i resti di tutte le impronte sulla sabbia. Arrivano da vicino, avevano già osservato le pance sotto il sole, letto le agende, le targhe delle auto, il numero dei like, numeri dei PIN. Arrivano a frotte, trovano tutti con i piedi alle tagliole, tutti tagliati dal fiume, dallo stesso argine. L'ultima è la mia. Tutti messi nel mese, lo stesso, in una posa triste, monotema. Noi siamo quattro, uno accanto all'altra. Fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. Usciti lacerati dal Mar Baltico, entrati intatti dentro un film di Bergman a Faro. Così deboli da tenerci saldi a un punto, sotto un piccolo osservatorio di stelle, così dannati da mescolare i corpi, fare tragedia a numeri pari. E
1: Tanto
3: qui si
1: grazie.
3: chiude la quinta stanza.
1: La quinta stanza.
3: E mi piace di più chiamarla come l'ha chiamata camera,
1: Camera, sì.
3: di più che tappa come la chiamiamo noi, camera. Bello.
1: Tanto grazie, Adriana. Grazie della lettura, soprattutto, e di essere qui con noi. E allora,
3: No, grazie sempre, sempre a te.
1: figurati. Passerei a Camilla. Camilla, ci sei? Mi senti?
2: Eccomi, mi
1: Ciao, cara,
2: sono
1: buonasera.
2: buttata nell'angolino. Ciao Jonathan, ti ringrazio moltissimo per questo invito, per lo spazio che ci
1: Grazie
2: concedi e grazie a chi è
1: a te. Grazie a
2: rimasto
1: voi.
2: finora ad ascoltare anche
1: No, no,
2: me.
1: non siamo in diretta, tecnicamente stiamo registrando e questo chi ci ascolta lo sentirà dire almeno 100 volte durante la puntata, per cui però diciamo grazie. Allora Camilla, intanto benvenuta perché se non mi sbaglio, scusa, dopo 7 anni di trasmissione potrei fare una virgolina d'errore, però è la prima volta che ho il privilegio di sentire la tua voce, la tua poesia.
2: E infatti ti ringrazio proprio, un onore anche per me.
1: Ah,
2: Grazie
1: visto che
3: davvero.
1: gli altri
2: Oggi
1: amici,
2: siamo incontrati,
1: sì, quello sì,
2: però in
1: certo,
2: radio.
1: naturalmente. Gli altri amici sono già stati ospiti, ma va bene, ma torniamo a noi, torniamo al libro, che insomma è quello. Torniamo in camera, allora, rimanendo su questa immagine. E senti, abbiamo dipanato con i tuoi colleghi poeti, gli aspetti della formazione del libro e come è nato e come poi è divenuto. Allora, ti chiedo, nel classico percorso del tempo, invece, adesso che è fisico, cioè l'oggetto libro, ora che ti capita di rileggerne o rileggerlo o parlarne come stiamo facendo noi insieme, che sensazioni ti dà questo lavoro che avete fatto?
3: Guarda, me la restituiscono i lettori la sensazione più particolare ed è quando trovano dei fili trasversali di cui parlavano anche gli altri autori che io non avevo considerato, a cui non ero stata attenta, a me, o che non avevo colto. Quindi è un libro eternamente in divenire, è come se non fosse mai finito, esattamente come i dialoghi, no? È socratico forse, cioè socratico no, perché alla fine l'abbiamo scritto, quindi è possibile, ma resta aperto appunto a mille, sì, proprio linee da seguire. Non sono in diverse interpretazioni dei testi, ma è la diversa attenzione che si pone a determinate piste e a determinati richiami, che solitamente sono piuttosto vicini, ma talvolta si richiamano anche a grande distanza, non so, tra la K1 e la 9 ci può essere un richiamo. Non si chiede al lettore un'attenzione simile, di solito il lettore coglie i richiami più vicini. Infatti io nella lettura, se mi permetti, vorrei proprio aiutare a capire questo, perché aiuta anche a capire come è nato il libro. Se posso, già
1: Guarda,
3: io procederei. Cosa dici, Jonathan?
1: ti faccio
3: Leggo
1: un'ultima
3: qualcosa e
1: rapidissima.
3: nel frattempo.
1: Guarda, ti voglio solo chiedere un'ultima rapidissima cosa prima di farti
3: Sì.
1: leggere, perché mi hai acceso, diciamo così, una curiosità che se non mi soddisfi poi non dormo stanotte. Volevo dire, è un'operazione che voi avete. A un certo punto, forse sentendo che avevate raggiunto l'acme del vostro lavoro, chiuso alla diciannovesima camera, uso ancora questa immagine che ha avuto successo, però teoricamente, tecnicamente, come lavoro, come idea, come fantasia, come esperimento, sarebbe potuto, potrebbe andare avanti all'infinito, no? Finché c'è vita, c'è poesia, c'è energia poetica nell'aria.
3: Ah, sì. Certo, perché spesso i dialoghi anche al bar fra amici finiscono per colpa del tempo, perché bisogna lasciarsi prima o poi. Quando abbiamo capito che il discorso andava esaurendosi, se ne accorgeranno i lettori, nelle ultime tappe incominciano, ma inconsciamente, ad aprirsi tematiche come il saluto, il fine vita, l'abbandono, la mancanza. Incominciano ad aprirsi tematiche così, io direi già dalla terz'ultima, penultima, per cui c'è un sentore che accompagna alla fine.
1: Ti direi che triste è salutarsi, dolce è stato stare insieme, ma diceva il saggio Euclide, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume.
3: Lo stesso fiume, esatto, Pantalei, Logos, Eraclito, sì, hai ragione, è proprio così. E quindi sì, si è associati anche lì, sia su Euclide sia su Eraclito, esatto. Abbiamo toccato, ma non solo la grecità, per carità, non solo quello. Abbiamo viaggiato molto su immagini, sensazioni. Io corro. Abbiamo letto la tappa 5, appena letto Adriana, e appunto avrei così proprio voglia di ripescare parole prima che i nostri ascoltatori dimentichino che l'ultima della tappa, nella poesia di Adriana, a un certo punto si dice: fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. È bastata la parola scena e nelle tappe successive si è aperta tutta una dimensione teatrale. Ma non subito, c'è chi ci è arrivato nella tappa successiva, chi dopo. Le tappe sono un po' dei tempi che ci siamo dati a scadenza. Ognuno di noi ha
4: alla scadenza, so, mensile, doveva proporre un testo ispirato ai precedenti. Ecco, queste sono le tappe. Nella tappa successiva, che è la 6, non tutti si rifanno al teatro, però sto guardando, ad esempio c'è il mio testo e c'è il testo di Antonella Sica, quindi a partire da questa scena di Adriana Tasin c'è la mia che dice: un motivo ossessivo stampa esteso attorno all'isola, eccetera eccetera, la faccio breve, e si chiude dicendo: quarta parete a scorrere, la platea non sa dove girarsi per guardare. Antonella Sica, nella stessa tappa, dice: nel retroscena, dopo la commedia, lo scricchiolio delle corde che trattengono il mondo, i fari fumano ancora la fatica della luce, sul palco tracce di cipria coprono le parole. Quindi è andata Antonella direttamente proprio sul teatro, la mia era solo una chiusa. Nella tappa successiva Sergio la prende più larga e dice sottovoce: il pianto è confine estremo e la colonna del sogno d'Ercole, lo strappo al velo, finzione porpora, al sibilo della serpe e cerco penombra. Ogni volta che scrivo qualcosa di delicato, dentro, lento, muore. Quindi si è tenuto sulla finzione realtà e si è sentito legato appunto al velo. E sempre in questa tappa 7, Adriana Tasin dice: tutto qui sembra stretto, ma non lo è. Ci sono senso e peso e suono. È l'ora esatta in cui il teatro si dilata a grembo. Non ha piedi l'infanzia. Esce dalle mura, dallo sconforto, dalla storia inchiodata alle pareti. Abbattito asincrono la profondità che le è stata assegnata. Dicono in platea che non è vera, è stata solo immaginata. È di carta e vola in un soffio. Sparita tra le stelle, il canto dell'assiolo muore così nell'aria, la malnata. Si apre già qualcosa in più, no? Qualcosa che si disgrega. E anch'io ho avuto le stesse suggestioni. Infatti nella mia dico: i bambini sulla scena ammiccano, ridono, cercano le madri o il carpo giusto della sbucciatura. Scagliano le assi sopra le poltrone, le abbandonano sospese. Sotto ai piedi degli attori il vuoto, il precipizio del vero sul vero e la domanda negli sguardi fra di loro. Il copione si sfalda in gesti ampi dall'oggione. È abbastanza evidente qui vedere che ci sono delle riprese precedenti, dalla lettura precedente. I bambini, entrano i bambini che poi verranno ripresi oltre. Lo sfaldamento che c'era prima e viene ripreso sia da Adriana che da me. È tutto un gioco di rimandi, è davvero una conversazione. A volte si va per attrito, a volte si va per opposizione, a volte per analogia, a volte il bianco diventa nero. È proprio un vero dialogo e ci siamo tutti non solo divertiti, perché altrimenti sarebbe solo un gioco, abbiamo anche appreso, ci siamo impegnati e penso che tutti abbiamo imparato tanto proprio dall'ascolto, dagli altri, dai diversi modi di approcciarsi alla parola poetica.
1: Allora, ti dico che
4: Sergio uscirà tra poco con un saggio sul dialogo, sempre per Punto a Capo. Quindi sarà ancora più interessante questo studio approfondito su queste dinamiche.
1: Sì, infatti questo volevo dire, la fascinazione di questo vostro lavoro è il potenziale, perché comunque oltre a essere un, chiamiamolo esperimento per intenderci, ma è tanto di più, comunque chiamiamolo esperimento, un esperimento letterario, poetico, ha qualcosa di psicologico, di antropologico, ha veramente molto da essere capito, compreso, cercato, studiato. Il fatto che poi questi vostri dialoghi abbiano germinato, maturato e concesso frutti, qualcosa di stupefacente e oltre che miracoloso dal punto di vista della bellezza in sé, però è da analizzare. E sono tanto contento tanto fortunato di poterne parlare con voi quattro e felice di scoprire insieme a voi la profondità del vostro lavoro, perché è geniale. Quando poi prima citavo Euclide, no, che non si può bagnare due volte nello stesso fiume, perché so che un lavoro così è unico, eccezionale. Un altro lavoro similare sarà comunque diverso. Non potrà avere le stesse delicatezze, le stesse sensibilità. Può avere la sua bellezza, la sua genialità, la sua eccezionalità, ma sarà diverso. Comunque,
4: diciamo che dall'esperimento forse è nato più un metodo, ecco, ciò che si può replicare è il metodo, ma ed essendo un esperimento, ed essendo consci della cosa, eravamo proprio in guardia tutti sulla pubblicabilità poi dell'esito. Ecco, hanno creduto in questo Cristina Adaglio e Mauro Ferrari, noi l'abbiamo proposto convinti, ma ovviamente dopo revisione, dopo consultazione tra di noi, insomma con attenzione, non era detto, perché era davvero un esperimento, non era detto che sarebbe sfociato in pubblicazione.
1: Allora ragazzi, io direi che per chiudere sarebbe carino, se siete d'accordo, che tutti insieme, nel senso sempre uno alla volta, leggeste il vostro contributo alla stessa tappa, stanza, camera, come vogliamo chiamarle, tappa come l'avete chiamata voi. Per cui per crescita del discorso chiuderei con l'ultima tappa, l'ultima stanza, la 19, nell'ordine del libro. Quindi ditemelo voi, seguo voi. Vai, Seth.
3: Parto io.
1: Faccia bene, si parte.
3: Lascio cadere nel cassetto uno sbandamento d'aria, il cognome, i baci, il Bosforo, Venezia e il tempo. Tolgo peso dalle mani. Questa è la fine. E il resto è risonanza? Forse qualcosa dici torna, o forse dico resta. La chiave chiude il cassetto, tronco, cavo, corpo cieco, un colpo secco è il gesto. E come titola il libro di Wisława La Zimbowska, basta così.
2: Finita la festa di sillabe, è ora dei gesti dell'addio. Liberiamo i tronchi, i cavi, al vibrato della corrente, ai penetrali del vento che consuma il dorso del mare. La vela è negli occhi, casa è sguardo in transito.
0: È questo il luogo di attimi afoni, gocce di lemmi e di un muto canto blu che perduri. Taccio per dire col bianco sguardo sinistro che schegge del percorso, col destro sorrido al compimento. Taccio, osservo i vostri volti e tengo sul palmo della mano i timbri gialli delle vostre voci.
4: Seguono la scia dello scafo su passatoia di vortici ordinati. Si adeguano a volte alla rotta per un pezzo di pane. Poi si perdono nel moto del mare, qualcuno nel mucchio, altri come luce nella luce.
1: Splendido, splendido, splendido. Ok, allora, fatemi andare al gran finale. Sono stati con noi al Bar della Poesia, in questo esperimento unico, fantasmagorico, radiofonico e altri iconici termini, per presentarci Soavion Toi de Vivre, dialogo, poetica, 4 edizioni punto a capo, in puro ordine alfabetico, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasin e Camilla Ziglia, che ringrazio tutte e 4.
0: Grazie, grazie davvero.
2: Grazie a te.
3: Grazie, grazie Felipe, è stato un piacere.
1: È la cosa più geniale che abbiamo fatto in 7 anni di trasmissione. Grazie a voi. Buonasera.

0: mutandine di Chiffon.
1: Allora, per la rubrica Pagine di letteratura parliamo di Carlo Fruttero. Chi era Carlo Fruttero? Allora, nato a Torino il 19 settembre 1926, siamo al centenario, morto a Roccamare, vediamo dove cazzo è questo posto meraviglioso, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, il 15 gennaio 2012. È stato uno scrittore, traduttore, curatore editoriale italiano. Gran parte della sua produzione letteraria è legata al sodalizio e artistico e l'amicizia con Franco Lucentini. Infatti sono conosciuti in coppia Fruttero e Lucentini. Biografia. Studia a Torino, conosce Calvino, si reca in Francia nel 1947, comincia a tradurre per Einaudi, nel 1952 conosce Lucentini, parte la collaborazione in tandem, la sigla Fruttero-Lucentini, appunto, due scrittori firmano collaborazioni giornalistiche, traduzioni, romanzi, soprattutto di genere poliziesco, molto amati dal pubblico. Fruttero si occupa anche di fantascienza, dirigendo dapprima da solo e poi con Lucentini, da lui chiamato, praticamente erano inseparabili, dal 61 all'86 la collana Urania. Cioè, capito chi sono Fruttero e Lucentini? Sono i ragazzi di Urania, diciamo. Dopo l'allontanamento del suo fondatore, Giorgio Monicelli, per divergenze con l'editore Mondadori. La loro gestione tuttavia rimase controversa a causa di numerose scelte arbitrarie all'interno della serie, escludendo autori importanti del genere, nonché la totale esclusione di autori italiani, in favore di altri più commerciabili, per le traduzioni giudicate non all'altezza e soprattutto effettuando pesanti censure modificando vistosamente numerosi testi, tanto per adattare i contenuti alla morale dell'epoca, quanto per ridurli e farli entrare nella normale lunghezza media di 160 pagine. Vi furono molti casi clamorosi, tra cui L'occhio nel cielo di Philip K. Dick, che venne ridotto di un terzo, o Fanteria dello spazio di Robert A. Heinlein, che venne ridotto di circa la metà, i quali, molti, verranno ripubblicati integralmente solo col passaggio della collana a Giuseppe Lippi dal 1990. È morto il 15 gennaio del 2012 nella sua villa nella Pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia ed è sepolto nel cimitero del comune maremmano accanto all'amico Italo Calvino. Cioè, ci rendiamo conto, però si è potuto permettere di passare l'eternità accanto a Italo Calvino. Comunque, vediamo le opere. Del 59 per Einaudi, Le meraviglie del possibile, antologia della fantascienza con Sergio Solmi, per Mondadori nel 99, Visibilità zero, Disavventure dell'onorevole Slucca, poi sempre nel 2000, sempre per Mondadori, altre opere, 2006-2007, insomma fino alla morte, e esce postumo poi, da una notte all'altra passeggiando tra i libri in attesa dell'alba. Del 2010 con Gramellini, La patria bene o male, va bene, poi opere con Franco Lucentini, 69, il libro dei nomi di battesimo, poi dal 93 riprendono la pubblicazione, con Spagnol, Mondadori, La donna della domenica, questa del 70, esce in prima battuta con Mondadori nel 72 e poi viene ripubblicato da Delfi nel 94, questo è famosissimo, qui abbiamo fatto anche un film, non vorrei dire una cazzata, cinema, La donna della domenica. Il romanzo ebbe un grande successo e ne fu tratto nel 75 un film dall'identico titolo, diretto da Luigi Comencini con Marcello Mastroianni e Jacqueline Bisset, una delle opere più belle del Novecento, Jean-Louis Trintignant e Lina Bolonghi, che non so chi sia, vabbè. L'hanno fatto anche in TV, ma pazienza, non è della domenica. E A che punto è la notte? Anche questo, se non sbaglio, è diventato un film. No, miniserie televisiva con diretta da Nanni Loi, interpretata da Marcello Mastroianni. Poi Il palio delle contrade morte, cioè questo è fichissimo, quel libro. I coniugi maggiori, questa è la trama, il cui rapporto matrimoniale è logorato dopo una grandinata, si ritrova in una villa nobiliare nei dintorni di Siena, saranno testimoni dell'omicidio di un fantino del palio. La polizia è un giallo, la polizia brancola nel buio, ma poco a poco la verità sovrannaturale si rivela ai protagonisti. Il fantino è stato assassinato affinché possa partecipare al palio insieme agli altri come fantasma per una delle contrade morte, le sei contrade senesi del gallo, del leone, dell'orso, della quercia, della spadaforte e della vipera, soppresse per editto cittadino nel 1726. Il palio è una cosa seria, sì. Fico, la verità sul caso D. Con Charles Dickens, ok, sì, questo lo volevo comprare. La verità è un romanzo giallo, ma anche una critica letteraria espressa in forma umoristica, rifrutta dei Lucentini del 1989. Il nome Charles Dickens è riportato fra gli autori perché all'interno di questo anomalo romanzo si ritrova una versione completa del celeberrimo romanzo incompiuto The Mystery of Edwin Drood, fra gli appassionati noto anche come Mad, che si interruppe per la morte dell'autore il 9 giugno del 1870, uscita a fascicoli a partire dall'aprile del 70. È classificabile come romanzo, ma potrebbe essere considerato anche come una critica letteraria, umoristica e postmoderna, scritta in forma di romanzo. Emerge poi una complessità derivata dalla struttura del libro, con la lettura dei capitoli scritti da Dickens, alternata con le considerazioni fatte dai personaggi creati da altri scrittori, ma gestiti in questo caso da Fruttero e Lucentini. Interessante, strano, strano, strano, strano. Trama. Grazie a degli sponsor giapponesi, in modo surreale, molti esperti si riuniscono a Roma all'albergo Urbis et Orbis dell'Euro per completare note opere musicali e letterarie non terminate e complete. L'ottava sinfonia di Schubert, L'arte della fuga di Johann Sebastian Bach, La Turandot di Puccini, A Urbe Condita di Tito Livio, Storia di Arthur Gordon Pym di Edgar Allan Poe, Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Tra gli esperti ci sono anche molti dei più grandi investigatori della narrativa. Loro si dedicheranno al mistero dell'ultimo romanzo rimasto incompiuto di Edwin Drood. E quindi personaggi come Sherlock Holmes, il dottor Watson, padre Brown, commissario Jules Maigret, Auguste Dupin, Phil Marlowe, Nerwolf, Hercule Poirot, e vabbè, insomma, ci siamo capiti. Libro piuttosto assurdo, ma piuttosto fico. Poi Curatele con Franco Lucentini. Fantascienza, Lovecraft, ovviamente i vari libri di Urania, traduzioni, abbiamo un Samuel Beckett aspettando Godot nel 56 per Einaudi, sempre Beckett, sempre per Einaudi, vediamo altre cose di peso, il strano caso del dottor J, del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, sempre per Einaudi nel 83 con Lucentini. Viaggio al centro della Terra per Einaudi con Lucentini 89 di Jules Verne e vabbè, insomma, abbiamo capito. Vari premi vincono sempre a coppia il Flaiano nell'89, l'Hemingway nel 90, il Chandler nel 94 e da solo vince il Campiello nel 10 alla Memoria e poi viene intitolato un premio a lui. Va bene, insomma, una carriera veramente ricca. Quella di Carlo Fruttero, insomma, uomo forte dell'editoria italiana del secondo Novecento.

La terza rubrica, quella storica, e fu settembre del 26, vediamo che cosa è successo nei settembre degli anni, nei secoli, negli anni 26, dei secoli, amen. Allora, intanto settembre è il primo mese d'autunno nell'emisfero boreale, ma il primo di primavera per quella australe. Ricordiamoci che il mondo è fatto a scale. Secondo Escher, non solo chi scende, cioè chi scende e chi le sale, ma l'incovercio. Settimo

0: Il regime in Italia rafforza il ruolo centrale della Banca Nazionale, togliendo al Banco di Napoli e a quello di Sicilia la facoltà di stampare moneta. Per questo è da quel momento che abbiamo la Banca Centrale d'Italia a Roma, perché retaggio pre-unitario, pre-risorgimentale, a Napoli e a Palermo c'era ancora la zecca. Vediamo i nati. 2 settembre 1926, Armando Cossutta, politico italiano, comunista stalinista, direi, titino anche di più, quindi insomma della vecchia scuola. Il 3 nasce l'attrice greca Irene Papas, il 18 l'attore italiano Enrico Maria Salerno, il 19 lo scrittore italiano Carlo Fruttero, ne abbiamo appena parlato, lo stesso giorno il James Lipton, un personaggio televisivo americano, andate a vedere chi è stato, e il musicista italiano Nini Rosso, famoso per aver messo in note, in spartito, quello che nei film poi è diventato il silenzio, cioè la tromba del militare, capito queste cose qua. Il 20 nasce il motociclista italiano Vito Liberati, è stato un grande campione della sua epoca. Ma soprattutto il 23 abbiamo John Coltrane, uno dei più grandi sassofonisti, americano naturalmente, della storia del jazz, della musica, del Novecento e di sempre e per sempre, di cui sentiremo il Blue Train come omaggio. Lo stesso giorno di John Coltrane nasceva anche l'attore americano Henry Silva, di chiare origini italo-americane, caratterista dei film degli anni 60, di quelli violenti, ma anche in Italia, tipo, che ne so, quelli, che ne so, la delinquenza spara, la polizia è inerme, la cittadinanza soffre, io me ne vado al mare. Queste cose qua. Per i morti c'è un morto fresco da segnalarvi, che è il piombinese Fabio Mussi, politico italiano, che è stato una delle figure più buffe dei governi prodiani. Era questo DS, all'epoca c'erano i DS, l'ex comunista di Piombino, quindi diciamo c'era subito simpatia, che era buffo perché era grasso, ma aveva i baffetti e la pettinatura di Hitler. Era un Hitler grasso, con gli occhialetti, cioè anche gli occhiali. Ed era di Piombino, un Hitler grasso di Piombino, ma è comunista. Però un Hitler grasso, questo per dirvi che mondo viviamo noi.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

buona notte a me. Buonanotte ovunque tu sia. Ti vedrò nei miei sogni.

siamo ai saluti finali qui al Bar della Poesia su Radio Grata da Jonathan Rizzo. Sono stati con noi naturalmente l'Anarchico Pietro Gori, i Beatles, Iannacci Fo, Patrizia Valduga, Daniele Silvestri, le case editrici che ti accolgano finché ti possono spremere, Antonio Paolini, Antonia Paolini, splendida Antonia Paolini, che ci ha fatto conoscere Jacques Lussier come musica, Fabio Sebastiani, che ha chiesto un classico, Fabrizio De Gregori, giustamente, Maria Chiara Grillo, che ha fatto conoscere Willy Booth, e che non conoscevo, i Fantastici 4, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasini e Camilla Ziglia, che musicalmente hanno richiesto David Silvian, poi il trio Pacifico Bersani Guccini, Stefania Cento con la canzone Mutandine di Scifone, scritta da Carlo Fruttero, perché fra le varie cose ha scritto pure una canzone, un pezzo chiaramente comico, e i Pink Floyd. E naturalmente, tra tutte le figure musicali, in omaggio a settembre, al mese di settembre, che è poi il mese mio di nascita, ho messo la PFM, Alberto Fortis e gli Art, Wind and Fire, Nini Rosso con Il Silenzio e soprattutto, in conclusione, John Coltrane. Vi lascio a Francesco Guccini, vi lascio a Pietro Gori e soprattutto ci ritroviamo tra un mese qui su Radiograd, al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo per ottobre, per la puntata di ottobre.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Rai Don, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado. Questo lunedì 5 ottobre, siamo qua in diretta, sono le 20:31 e come sempre ora vi illustro quello che accadrà durante la puntata. Quindi oggi avremo, tornerà qui a trovarci da campione italiano della classe Sport Bike qui in studio Filippo Bianchi, così ci parlerà e ne approfitteremo per fare un riassunto della sua carriera, ma soprattutto sapere quello che accadrà, visto che ormai è di dominio pubblico, è stato annunciato che l'anno prossimo passerà con il team Prodina nel mondiale sempre sport bike. Quindi le cose si fanno finalmente dove lui deve stare, quindi secondo me le cose si fanno veramente interessanti, lo vedremo sul palcoscenico del mondiale sport bike. Allora, detto questo, come sempre, verso poco prima delle 9 avremo anche in collegamento, così per chiacchierare a tre, con anche Filippo, il buon Taro86 e Roberto Kawarobi, e quindi chiederemo a lui un po' tutto quello che è successo durante il ricco weekend di gara, visto che c'è stato il Moto Mondiale a Motegi in Giappone, e un po' di temi caldi sia dalla, come già mi ricordava Diego che ci sta ascoltando, per quanto riguarda la posteriore soft di Michelin, un po' di temi quindi tecnici, ma soprattutto la lotta per il mondiale che diventa sempre più a due e diventa sempre più serrata. Allora, poi avremo anche il tema che è uscito fuori divertente del sosia di Marc Márquez, che ha corso la garetta dei kart inaugurale prima della gara della domenica, e lui giustamente si è tirato fuori, visto che se ne è già parlato tante volte con Roberto, che secondo me questi ragazzi sono un po' troppo impegnati in attività che fanno bene per lo sport, perché sono divertenti, sono legano con i fan e tutto quanto, ma ci si dimentica secondo me che poco dopo devono correre dei grossi rischi, visto che le velocità delle MotoGP sono incredibili, e quindi quando c'è di mezzo un titolo, giustamente, come ha detto lo stesso Marche, sarò egoista sotto questo aspetto, quindi anche se mi tirano le orecchie penso giustamente al mondiale. Allora, qui mi dicono che rimpiangono le gomme da disegno a scuola. Vabbè, ora vediamo. Poi qua c'è anche il tema della curiosità dell'inversione del fornitore unico per i due campionati, quindi l'anno prossimo avremo tutto quello che è prototipi, quindi Moto3, Moto2 e MotoGP, soprattutto gommata Pirelli con le nuove MotoGP 850, mentre dall'anno prossimo 2027 tutto quello che è derivato di serie, e quindi sport bike, super bike e tutte le altre classi, saranno gommate Michelin. Quindi vedremo un attimo cosa succederà. Allora, come sempre, prima di ascoltarci un po' di musica, un po' di saluti doverosi. Quindi saluto Giacomo, con cui mi sono sentito poco fa, fino a poco tempo fa, in via Messenger, grazie al buon Eugenio di RS Sospensioni, che speriamo di vederlo apparire prima o poi, come l'apparizione della Madonna di Medjugorje, che torni a farci visita qua in studio, perché è ormai un po' latitante, ma sappiamo che è preso dagli impegni dell'officina e ovviamente ormai è diventato una star dei social con i suoi video. Allora, detto questo, saluto anche i futuri partecipanti

ammazza, diciamocelo chiaramente, tolto e scherzo, perché ora è veramente impegnato, perché oltre al lavoro, che tra l'altro ha cambiato, al lavoro decisamente impegnativo, che è quello di fare il babbo, ecco, quindi so che ti mette a dura prova, anche perché dormi poco. Allora, quindi saluto tutti i ragazzi che ieri si sono divertiti al GECO per questo Gas & Fun un po' particolare, due grupponi da 8 e 8 che hanno sfruttato queste BR12 bucci. Qualche bucci in effetti si è sbucciata qualche volta, dando del lavoro extra al buon Massimiliano. Io mi sono anche in alcuni momenti dedicato a fare il marshal di percorso quando non ero direttamente in pista. Saluto ovviamente Alessio, che dopo, anche lui dopo tanto tempo, gli facevano decisamente male le gambe, e tante prime volte, tra cui, ecco, visto che con nomi sono un po' negato, ricordo Riccardo e Michele, che in modi differenti hanno fatto un approccio per la prima volta alla fine tra i cordoli. E entrambi sono riusciti dal secondo o terzo turno a trovare il riferimento del ginocchio, e salvo poi ovviamente esagerare e trovare anche quello del gomito, della spalla, e come diceva Michele, come Martin, ecco, ma non proprio nello stesso modo, e culo e tutto il resto, ecco, quindi insomma ci siamo veramente divertiti, qualche momento anche un po' di qualche piccolo spavento, ma niente di, non è successo niente di che, ecco, quindi è andata tutto bene. Vediamo quando si rifarà, e ovviamente ci divertiremo nuovamente. Allora, vediamo qua, io mi sono preso un po' di appunti, e se riesco a leggere i miei stessi appunti che non interpreto. Allora, vediamo, quindi sì. Allora, poi per quanto riguarda, c'è stato anche il weekend finale di gara della Coppa Italia a Misano, dove si sono chiusi i vari campionati. Salutiamo il buon Picciutto, che ha avuto, chiamarla sfiga è un po' riduttivo, visto che quando uno prende in uscita dal tramonto un tir off e praticamente decolla, nel vero senso della parola, ed è stato fortunato, ma sono stati anche bravi gli altri ragazzi della Pirelli 600 a scansarlo. Infatti non è successo niente, ma insomma un campionato è andato nel secchio, ecco, quindi insieme a un po' di danni. Peccato davvero, ma queste cose ahimè capitano anche a livelli MotoGP, ma insomma non c'è modo per ovviare a questo inghippo. Quando ogni tanto capita un tir off nella parte, nel punto sbagliato, nel posto sbagliato, e uno ci passa sopra, non è decisamente piacevole. Allora, saluto poi i ragazzi del trofeo RS 457 Aprilia, il team insomma arriva con le sue tre pilotesse che le hanno viste schierate per il CIV femminile e il WEC. E detto questo, ecco, mi stavo dimenticando che il 19 di dicembre, prendete nota per chi è di zona Pisa e Lucca, si terrà il Ridolina Christmas Tour, che quindi è il tour dove noi motociclisti siamo in supporto per quanto riguarda la carovana allegra, divertente, decisamente sopra le righe, che va a presenziare, a fare animazione negli ospedali pediatrici del Santa Chiara e a Lucca, ecco, quindi vi darò poi man mano varie informazioni. Quindi salutiamo poi anche i ragazzi della Dunlop Cup, e ovviamente Trofeo Amatori e RR. Allora, detto questo, mi ricordano dalla regia, se no poi mi tirano le orecchie e mi sgridano, che dopo di noi alle 22:30 ci sarà Team Radio, quindi la trasmissione che raddoppia le ruote e parla di Formula 1. Quindi per rimanere aggiornati con tutti i temi della Formula 1, rimanete qua alle 22:30. Allora, detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo aspettando che Filippo arrivi. Nel mentre io cerco di riprendermi un po', perché tra un po' di cimurro, raffreddore, stanchezza e il lunedì di lavoro sono come sempre un lesso di stagione.

Raidon, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. E dimenticavo un ringraziamento speciale per Giulio, che mi ha girato un bel filmato di ieri, dove praticamente casualmente mi riprende. E tra l'altro ieri non avevo telecamera perché non ho trovato più gli attacchi da appiccicare sopra il casco, e quindi ieri ero in modalità totalmente a cazzeggio, ecco. E lo ringrazio perché praticamente ho visto un film di Pinocchio e praticamente mi sono rivisto dopo un anno praticamente Pinocchio sulla Bucci, ecco. E sarà che il tempo passa e gli anni passano e c'è da fare qualcosa, perché sennò veramente è un po' deprimente. Allora, tra poco andrò a chiamare il buon Kawa, e nel mentre sta arrivando Filippo, e tra l'altro ecco, ho avuto conferma che con un po' di raffreddore e mal di gola in questo momento ho la voce praticamente da trans, quindi prendetemi pure in giro, ma è così, ma i primi malanni di stagione, ecco, quindi c'è da pazientare. Allora, detto questo, adesso tra l'altro ecco, ne approfitto, Paolo cambia gommista, perché è un gommista che ti mette su gomme stradali 1,8 davanti e 2 dietro, e forse in questa stagione qualche problemino e ce l'ha, quindi va bene nel caso la carcassa dura, tutto quel che ti pare, ma no, non ci siamo proprio, ecco. Quindi o ha invertito la tabella, che anche in quel caso per la strada direi che non sono pressioni per questa stagione, ma considerando che il tipo di gomma che mi ha iscritto non sono nemmeno quelle lontanamente target per quel tipo di pneumatico, ecco, quindi cambia semplicemente gommista. Allora, detto questo, ora un po' di musica e poi andiamo a recuperare il buon Kawarobi. Ed ecco qui che entrano i nostri super ospiti nel mentre. Super Filippo.

0: Eccoci qua in diretta dagli studi di Radio Grad ed è un piacere avere qui con noi il super campione italiano Filippo Bianchi, che torna qua in studio finalmente super titolato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, non ti nascondo che sono veramente contento, visto che seguo, mi sono un po' affezionato, ecco, quindi sono un po' di parte, mi sono affezionato alla tua storia, che è una storia anche di, come dicono quelli bravi, no? Di resilienza, di insomma, che non è stato facile.
1: No, esatto, dai, dopo anni difficili comunque sono ritornato ad alti livelli. Io una stagione del genere la paragono al 2019 in Premoto 3, che è l'ultimo anno vero, tra virgolette, in cui sono andato forte. Perché sì, ok, il trofeo Aprilia alla fine, se si va a vedere a livello di tempi,
0: okay,
1: a livello di tempi non siamo andati piano, no? Però non lo considero come gavetta effettiva, perché la gavetta effettiva era mini moto, mini GP, Premoto 3 Moto 3. E dai, l'ultimo anno che io reputo importante è stato il 2019, quindi dal 2019 a ora ne sono passati di anni, quindi...
0: Però ricordiamolo che, ecco, io tra l'altro, no, visto che avevi iniziato giovanissimo, avevo perso un attimo un po' il conteggio degli anni, alla fine sei comunque giovane.
1: Sì, per ora ho 21 anni,
0: ecco,
1: però...
0: Sì, no, sì. E ricordiamolo per chi casomai ancora non ti conoscesse, non ti segue, che nel 2019 con la Premoto 3 in cui sei andato forte, praticamente eri pronto per il grande salto.
1: Allora, da lì abbiamo fatto un anno in Moto 3, dove finché non mi facevo male non stavamo andando piano,
0: okay,
1: perché le gare di Misano, specialmente Mugello, è stata un po' un casino, perché siamo arrivati lì all'ultimo, il motore non andava, facevo fatica, quindi quella gara lì è stato un po' un caos. Poi senza test, perché era l'anno del Covid, quindi ho provato la moto nel weekend di gara e quindi abbiamo dovuto prendere le misure, mentre a Misano alla fine avevo fatto, mi sembra, 2 ottavi posti o un nono, una roba del genere, tutta la gara con Luca, con Lunetta, e ovviamente poi davanti c'era gente che era 3-4 anni che faceva la categoria, quindi era anche normale iniziare a prendere un po' di mestichezza, perché ripeto, se te sei nell'anno del Covid, loro partono che la base ce l'hanno.
0: Ok.
1: Loro comunque entrano in pista e vanno subito forte. Te invece che devi avere chilometri, devi far chilometri sulla moto,
0: migliori velocemente, ma piano piano, cioè, hai bisogno di fare, di macinare strada.
1: Perché, ripeto, non si andava a fare i test, si andava solo per le gare. E comunque davanti c'era Zannoni, c'era Perez, c'era Bartolini, c'era Surra, c'era gente che andava forte, Morosi, Carraro, quindi, nel senso, essere il primo, tra virgolette, o il secondo, avendo fatto tutta la gara comunque con Luca, degli altri, mi ritenevo abbastanza soddisfatto, e da lì ci doveva essere una crescita che è arrivata sì a tratti, perché mi sono fatto male, ma penalizzato talmente tanto che dopo la restante parte della stagione abbiamo fatto fatica, ma non per il team, ma per colpa mia.
0: Non eri nella condizione fisica ideale,
1: no.
0: E anche casomai di testa?
1: No, più fisica. Di testa no,
0: okay.
1: Fisica, proprio non ce la facevo.
0: Ecco, ma in quel momento in cui un ragazzo, no? Comunque in quel periodo un ragazzino, no? E che sa di avere delle potenzialità, va forte, ha i primi veri infortuni seri, vede casomai svanire, no? questa possibilità di giocarsi qualcosa per andare nel mondiale dei prototipi, e l'hai vissuta a livello, cioè anche personale, ecco.
1: Perché allora ti dico,
0: è una mazzata che tanti fanno poi fatica a riniziare, ecco.
1: Allora, la mazzata più grande dopo è stato l'anno dopo con Gresini, perché dopo una stagione io la reputo orribile e siamo rimasti fermi, e lì comunque è stata una vera mazzata. Però è stato difficile, sì, ma ne sono contento, perché mi ha dato un punto fermo e mi ha fatto capire che, per varie ragioni, un po' per i soldi, un po' per l'altezza, un po' per tanti insieme di cose, appunto, la Moto3 non faceva per me. Cioè, non è... sarei secondo me potuto andare forte comunque, ma serviva altri soldi, serviva andare in Spagna, noi non avevamo la possibilità. E quel punto fermo lì, perché magari io, se no, l'avrei rifatta nell'italiano, magari col 4,5, così. Quindi se io guardo quella categoria lì, dove è finita ora nel 2026 nell'italiano, non ha senso. Quindi il fatto che mi ha interrotto quel percorso lì, l'anno con Gresini, alla fine di quell'anno lì, se mi giro indietro sono contento. È ovvio che lì per lì non...
0: Certo.
1: È una mazzata, perché comunque vedi quelli che hai corso insieme che...
0: fanno il salto.
1: Fanno il salto, mentre te comunque rimani lì.
0: Ecco, comunque parlando di problemi di fisicità... non è di molto tempo fa alcune interviste di Matteo Bertelle, che ha dei grossi problemi proprio a livello fisico, perché deve, praticamente non mangia per il peso.
1: Io ci ho parlato a Misano, che era venuto a girare con la VR, e ha detto che è alto e lui deve stare attento a quello che mangia, fare magari dei digiuni pre-gara, così, per mantenersi in linea col peso. Quindi sotto quel lato lì non è semplice. E penso che con la mia statura avrei avuto comunque un deficit aerodinamico di sicuro. Poi precisamente non li so i pesi. Io in generale sono abbastanza leggero, ma
0: al momento quanto sei?
1: 66, ma non penso che basti.
0: Lì bisogna essere ancora meno. Già sopra.
1: Bisognerebbe essere ancora meno, quindi... Dai,
0: ti devi tagliare i capelli.
1: Il Moto3 poi ci
0: si lima tutto.
1: Era un macello quando guidato per la prima volta una moto grande, abituato alla fatica che facevo, perché ero tutto rannicchiato, mi sono sentito comodo. E da lì è stato gradualmente diverso.
0: Ok. Ecco, ma tra l'altro abbiamo rintracciato anche il buon Roberto, il Taro 86, che è qui con noi.
2: Ciao, buonasera a tutti quanti e bentornato Filippo. Ovviamente complimenti per il titolo portato a casa. Poi ci racconterai anche un po' del futuro, visto che già qualche spoiler ce l'hai dato.
1: Certo, ciao intanto.
0: Ecco, ma tra l'altro, ecco, anche da questo punto di vista, sapevo già da prima, ma giustamente c'era l'embargo, quindi non si poteva dire nulla. L'anno prossimo finalmente arriva il grande salto.
1: Il grande salto... prossimo anno saremo impegnati nel mondiale sport bike col team Prodina. Sarà una nuova avventura, comunque difficile, perché non conosco né moto né piste, è tutta un'incognita, e quindi sarà difficile, ma sono da un lato contento di mettermi alla prova, perché era tutta una vita, tra virgolette, che lavoro per questo, quindi ne posso essere solo che orgoglioso alla fine.
0: Tra l'altro, ecco, diciamolo che quando hai fatto wild card a Misano, è una pista che conosci, e insomma, e ti sei giocato la vittoria subito.
1: Sì, dai, abbiamo fatto, reputo, un gran weekend da rookie, cioè da wild card, poi perché era la prima gara in assoluto che facevo in un palcoscenico internazionale, comunque, o del mondiale, quindi...
0: Ecco, in quel momento un po' di pressione, di responsabilità, cioè l'hai patito, oppure era una gara come le altre?
1: No, era una gara come le altre. Non sento la pressione di... che è la gara del mondiale... A sentire nel paddock gente che stava davanti, mm-hmm, vedendo il CIV, aveva più paura di me, mm-hmm, che degli avversari.
0: Ok.
1: Quindi nonostante loro già mi vedevano quasi come favorito.
0: Ok. Nonostante il cambio di gommatura.
1: Sì, sì, sì, sì. Okay. Mi vedevano comunque come
0: una spina nel fianco.
1: Esatto, però io non ho mai, io sono andato lì e io non ho niente da dimostrare a nessuno. Io faccio la mia gara. Mm-hmm. Tranquillo.
0: E che gara.
1: Ma veramente senza alcun tipo di pressione, ho cercato di ragionarla il più possibile bene. Mm-hmm. Devo dire che in gara 1 mi è andata un po' bene, perché senza l'imbarcata di Thompson all'uscita del tramonto non mi sarei giocato quello che mi sono giocato. È vero anche che quello che mi ha dato
0: te l'ha tolto.
1: Mi ha tolto, quindi va bene così, sì, ci sta.
0: Sì, sì. Ecco, poi
2: io ho una domanda per Filippo.
0: Sì.
2: Anzi, in realtà sono due. Allora, secondo te l'esperienza che comunque hai avuto un anno in Super Sport nel CIV ti aiuterà con questa moto l'anno prossimo, visto che comunque è una moto un po' più ciotta rispetto all'April che stai usando in questo momento? E cosa ti aspetti dalle Michelin e quando farai, o comunque quando sarà organizzato il primo test con la moto nuova?
1: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, non so esattamente cosa, come risponderti, perché la guida dell'MV rispetto a qualsiasi altro tipo di moto è totalmente diversa. Quindi il fatto di una Kawasaki, comunque anche in Super Sport così, portano tanta velocità di percorrenza, mentre con l'MV era il suo tallone d'Achille, quindi dovevi spigolare di più. È ovvio che magari col peso sì, ti puoi ritrovare di più, però ad essere sinceri, l'anno scorso non ho sofferto il peso, cioè non lo sentivo nemmeno. La moto era legnosa, ma per altre ragioni, ma non secondo me esclusivamente per il peso. E per l'altra domanda, le Michelin, bella domanda.
0: Quello sarà, ecco, quello può essere un punto debole, ma un, diciamo, azzera un po' per tutti.
1: Allora, azzera per tutti,
0: e cambia tanto le carte in tavola.
1: I valori in campo, diciamo, ripartono tutti da zero, sia i team con i dati che hanno, perché te sai più o meno come può andare una moto per una pista, ma non è detto che una gomma, da una gomma all'altra è lo stesso assetto. Quindi quello sarà la variabile maggiore per quelli che sono dentro il campionato. Potrebbe o non potrebbe essere, tra virgolette, un vantaggio per me, perché io
0: non avendo un ti adatti a quello,
1: esatto,
0: che c'hai.
1: Quindi bisognerà adattarsi e basta. È vero anche che specialmente il primo anno io penso che la differenza a lungo andare, alla fine della stagione, la faccia chi riesce ad adattarsi più velocemente alla gomma e chi comunque la capisce meglio e riesce a
0: sfruttarla meglio
1: e costruire dietro un assetto che la sa far performare bene. Quindi quello sarà un'incognita.
0: Quindi dipenderà molto da quanto lo stile di guida si adatta in maniera, tra virgolette, naturale al comportamento del pneumatico Michelin, e quanto poi uno si deve adattare in base a quello fa il setting. Ecco.
1: Esatto. Quello però non lo possiamo sapere finché non si prova.
0: Ecco, invece il primo test, come ha chiesto Roberto?
1: Allora, il primo test è un test gara, tra virgolette, perché si andrà in Spagna alla gara dell'SBK, che penso che sia la settimana dopo il mondiale, però noi si corre con Pirelli, non si corre con Michelin, perché hanno preferito prima farmi provare la moto così come l'hanno studiata per tutta la stagione. E poi da lì in poi,
0: per avere anche un raffronto dei dati.
1: Un raffronto, perché nel senso, magari te ti butti subito con le Michelin, magari non ti trovi, ma non sai se
0: perché
1: è la gomma o se è la moto che già da prima non ti trovavi. Quindi prima
0: levano una variabile.
1: Esatto.
0: Che poi è il modo corretto possibile per sviluppare, fare un setting di base dove levi più variabili possibili e poi man mano vai a modificare le varie voci.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con il nostro Super Pippo.

0: rieccoci qua in diretta dagli studi di Radiograd per Ride On. Allora, tra l'altro, ecco, ne approfitto del buon Filippo, visto che il 27 di dicembre scorso era con noi a girare, ma non sono riuscito a vederlo da vicino perché, vabbè, al di là che l'avrei visto poco, però sono esploso troppo presto e quindi la mia giornata è finita in anticipo. Però ecco, quanto è importante in una pista, no, piccolina, d'allenamento, come può essere il GECO, no, molto guidata, con moto poco potenti, la linea giusta rispetto al forzare un po' di più, estremizzare le cose?
1: Ah, specialmente con le motine che ci sono lì a noleggio è fondamentale la traiettoria e cercare comunque di non forzare, perché sono moto monomarcia che
0: se no ti muore sotto,
1: non vanno,
0: ok,
1: quindi
0: è difficile farla andare.
1: Devi riuscire a ottimizzare il tutto, perché non sempre entrare forte vuol dire andare più forte alla fine del giro,
0: magari ti manca motore,
1: devi riuscire a andare contro il tuo istinto, perché io ce l'ho tanto quella cosa di entrare forte in curva. Però magari entrare un filo più piano e cercare di aprire il gas il prima possibile. Okay. Quindi sì, è difficile perché devi ottimizzare tutto. È fai fatica a guidare distinto.
0: Okay. Ecco, e poi una cosa che, diciamo, anche personale, in cui faccio fatica, no? Nel tempo, un po' invecchiando, faccio fatica ad andare molto in angolo, perché alla fine, insomma, l'asfalto è sempre duro, uno lo mette in conto, però poi di mettere in conto la strusciata non è che faccia piacere. Ecco, come ci si abitua? C'è qualche tipo di allenamento? Ad esempio, si vedono tanto, vanno di moda, ad esempio nella scuola di Lorenzo, il fare gli otto, gli slalom stretti, i disassati, per prendere dimestichezza con l'handling della moto e arrivare a fare veramente angolo.
1: Sicuramente quello è una cosa che ti aiuta, perché girare nello stretto ti abitui ad andare comunque subito al massimo angolo di piega, a non darti tempo di metterci magari l'arco di una curva.
0: Ok.
1: Perché te arrivi lì negli 8, eccetera, magari se sono anche ristretti, e te per girare sei costretto.
0: Ok. Ma quando vai in angolo c'è un momento in cui la devi controllare, perché ti si muove, è normale che si muova oppure no?
1: No, specialmente a girare così nello stretto si muove. Magari se sei troppo veloce ti parte il dietro, la devi riprendere.
0: Non è
1: semplice, okay, come
0: sembra.
1: Come sembra.
0: Ok, il buon Kawa ha visto il video di Pinocchio, che gliel'ho girato prima. Che, insomma, rispetto a qualche video di un paio d'anni fa, sembra un po' Pinocchio.
2: Vabbè, Fabio, ti capisco anch'io. Da quando ho preso la mia bella centrata, sono tutto molto più rigido.
0: Allora, adesso
1: mi traumatizzo.
0: E adesso, Filippo, in previsione, innanzitutto c'è ancora un round dell'italiano a Vallelunga.
1: Abbiamo prossima settimana.
0: Questa settimana.
1: Pensavo sempre che c'era quello indietro, vero?
0: Ecco, sì.
2: No, è questo weekend.
1: No, è vero. Ma nella mia testa c'era.
0: Sì.
1: Però, boh, non so cosa mi ha detto il cervello. No,
0: ci arrivi a mente sgombra.
1: A me, sì. L'unica volta che sono andato a mente sgombra non è che è andata molto bene, però.
0: Ok.
1: Perché a Cremona, dopo aver vinto, mi sono lanciato, quindi. Però sì, sicuramente si va giù con l'obiettivo comunque di stare davanti e di giocarsi comunque la vittoria, perché non si può dopo un anno del genere finire come sei lasciato
0: tirando i remi in barca.
1: No, non esiste.
2: Domanda, Filippo, parlando oggi con ragazzi che fanno anche loro il CIV, così dicono che teoricamente la gara del sabato dovrebbe essere bagnata. Com'è il tuo rapporto con l'acqua?
1: Spettacolo. No, non è che
0: indifferente
1: comunque.
0: Filippo lo possiamo soprannominare Iceman.
1: Sì.
0: Lui, cioè, tranquillo, non si agita. Non...
1: Tanto se piove comunque, per tutti. non hai magari l'ansia di doverti giocare un campionato, non ho niente da perdere in questo momento, quindi che sia bagnato, asciutto, non mi cambia la vita. Da un lato, visto che in teoria è una pista che mi trovo bene, preferirei averla asciutta, anche perché con l'Aprilia secondo me è una moto che si adatta un filo male sul bagnato, quindi ci sono altre marche che sono avvantaggiate
0: per il tipo di erogazione.
1: Non te lo so dire, io penso che sia anche proprio una questione magari di assetto, di telaio, perché l'unica gara che si è fatto sul bagnato al Mugello, vedi moto che stanno veramente stabili quando magari a te manca grip, la senti che si muove, che galleggia sull'acqua, mentre loro vedi che vanno, guidano,
0: navigano tranquilli,
1: cioè e fanno le curve molto più forti di te, ma se te le guardi
0: sembrano
1: le pennellano,
0: okay.
1: Cioè non li vedi al limite, infatti non hanno mai rischiato di cadere, sì. Cosa che magari sia io, che comunque qualche rischio l'ho preso, qualche jolly l'ho giocato, ma vedere anche altre marche che erano davanti come Kawasaki, dopo la guidi sì sopra, però dopo c'è il rischio di stendersi.
0: Ecco, ma una curiosità, visto che l'anno prossimo Prodi nel mondiale con il team Prodina, che facendo le corna quest'anno si dovrebbe laureare campione del mondo, questo
1: team quasi sicuramente,
0: quindi praticamente
1: piloti,
0: crea un po' di carico di responsabilità in più, o
1: io sono sempre
0: Iceman.
1: Tanto se ti carichi di responsabilità hai pressioni magari che ti metti te stesso che non hanno senso, e andrà sicuramente male se fai così, perché tanto se parti con l'idea di dover per forza star davanti, le cose devono venire naturali, quindi a me non cambia niente questa cosa qua, io so che devo andare lì e dare il massimo, basta.
0: Perfetto. Allora, sei riuscito a seguire qualche gara del mondiale?
1: Sì.
0: Ecco, tra l'altro, partendo dalla Moto 2, si parlava appunto con il cavo, no? Che quest'anno sembrava fatta per Manu Gonzales. E praticamente dalla pole si spegne la moto e insomma la gara va a schifio. E quindi il mondiale si riapre.
1: Diciamo che un po' con questa sfiga, perché alla fine in teoria lui non c'entra niente, però diciamo che a Silverstone ci ha messo anche lui una bella,
0: sì, ci ha messo del suo,
1: una bella pezza per cercare, non dico di perdere, ma di perdere punti importanti, comunque,
0: che è già successo l'anno scorso, che aveva un bottino enorme di punti e poi l'ha perso. Ecco, vi chiedo la domanda scomoda, sia per te che per Roberto: può essere questo uno dei motivi, al di là insieme a quello della nazionalità che gli ha precluso le porte per la MotoGP, che casomai alcuni team non l'hanno preso poi in considerazione?
1: Secondo me no, perché se guardi quando si dovevano veramente giocare le carte per andare in MotoGP, lui stava facendo un anno perfetto, quindi secondo me non c'era pilota che si meritasse
0: di più
1: un posto in MotoGP, e secondo me non andare tanto per, ma anche con una moto buona, perché
0: tra l'altro nel test che fece con Aprilia sorprese parecchie.
1: Che ti devo dire, lì, per me non è troppo giusto, però non sono nessuno per giudicare.
0: A maggior ragione se dovesse vincere il titolo, è brutto che un campione del mondo non possa salire di categoria. Per questioni poi di geografia di distribuzione è anche vero che in questo caso, se la Spagna, a differenza di tante altre nazioni, inclusa l'Italia, ha investito e ha creato un vivaio delle scuole, creato delle possibilità, perché comunque non è che in Spagna è tutto gratis, no? Il motociclismo costa sempre tanto, però ci sono più opportunità.
1: Certo, sono riusciti comunque a creare un sistema che
0: aiuta
1: il
0: talento,
1: con roba del genere, si sì, aiuta il talento, ma aiuta comunque anche a lavorare su te stesso, perché se
0: il livello
1: in
0: altissimo.
1: Italia magari te vai in una pista in Spagna, ti trovi 3-4 piloti che fanno il mondiale. Te se vai in una pista italiana è quasi impossibile che trovi un pilota della MotoGP. Io quest'anno,
0: se lo trovi, la pista è chiusa.
1: Esatto.
0: Per loro.
1: Io quest'anno l'ho trovato, non era italiano. Era comunque Agius che faceva la Moto2 a girare al Mugello con un Ducati. Quindi questo ti fa capire un po'.
0: Un po' anche
1: sembra che si nascondino.
0: No, che altro che
2: vabbè,
0: dimmi
2: io Robert. Vabbè, visto che comunque l'hai chiesto anche a me, per quanto riguarda la nazionalità, ni, perché comunque due piloti spagnoli salgono, che sono Guevara e Holgado, quindi già quello è una cosa un po' che tralascerei fuori. Non so se alla fine, oddio, abbiamo già avuto dei casi di campioni del mondo che sono rimasti poi in Moto2, nel senso, io mi ricordo Zarco, mi ricordo Rabat, poi comunque sono riuscito a salire lo stesso, vedendo comunque i risultati che sta facendo nelle ultime due stagioni, anche a discapito del suo compagno che nelle ultime due gare si è un po' perso. Fa sorgere un po' il naso, però diciamo non è il primo caso, ecco. Io non so se sinceramente se c'è qualcosa che non va, come dici tu, rispetto a questo pilota che magari nel paddock non è visto come altri, ecco, magari viene più visto come un pilota operaio, non un talento, quindi oggi come oggi si preme un po' di più il talento, gli manca in prospettiva, o che magari
0: ha dato noia a qualcuno,
2: che sono un po' più bravi a muoversi, cioè l'unica cosa che mi viene in mente è quella, anche perché si parlava anche di Superbike, eventualmente non si è fatto niente neanche di là. È vero che dopo anni con queste prestazioni giustamente lui vorrebbe puntare al colpo grosso, però non ci si può neanche incaponire su quello se alla fine non vieni selezionato, ecco.
0: Ecco, e per quanto riguarda invece l'Italia nel moto mondiale degli sport prototipi, che sta facendo un po' più di fatica, e soprattutto nelle classi minori, dove al di là dell'exploit di Tony Arbolino, che ha fatto un bellissimo secondo posto, però in Moto3, che era territorio dove l'Italia era comunque forte, adesso si è un po' perso.
1: C'è rimasto Matteo che si affaccia nelle posizioni davanti.
0: Guido Pini si è perso un po'.
2: Ormai sono tanti anni, dai, cioè non è cattiveria, forse anche per alcune scelte di alcuni piloti, no? Però cioè, nella Moto3 è un po' di anni che la tettiamo. Moto2 sembra che sia risvegliato Arbolino, comunque ogni tanto Celestino ha i suoi lampi. Stiamo ancora dicendo vivendo con i piloti di qualche stagione fa, più che altro è il ricambio che sta facendo un po' più fatica. Sinceramente mi aspettavo qualcosina un po' di più da Lunetta, vedremo l'anno prossimo anche Pini, però poi è grigia, ecco, mettiamola così. Vedremo come andrà, dai, nello spagnolo, che poi comunque ci sono anche piloti italiani che stanno andando forte. Sembra che qualche cambio decente arrivi, ovviamente dipende anche poi tutte dalle possibilità e nelle squadre in cui poi saliranno nel mondiale.
0: Certo, però ecco,
1: qualcuno almeno in Moto3, dal junior viene su. Hanno dimostrato lì che vanno forti, quindi
0: la
1: secondo me
0: è
1: esempio
0: c'è
1: Leo Zanni, secondo me è un... L'ho vissuto da vicino, secondo me lui va molto forte. Poi penso che ci siano un po' di casini col team. Quindi da che era partito forte come ogni anno, durante la stagione, ma non penso che sia alla fine fin troppo colpa sua. Comunque vediamo prossimo anno, che è con Leopard, quindi
0: team è uno dei tuoi team più forti del panorama, ecco. Ecco, in questo quanto è importante, cioè ovviamente il pilota vorrebbe salire nella categoria, no, che sogna, però poi bisogna anche considerare a livello sportivo il come si sale. Se si sale con un team che fa un po' più fatica e quindi si va a fare numero, poi diventa anche difficile emergere, si rischia di, tra virgolette, di bruciarsi. E però ecco, quindi lì poi qual è la paura? Che passa il treno, non passa più, cosa si fa? Ecco, in questo che qual è la scelta giusta?
1: Bella domanda.
2: La scelta giusta, forse la concorde con me, avere la sfera di cristallo per vedere il futuro. Però diciamo che non è semplice. Già, allora io penso,
0: ti si sente un po' male.
2: Sport un po'. Mi senti adesso?
0: Sì.
2: Diciamo, nel mondo del motorsport, bene o male, si conoscono un po' le situazioni, quelle un po' più precarie e quelle un pochettino più serie professionali, no? Ovviamente sappiamo che più si vuole le cose buone, più bisogna pagare. Quindi siamo sempre il discorso sempre della copertina corta o no. Puoi rischiarti di essere veramente un talento, andare in una squadra magari non top, ma riuscire a ben figurare, magari non essere un fenomeno, però avere la possibilità di andare in una grande squadra e quindi fare dei discreti risultati. Siamo sempre un po' lì, però nel bene e nel male, secondo me, quando si arriva a certi livelli, un po' le squadre, il mondo si conoscono,
0: quindi sanno leggere tra le righe, ecco. E a Filippo, no? E Mark, no, anche in maniera molto simpatica, ha mandato il sosia, no, a fare l'attività con i kart là in Giappone. Ecco, e con Roberto si parlava spesso, no, che per quanto sia bello e anche dimostrazione di serietà, no, l'inno, l'intuta, no, quando uno poi deve pensare a correre, alla gara, cioè queste attività che stanno aumentando per un discorso di richiamare più pubblico, eccetera, e secondo me iniziano a diventare un po', soprattutto per i piloti della MotoGP, no? La fan parade, il carro che passa, cioè iniziano a diventare vicino alla gara un po' pesanti. Infatti Marche ha un po' è uscito dal coro dicendo ragazzi, qui c'è da correre. Anche Martin ha partecipato, però si è tolto subito di mezzo perché ha detto se prendo una botta alla schiena e poi faccio fatica a correre, perché poi alla fine i piloti sono piloti, sì, si ride e si scherza, però quando poi ti guardi che uno va di più eccetera, un po' il gigione lo fai. Quindi insomma, ecco, in Formula 1 è capitato che 5 sono andati a fare una garetta, tra un po' si spaccano tutti, ecco. Quindi te come la vivi questa cosa qua?
1: Che si sta iniziando a costruire tanto spettacolo dietro un mondo che è nato per correre. Ora ci sta iniziando a essere sempre più
0: contorno. Sì.
1: E sempre più piloti che sono tra virgolette marionette, che sono obbligate a partecipare a queste cose qua, però le distogli comunque le
0: energie, attenzione. Ma infatti
1: secondo me ci dovrebbe essere un limite un po' a tutto.
0: Lo spettacolo vero, secondo me, è quando i piloti sono in gara. Fuori è bello farli incontrare col pubblico, eccetera, ma in orari che non vanno a pesare su un briefing che vuoi fare con la squadra, non puoi perché devi andare a fare la parata. E cioè queste cose qui sono un po'. Ma anche nei giorni precedenti, no? Nel giovedì, quando casomai ci sono le trasferte che arrivano, le attività social media, devi fare i teatrini.
1: Per me è diventato tutto così, per intrattenere il pubblico, per...
0: Preparati, perché poi tocca anche a te.
1: Lo so, infatti...
0: Devi salire.
2: No, io vorrei dare la mia opinione, se è possibile.
0: Dica.
2: Allora, per quanto riguarda, ti dico la verità, le attività un po' come le garette, queste cose qua, dai, anche negli anni passati un po' c'erano state, come...
0: Ma nei giorni prima.
2: Esatto, nei giorni prima.
0: Non prima della gara.
2: Esatto, tutto il resto che stanno facendo, come la parata, come abbiamo discusso, di stare magari sotto il sole per sentire l'inno o altre cose, quelle sono anche troppo. Però comunque il discorso, cioè, magari tirerei via tutto quello... e farei sì, lascerai il discorso che vai a fare l'autografo, no, con stile zona VIP come stiamo facendo ultimamente.
0: Quello sì.
2: Non mi dispiace perché comunque, esatto, quello è secondo me è anche un modo per staccare un attimino prima che iniziano le gare, no? Ovviamente quando c'è un'oretta e mezza dall'inizio della gara, allora ok, dici vabbè,
0: devi ricreare una bolla, devi ricreare
2: esattamente, però tutto il resto mi sembra anche secondo me un po' troppo carico e troppo da effetto americanata, no? Facendo anche in Formula 1 e che stanno sdoganando di qua.
0: Ma adesso anche che il tentativo, no? La rotta che prende il paddock sarà quello di avere il paddock con le serrande, quindi i box dedicati esclusivamente alla MotoGP, e Moto2 e Moto3 separati, ma proprio anche con accesso separato, quindi chi ha pass Moto2 e Moto3 non può accedere, quindi anche il personale
2: MotoGP.
0: Sì, al paddock MotoGP, ecco, quindi anche questa cosa qui da un punto di vista che è ricopiata appunto dal mondo delle quattro ruote, secondo me va a creare problemi alla Moto2 e Moto3, che già insomma non è che abbiano questa gran visibilità negli ultimi tempi, e gli sponsor che comunque pagano cifre importanti di essere tra virgolette estromessi da degradati, cioè almeno prima c'era comunque la Moto3 che passava all'interno cioè comunque i meccanici, i piloti, i team, le hospitality erano tutti assieme. Ho sentito anche di progetti dove le hospitality come le conosciamo oggi verranno pian piano, vorrebbero pian piano dismetterle per fare una grande area, ristorante, self-service eccetera, dove gestita centralmente, dove accedono le squadre.
2: Ok, ma... si torna come quando andavi a fare il campus estivo, no? a scuola, con la memoria, con letti tutti insieme, allora diciamo che non è bello, più che altro secondo me andrà ancora a peggiorare, come dici tu, anche col discorso quando ci sarà la nuova Moto3, quindi che diventa più quasi un monomarca anche lì, no, con telaio Kalex e motore R7 Yamaha. Lì si sta vedendo proprio sempre di più lo stacco tra le categorie che diventeranno non più formative ma di contorno e la MotoGP. E quello sinceramente è una cosa che non mi fa impazzire, ti dico la verità. Forse sarebbe meglio ritornare a qualcosa di un po' più ginoino per tutti, ecco.
0: Sì,
2: l'unica cosa che posso magari dire, ok, il discorso hospitality, che magari MotoGP ce n'è tanti, quelle cose lì, una grossa un po' più centralizzata potrebbe ottimizzare un po' di cose, ma potrebbe anche rendere più caos rispetto a quello che magari c'è già, visto che comunque tu spesso lo vivi, soprattutto nelle tappe italiane, e sai cosa c'è dietro anche dell'organizzazione e della preparazione,
0: appunto,
2: di quelle cose.
0: E ogni team che ha la propria hospitality ha un micromondo che ormai lo segue da tempo, c'è del lavoro anche per altre persone e tutto quanto, il livello è veramente alto, quindi quando vai a mangiare nelle varie hospitality, e visto che mi piace mangiare, poi comunque negli anni le ho girate quasi tutte, e me ne mancano due o tre, ti posso dire che si mangia veramente bene e c'è un livello di servizio veramente comunque alto. E andare
2: Fabio, tu puoi fare le stelle Michelin dell'hospitality.
0: Cioè, infatti c'era la gara della cucina tra le hospitality. Devo dire che invece andare a uniformare, no, per razionalizzare questa cosa qui, leva anche un po' di colore, di, secondo me è parte della bellezza del paddock adesso, così come metterli proprio da una parte differente, come già ad esempio le Harley che hanno voluto portare con le Berger all'interno, sono in zone che praticamente tipo al Mugello con il pass paddock era impossibile andare a vedere, cioè te non col pass paddock non potevi andare a vedere il paddock delle Berger, cioè non ci potevi passare, quindi ci sono rimasto male perché ero curioso di vederle, e invece, ma anche a Misano, cioè a Misano non c'erano, ma anche in altri circuiti erano praticamente fuori quasi dal circuito, quindi è una cosa un po'
2: sì,
0: strana.
2: Sì, anche a Silverstone, io c'ho un amico che ci ha lavorato, tra virgolette, mi diceva che anche lui era in quel paddock lì e praticamente voleva andare a vedere le gare magari della Moto2 così e non poteva entrare perché era
0: e quello sarà,
2: considerato
0: sì.
2: un altro paddock.
0: Sì, e quello sarà il futuro del paddock Moto2 e Moto3. E, boh, non lo so, e il paddock, cioè, razionalizzato, migliorato, eccetera, va bene, però il circus fa parte di tutto, perché i ragazzini che corrono in Moto3 è bello che poi vadano a vedere i grandi e viceversa, insomma, non lo so, lo vedo un po' una cosa molto strana, ecco. Poi casomai funzionerà benissimo,
2: un
0: però
2: un po' come se fosse una casta, ecco.
0: Sì, sì, sì. Infatti vedo Filippo un po' contrariato da questa ghettizzazione qua, ecco.
1: Non mi piace troppo.
0: Ecco, curiosità, come ti aspetti, qua è una domanda cattiva, il passaggio da, perché te alla fine quest'anno, nel giro di 2 anni, praticamente guidi con tutto quello che c'è nel motorsport, quindi il campionato l'hai vinto quest'anno con Dunlop, e hai fatto la wild card andando benissimo con Pirelli.

0: specialmente sul davanti, tanto poi il dietro è
1: lo gestisci,
0: però la fiducia sul davanti è
1: fa tanto. Ecco, tu sei uno di quelli che entra, perché l'ho visto nell'ultimo sorpasso, entra spazzolando, ti piace intraversare la moto, oppure non è, cioè se serve lo fai ma non è una tua caratteristica?
0: No, dipende comunque, dipende da pista a pista, comunque non un traverso che va oltre le righe, cioè un traverso che comunque ti aiuta a fermare la moto, perché... Okay. Te lo senti quando arriva che si intraversa, quando comunque hai grip sul posteriore che più di lì non ti parte, quindi ti aiuta sia a fermarti perché più la inclini
1: e
0: più
1: girarla.
0: Ci frena sopra, più lei comunque ti entra dentro la curva, sia ti indirizza la moto verso l'ingresso, ma non è che il traverso ti deve allungare la frenata, perché quello no. Quello a me non piace.
1: E quello è tempo perso.
0: Quello è tempo perso, perché magari te arrivi, stacchi come vorresti, lei ti si intraversa e te non riesci mai a entrare dentro la curva perché devi aspettare
1: che si riallini.
0: Quindi quello no, e un po' come visto dal sorpasso, era una curva dove lì mi veniva... Se staccavo forte tanto il traverso...
1: Sì, perché alleggerivi tanto il dietro e quindi... Ti veniva naturale, ecco.
0: Però devo dire che non è una cosa che in termini di velocità pagasse. È una cosa che eri costretto a fare se volevi passare qualcuno.
1: Forzare un po' di più.
0: Però se vedevi comunque, se ero da solo, che comunque dosavo la frenata, perché lì era un punto... Comunque a Cremona non siamo mai stati veramente in bolla. Quindi ho cercato io un pochino di adattarmi e... Il fatto di aggredire il freno come mi piacerebbe non sono mai riuscito a farlo, perché se no, specialmente in quel punto lì, si metteva di traverso e non mi fermavo mai. Però quando c'è da fare un sorpasso,
1: forse
0: sei
1: un po'
0: costretto a farlo e ti adatti a come sai che si comporterà la moto.
1: Ecco, domanda tecnica questo, con le ruote alte, quindi 17 pollici e... Si vedono dei gran traversi, perché ovviamente c'è trasferimento di carico molto pronunciato sul davanti. Con le ruote piccole, quindi i campionati dei ragazzini, quindi i 12 pollici, dove sono molto più reattive ed è più facile anche andare oltre. In quel caso lì paga anche per i ragazzini oppure no, meno?
0: Io penso... Specialmente per i ragazzini devi avere un controllo del mezzo comunque alto, perché io mi rendo conto che quando ero piccolo certe cose non le sapevo fare, per quanto uno con più esperienza che veniva a guidare le mie moto magari riusciva a intraversarle e andare comunque forte,
1: perché le faceva con passo.
0: È una cosa particolare, io non ci riuscivo. Io il me piccolo non ci riuscirebbe. Il me di ora, ho corso un anno facendo la Coppa Italia con l'ovale all'interno del CV Junior, e comunque io dove bisognava frenare forte comunque la intraversavo. Nei tornantini così mi aiutavo a intraversarla per inserire. Però mi rendo conto che se tornassi indietro di 10 anni e mi ritrovassi in quella situazione lì da me piccolo, non ci riuscirei.
1: Ok. Quindi ogni cosa, cioè, perché attualmente no, ci sono tanti ragazzini che, tra l'altro uno di loro fa anche ha fatto il CIV in Moto 3, è spagnolo, e che si allenano con Lorenzo, con altre scuole, che fanno vedere, ovviamente ormai va di moda, fanno dei tutorial su come praticamente farla spazzolare tanto per girare a compasso sull'anteriore con massimo angolo di piega. Però sono cose che si vede il video bello di quando viene, ma quando uno sbaglia, vabbè, ovviamente c'è la scivolata, oppure il low side quando comunque ti riprende e ti lancia dall'altra parte. Ecco.
0: Sì, però comunque se li vedi guidare poi non guidano così.
1: Sì, quella
0: quindi
1: è un'estremizzazione
0: che
1: aumenta
0: ti aiuta,
1: controllo,
0: ti aiuta sul
1: fa sensibilità.
0: Sì, assolutamente, però...

0: È un qualcosa dove io non mi sono mai
1: Allenato.
0: allenato, quindi anche il Mediora non saprebbe farlo, te lo dico sinceramente.
1: Quindi, ragazzi, se uno che andrà a fare il mondiale, va forte, vince, dice che alla fine non è fondamentale, e fidatevi, quindi nel senso fa piacere
2: Anche perché, Fabio, domanda mia, hai mai visto un Marquez, un Martin o qualcun altro dei top player o top rider della MotoGP fare quelle cose? Ecco, basta, abbiamo già risposto.
1: No, vabbè, casomai Marquez ai tempi d'oro, quando era tutto integro, che faceva i salvataggi, che
2: Neanche, ti dico la verità, neanche l'ho mai visto.
1: aspetta, c'ho il microfono tuo, sposta un attimo. Sì, è il pavetto qua che sì, ok, si era spostato il canno. Allora, sì, no, vabbè, sono esagerazioni che in alcuni casi adesso i ragazzini, secondo me, li allenano un po' in tutti gli aspetti, anche esasperati, per migliorare sulla sensibilità. Poi nella realtà della gara c'è da vedere se mai hai il bisogno e anche la capacità, in un momento di stress, di gara, di utilizzare quell'automatismo, perché sei impegnato a fare altro, ecco.
0: Ma poi in generale dipende come ti si chiude davanti. Perché se è una chiusura che ti si chiude magari a centro curva quando stai rilasciando i freni, che comunque è
1: Lo
0: una chiusura
1: senti?
0: leggera, che inizia a partire che è leggera, allora lì sì che puoi magari andare giù col gomito, andare giù col ginocchio e cercare di rialzarla. Ma se ti si chiude che magari sei con i freni in
1: Ancora
0: mano,
1: nella prima fase chiude,
0: te lì
1: secca e via.
0: chiude il re in terra, te lì non la riprendi. È
1: E
0: impossibile.
1: invece le perdite sul posteriore come si controllano?
0: Beh.
1: Al di là dello stringere le chiappe.
0: Boh, anche lì è un qualcosa dove
1: Ecco, ma quando ti
0: dici
1: capitano
0: sono
1: di
0: provato e
1: fare
0: basta.
1: la scivolata, eccetera, no? Che senti che l'hai persa in gara o in prova, non ho i beep in live, ecco. Quindi in quel momento, cioè, cosa pensi? L'ho persa. Cioè, nel senso, poi sei già proiettato a rientrare al box, a ritirare
0: Ah,
1: sulla moto.
0: dipende se è un high side o non so se
1: No,
0: tu
1: no,
0: parli di
1: no,
0: un high
1: no, no, high
0: side
1: side no, cioè di quando la
0: o.
1: perdi in scivolata, che parte
0: Quando
1: dietro,
0: cadi
1: davanti.
0: così, comunque è un qualcosa che il primo obiettivo è cercare di ripartire se è possibile. Se in gara è comunque complicato, perché
1: E
0: se cadi,
1: invece,
0: bene o male, cadi.
1: quando nel momento in cui fai il cosiddetto high side e voli, che il tempo si rallenta, in quel momento dove tutto si dilata, tipo bullet time dei film, al di là del Vangelo che in quel momento viene giù.
0: A parte quello, l'unica cosa che pensi è che ti stai per far male, perché tanto quando voli, bene o male,
1: La
0: ti
1: botta
0: fa
1: c'è.
0: male. Infatti,
2: Concordo.
0: anche a Misano, quando mi si è bloccato il dietro così che mi ha lanciato in aria, ho detto, ai, qui.
1: Arriva la botta. E mentre.
2: A me quando è capitato sono riuscito a contare, dai, quei secondi che sono stato in aria, 3, 2, 1,
1: Boom!
2: arriva, boom, e ho picchiato
1: No, no.
2: secco.
1: Guarda,
2: Quindi.
1: senza manco farlo apposta, ora ci ascoltiamo gli SDC con Shoot to Thrill.
2: Eccola!

0: Rai Don, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, e siamo quasi alle battute finali di questa super puntata. E tra l'altro, ecco, prima che me lo scordi, visto che il tempo passa e mi dimentico, Filippo, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti e rimanere aggiornati.
1: Come sempre, su Facebook Non ho idea, su Instagram Filippo Bianchi trattino basso 7 e sul sito filippobianchi.org, una roba del genere.
0: Ok, si vede subito che Filippo, nonostante la giovane età, segue tantissimo i social.
1: Sì, sì, sì.
0: Lui è un pilota vecchio stile, quindi lui va in pista, chiacchiera poco e dà tanto gas. Ecco, quindi Iceman. Cava, tu chi vuoi salutare?
2: Vorrei salutare comunque la nostra amica Josephine Bruno, che è diventata campionessa europea questo weekend. Nell'europeo con la gara che hanno corso a Misano, quindi dai, facciamo un grande in bocca al lupo, sperando di vedere al prossimo anno anche lei nel mondiale femminile, incrociando le dita, e ovviamente tutti quelli che ci ascoltano, tutti quelli che comunque hanno partecipato sia alla Coppa Italia e parteciperanno all'ultima gara di Vallelunga per concludere il campionato. Quindi vedremo andrà a finire, visto che ci stiamo un po' di leghi,
0: ci sentiamo laggato dalla grotta. Ogni tanto, sì, ogni tanto secondo me si sposta, un prende più, chissà
2: non
0: dove
2: so,
0: va
2: fermo,
0: a finire.
2: Fermo anche il computer, non lo so, vabbè. Comunque
0: basta scaricare i porno.
2: No, col computer vado direttamente sul sito di Radio Grande per ascoltare anche la musica sottofondo.
0: Bene.
2: Come dicevo, salutare anche i piloti che corrono con Filippo, ma che purtroppo per infortuni vari non riusciranno a partecipare a questo weekend di gara.
0: Bene, allora io saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, tutti, ricordo, gli amici delle Gas and Fun di ieri, delle varie sbucciate alle bucci, e si è dato parecchio lavoro da fare extra a Massimiliano. E c'è stata anche una foratura che praticamente si è raccattato qualche pezzo volante qua e là, e quindi c'è stata una foratura di un anteriore, e tronchetti che si spezzavano come bastoncini Mikado, insomma ci siamo dati da fare, ecco. Quindi si è fatturato, come si suol dire, l'azienda ha fatturato. Allora, detto questo, io non mi resta che salutare e ringraziare Filippo. Zitto zitto, saluto anche il babbo di Filippo che è là sul divano in relax. E ringrazio il buon Kawa, e noi ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Ciao a tutti.
0: Così ne approfitto.
3: Ciao a tutti, buona settimana a tutti quanti.
0: Ne approfitto per andare a riposare e a ricaricare un po' le pile, che domani mi aspetta una lunga giornata di lavoro. Ciao a tutti.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Pichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialista.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romania Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono pisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.

José per sempre nei nostri cuori, José insieme ai nostri valori, José trafitto da mille più dolori, José dipinto con tutti i colori.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Gran Premio del Bahrain a Sepang in Malesia, Gran Premio iniziato con un'ora e mezza di ritardo per la pioggia e poi da altri problemi derivati dalla pioggia. Gran Premio vinto da Max Verstappen davanti a Kimi Antonelli. Terzo Lewis Hamilton su Ferrari, quarta l'altra Ferrari di Leclerc, quinto Hajar, ritirato Russell a pochi giri dalla fine. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko.
3: Ciao, buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, in attesa che arrivi anche Simone Giannotta, iniziamo dall'attesa di quasi due ore per la partenza, il diluvio, poi i giri di formazione dietro la safety car, una serie di centraline che sono andate in tilt, un ulteriore rinvio. Che è successo? Io ho letto tra l'altro dei commenti sparsi sui social, no? Con il famoso stacca la spina di colpo, attendi 5 secondi e riaccendi, quello che si fa in assistenza per computer, un bel reset con lo stuzzicadenti mentre guida, oppure
3: contro l'altra gancia.
2: Oppure gli dicesse ragazzi, a dare due botte al volante, soffiaci dentro e poi reinserisci, cose di questo genere, Mirko. Che è successo?
3: Sì, tipo mio padre quando doveva far rifunzionare la televisione, due cazzottoni sul laterale e via. No, è successa una roba. Allora, io quando l'ho visto succedere, sono saltato sul divano e la prima cosa che ho detto, ecco, vedi, ma è naturale dentro la mia testa, no? da ignorante, no?
2: Sì.
3: Da ignorante ho fatto, ma è naturale, è matematica, roba elettrica, elettronica, acqua, non vanno d'accordo, cioè non funziona, perché lì per lì ho pensato che gli fosse andata l'acqua nella centralina,
2: sì, certo.
3: Che ne so, una roba del genere, invece in realtà era tutt'altro, era una questione di un software della FIA, tra l'altro,
2: esatto,
3: della FIA,
2: esatto.
3: Un software non gestito dalle scuderie che se lo cambiano per qualche motivo, ma è un software della FIA, perché la FIA controlla e gestisce le centraline delle scuderie, ma soprattutto controlla e gestisce per tutte quelle che sono le procedure standard di partenza, piuttosto il fatto, per esempio, se la FIA decide che la gara è bagnata, voi sapete, o almeno chi non lo sa, mo magari lo dico, Se la gara è bagnata viene abbassata la potenza massima di erogazione della centralina, della parte elettrica, della parte del motore elettrico, viene abbassato, in più l'aerodinamica attiva, quella delle ali anteriori e posteriori che si aprono sul dritto, viene dimezzata, in pratica l'ala posteriore non si apre più, ma si apre solo quella davanti.
2: Sì.
3: Quindi tutte queste impostazioni mandate alla macchina, cioè la macchina adesso è in modalità pioggia, piuttosto che no, non è più in modalità pioggia e si riabilita tutto, perché viene anche disabilitato l'overtake mode, se non mi sbaglio,
2: certo.
3: O il boost viene disabilitato, l'overtake c'è.
2: Uh-huh.
3: Quindi nel caso in cui c'è pioggia ci sono queste disabilitazioni, nel caso in cui torna a essere una pista asciutta vengono date le abilitazioni per tornare tutto alla normalità.
2: Sì.
3: Ecco, queste cose sono gestite da un software della FIA e questo software è andato in pausa. Questo software è andato in pappa, non era mai stato provato, d'altronde non avevamo fatto manco mezzo giro sotto l'acqua,
2: sì,
3: poi qualcuno mi aveva scritto dai, finalmente una gara sotto l'acqua, in realtà non è che c'è stata, in realtà stati
2: no,
3: quattro
2: esatto.
3: Giri in cui tra l'altro abbiamo sbagliato pure le gomme, ma lasciamo stare, questo è un altro argomento,
2: ne parleremo.
3: E quindi c'è stato sto inghippo. Poi ho visto appunto oggi ho visto anche dei post in giro sui social e quant'altro che dice perché non è stato penalizzato Verstappen, perché c'è una regola che dice che la distanza fra la macchina e la safety car non deve essere più di 10 macchine,
2: sì,
3: in pratica.
2: Sì.
3: Invece Verstappen ovviamente è andato più indietro.
2: Sì.
3: E quindi praticamente che è successo? Che dice qualcuno ha detto ma perché non è stato penalizzato Verstappen? È stato penalizzato perché ovviamente essendo un problema della FIA, della centralina, sarebbe stato anche ingiusto, tra parentesi.
2: Sì, sì,
3: a parte il fatto che è capitata più macchine, poi su questa cosa non so se ce l'avevi scritta, diciamo come piano, su sta cosa sono stati molto simpatici quelli della Mercedes, perché in quel momento, siccome mi pare che oltre Hamilton c'è avuto il problema anche Leclerc, ma è durato meno, poi è successo alle due Cadillac, sì, e se non mi sbaglio anche alla Haas pure, e quindi hanno scritto i motorizzati Ferrari, no, avevano fatto un post, i motorizzati Ferrari sul giro di formazione con l'acqua si sono fermati tutti, sì. In realtà poi l'hanno tolto, perché siccome a due giri dalla fine, a quattro giri dalla fine si è parcheggiato Russell, dice per vergogna, dice il karma, fammele va sto posto, va.
2: Anche perché poi andava perché contro la FIA, poi tra l'altro, cioè anche contro,
3: sì,
2: la Ferrari.
3: Poi a parte quello, ma poi anche come si dice, no, tu hai preso per il culo le Power Unit Ferrari e poi affermasse proprio definitivamente la macchina di Russell, quindi non è che facevi una gran bella figura,
2: no.
3: Perciò dico, sarebbe meglio che se stanno buoni un po' tutti, perché poi parlano tutti dei social, del tifo diciamo cattivo, però i primi a farlo sono questi, sì. Poi Ryanair pure loro ci si mettono a fare il post. Non so se hai letto sul rinnovo di Stroll e Alonso.
2: No, tra l'altro, hanno fatto... però pure Alonso c'aveva il dente avvelenato con
3: no,
2: con
3: questo
2: Hamilton.
3: Poi ne parliamo, sì. No, questo poi ne parliamo sulla safety car. Però Ryanair ha fatto un post, e non è nemmeno la prima volta, in cui si è scritto sul rinnovo di Alonso e Stroll.
2: Sì.
3: Dice: Stroll è esattamente come i nostri passeggeri Ryanair, pagano per il loro sedile.
2: Cioè, che... Ah, è vero, dopo... sì, per la volta.
3: Esatto, che... Perciò dopo dico, fanno, cioè, alla fine, no, pure le scuderie, le aziende importanti, cioè evitate, già c'è tifo tossico in
2: sì,
3: generale,
2: sì,
3: no? Evitate di fare post robe che poi vi potreste pentire amaramente. comunque de fatto è stato un, c'è stato un problema software della FIA sulle centraline, ma della FIA, sì. Va specificato, perché qualche volta uno dice, ah, vedi, poi dopo sono solo le Power Unit Ferrari, quindi era un software della Ferrari, no, era un software, tant'è che poi perché si è aspettato quasi mezz'ora per partire dopo? Perché hanno dovuto, lì ci sarà stato un programmatore, poraccio, l'avranno diciamo ammazzato, che nel giro di 20 minuti ha dovuto fare, no, ha dovuto fare la fix del programma, cioè ha corretto il programma,
2: sì.
3: E l'hanno dovuto inviare alle centraline delle macchine. Quindi sono state aggiornate tutte le centraline delle macchine sulla griglia, lì alla pit lane.

0: dal giro precedente, quindi rimani.
1: No, poi apprendono giro per giro come rogare, come fare, eccetera, eccetera. Bottas, per esempio, a Baku aveva fatto una sbandata in curva 1, la centralina ha letto una cosa sua, dice: ah, sbandata, ah, okay, così, la curva dopo non gli ha frenato, ha preso la curva 15, ha preso il muro, fratelli. Non è carino, insomma, dai. Effettivamente è proprio brutta sta Formula 1.
0: Sì, sì, in effetti sì. Senti, Max ha dominato tutto il weekend, buona anche la prestazione di Hadjar, la Red Bull è tornata competitiva.
1: Decisamente, però è vero pure che non è per questo. Allora, questo è stato un test effettivo, nel senso che si è visto anche su questa pista, però stiamo parlando ancora di piste con degli allunghi dove il motore
0: di Tilke, disegnato da Tilke proprio alla vecchia maniera.
1: Un bel fiore, però c'ha quei due ritriti belli lunghetti che comunque fanno la differenza anche lì, se andiamo a guardare pure, diciamo, Ferrari per certi versi, anche se qua Ferrari si è comportata bene, che tutto sommato io quando è finita la gara ho rosicato più di quando è iniziata, cioè quando ho visto le gomme slick, sì. ho rosicato più quando è finita, perché ho detto: cioè, tu vedi che oggi girava sta macchina, cacchio, sì. E siamo partiti da Baku per arrivare,
0: cioè, infatti era quello che pensavo. Dico, noi ci siamo lasciati una settimana fa avvelenati con la Ferrari, con tutti quanti, dopo Baku, che è stata una figuraccia terribile, e adesso, e poi ti trovi queste macchine e tu dici: vabbè, tanto ne parliamo anche di cosa. Quindi, insomma, comunque buona la Red Bull, aggiornamenti importanti. Cosa che non è avvenuto, diciamo, in Mercedes, perché non mi sembra che gli aggiornamenti della Mercedes siano andati nel verso giusto. Fortunato Kimi Antonelli, diciamo che anche anche con la fortuna si vincono i mondiali, e tranne che per il ritiro ovviamente di Russell, però Antonelli ha messo veramente un bel margine per il mondiale, insomma.
1: Sì. Guarda, allora, il concetto degli aggiornamenti qua, lo sai, tu sono un vecchio ferrarista incallito, e sono uno di quelli che io penso ad essere abbastanza obiettivo, cioè nel criticare quando c'è da criticare e nel dire quando c'è da dire, perché poi ad alzare il dito è facile per tutti, è un po' come dire: essere tifosi è facile quando si vince sempre, bisogna essere tifosi anche quando le cose non vanno bene. E io dico sempre: le abbiamo attaccati all'inverosimile, no? Poi la gente che ti fa sempre i soliti commenti, no? Che poi diventano anche pesanti, del tipo: vinceremo l'anno prossimo, eccetera, eccetera, piuttosto che il commento classico che leggo sempre: la Ferrari gli aggiornamenti non li indovina mai. Voi mi dite: quest'anno quando è che abbiamo messo una cosa sulla macchina che non ha funzionato? Invece succede a McLaren, ne so due gare adesso, si vede palese, no? Che ha fatto gli aggiornamenti e non è andata come andava prima, cioè ha fatto due vittorie una dietro l'altra, e poi invece regressa, è tornata indietro. E la Ferrari non è che abbia fatto granché nel frattempo, no? La Mercedes pure, se vogliamo, poi gli è andata bene, tutto quel che vuoi, però la Mercedes pure, se vai a guardare, ha fatto un passo indietro, specialmente in gara, cioè in gara non ce ne aveva, si vedeva che ce ne aveva meno di Mercedes, e col senno di poi non lo sapremo mai. Secondo me, se la Ferrari rimaneva là davanti invece di fare Arachiri con le gomme, non lo so se sarebbero arrivati secondi e terzi effettivamente, perché la Ferrari ieri è partita tra l'altro a dimostrazione anche di un'altra cosa, che siamo partiti da Baku per arrivare sul podio, che le rimonte le vanno fatte tutti, non le fa solo Antonelli, cioè abbiamo detto fra noi, no? Se la macchina ti dà quello che ti serve, tu lo fai, anche perché considerando, non so se hai visto i tempi di qualifica, se non mi sbaglio, aspetta che ce l'ho sotto mano, perché li dico subito, perché questo è importante da leggere come dato. I tempi di qualifica, ecco qua. Allora, ci abbiamo dal primo all'ottavo, che era Russell, che la distanza fra il tempo di Verstappen e il tempo di Russell era una differenza dei 7 decimi, 0,741. Ma Gasly, che era il nono, stava a 2 secondi e 0,80.
0: Mamma mia.
1: Quindi che ti insegna? Che io posso partire pure dall'ultimo posto, ma se sei Ferrari, Red Bull, McLaren,
0: all'ottavo ci arrivo comunque facile in pochi giri.
1: Capito? Certo. Poi se te capitano due situazioni, una safety car, una cosa varia, no?
0: È un attimo.
1: E qua E qua entriamo nell'ottica di quello che dicevi prima, che Alonso ha

0: ai microfoni ha detto: hanno messo la safety car solo per aiutare Hamilton. Sì, sì. Allora, quando la settimana prima ne sono capitate due, o quella prima ancora ne sono capitate due a Monza per Antonelli, che è partito ultimo e è arrivato primo, allora là che dovevamo dire? Hanno fatto la FIA, hanno messo safety car per far vincere Antonelli? Non l'hanno detto, però. Sì. Mo però, siccome è successo a Hamilton, che ha recuperato un po' di posizioni, allora hanno fatto la safety car per far recuperare Hamilton. Ma dico io, no, carissimo Alonso, ma alla FIA, ma sai quanto gliene fregava di Hamilton? 0,000. Se vogliamo dirla tutta, la safety car ha fatto in modo che il vantaggio che aveva guadagnato Verstappen fosse annullato per fare la bagarre con Antonelli.
1: Sì.
0: Lì volevano lo spettacolo,
1: certo.
0: Non di certo Hamilton che stava a partita dal Giappone. Cioè, quindi, per cui, non lo so, tutte chiacchiere, distintivo come al solito.
1: Senti,
0: tra l'altro, vabbè, non so, vai avanti. Non so quale sia il programma, quindi vai avanti. Se no, spoilerò tutto quello che.
1: No, iniziamo parliamo delle Ferrari che abbiamo già anticipato. Insomma, se fossero partite con le intermedie, avremmo parlato probabilmente di un altro risultato. Anche se probabilmente Max oggi non si passava, insomma, non lo passava nessuno ieri.
0: Con la Ferrari dovrebbero fare una cosa. Dovrebbero stamparla almeno in A3, se non anche di più, sì. E metterla nel garage ogni volta che partono.
1: Sì.
0: Dovrebbero mettere la posizione di la poesia di Cecco Angiolieri. Se fossi fuoco arderei lo mondo, se fossi vento lo tempesterei. Perché con loro sono tutti sé. Con loro sono tutti sé.
1: Sì.
0: C'è poco
1: sì.
0: da fa. Porca di quella miseria. C'è sempre qualcosa. Sbagliano sempre una virgola per mettersi in
1: difficoltà. Almeno diversificata, una con le rein e l'altra con le slick. Cioè, sarebbe
0: allora,
1: stata
0: questo l'ha detto Vasseur. Ha detto: se noi avessimo scelto di differenziare, sarebbe stata una scelta anche intelligente.
1: Sì.
0: Ma l'ha detto proprio ai microfoni: se io avessi scelto di andare con le slick con tutti e due, funzionava, e invece poi uno l'avevo messo sulle rein, quello che stava sulle rein era penalizzato.
1: Uno
0: si
1: dei
0: incazzava.
1: Due sarebbe stato
0: se
1: penalizzato.
0: Uno dei due sarebbe stato comunque sempre penalizzato. Quindi a sto punto, tanto vale che se l'azzardo lo fai, se cerchi di indovinare la strada, lo fai con tutte e due. Tra l'altro, a questo dire, mo, c'è stato tante volte che la Ferrari ha sbagliato e era assolutamente ingiustificabile. Stavolta in parte sì, e tutta anche la narrativa che abbiamo sentito in telecronaca anche lo faceva pensare, tant'è che per fortuna almeno Ivan Capelli, che è uno che c'è stato sulle macchine,
1: sì.
0: lo ha detto, dice: avrei sbagliato anch'io. Infatti ha sbagliato pure McLaren, non è che ha sbagliato pure perché dice: abbiamo fatto due coglioni incredibili, sì. alle persone, dicendogli che sta pista si asciuga ancora prima che le gocce cascano a terra. L'hanno detto fino al minuto prima: la pista si asciuga super velocemente, la pista è con l'asfalto granuloso, e io dentro la mia testa, allora ti dico le mie reazioni,
1: sì.
0: scoprono le termocoperte e bestemmio, te lo dico, perché la mia paura è stata l'inizio del Gran Premio di Silverstone dell'anno scorso, quando vedevi Leclerc che andava per Prati, la mia paura di che la prima curva
1: se
0: vanno
1: girano,
0: fuori,
1: se.
0: Quella era la mia, quella è stata la paura mia. Solo per quello, però per il resto l'azzardo era corretto, perché se poi effettivamente la pista si asciugava, se vai a guardare la rimonta di Hamilton parzialmente, anche se un po' in ritardo, se sarebbe dovuto asciugare prima la pista,
1: sì.
0: anche se un po' in ritardo, la rimonta di Hamilton è dovuta al fatto che lui è rimasto fuori con le gomme slick che aveva già scelto all'inizio,
1: sì.
0: dice: ormai l'azzardo l'abbiamo fatto, portiamolo fino in fondo, ed è quello che è andato avanti ancora con le gomme rosse che aveva montato in azzardo alla partenza. Per cui se il discorso che si era detto fino a 5 minuti prima, perché poi 5 minuti dopo la partenza tutti a condannare Ferrari e McLaren che avevano messo come slick, ma fino a 5 minuti prima ci avete raccontato che le gocce prima ancora del gare a terra si svaporano,
1: sì.
0: quindi detto questo, io sinceramente sì, è stato un errore, sì, potevamo pure noi fare quella scelta, sì, con i secchi non c'era da nessuna parte,
1: certo.
0: però era un azzardo. Tu immaginati se avessero funzionato, se effettivamente si asciugava subito la pista, quanto
1: vantaggio
0: c'era. potevamo vincere la gara. Era un azzardo. Cioè, tu, quando ti trovi in una condizione particolare, magari provi l'azzardo per provare a vincere. Questo è anche segno di un'altra cosa, però, di insicurezza. Perché tu, se tu hai una macchina dominante, sicuramente che ti senti più veloce degli altri, non ti serve di fare l'azzardo. Dice, no, tanto poi pio.
1: Sì, sì,
0: capito? Quando sì, invece sì, quando tu pensi che la macchina non è abbastanza forse per vincerla, dice, tento qualcosa di particolare, e che magari se mi dice bene vinco la gara.
1: Però stavi in prima fila, quindi, voglio dire, stavi accanto, cioè non, è, non so, c'è una macchina, so, se so, non stai nelle retrovie dalle qualifiche, dico, so, quindi potevi tranquillamente provare a giocartela, quantomeno non con Max, provavi con Antonelli, provavi con le McLaren.
0: Guarda, non giustifico, cioè comunque un errore strategico, sì, sì, hanno provato a fare qualcosa di diverso, se vogliamo anche aggressivo, per cercare di poter portare a casa qualcosa di più, è stato sbagliato, su questo non c'è dubbio. Se poteva diversificare, sì, però uno dei due piloti avrebbe bestemmiato.
1: Questo perché c'hai due grandi piloti, c'hai due teste di serie, nel senso, sì, non hai il secondo pilota.
0: Bottas, esatto. Per farti un paragone, se c'avevi una Jar che dice: no, ma io sto qua dietro tranquillo, sì, no, io sto bene qui, come a Jar a Baku, allora tu gli potevi montare pure. Sì. Ma tu gli potevi montare pure come chiodate, a lui andava bene, insomma, sì, non era un problema.
1: Quello sì.
0: Capito? Questo non lo puoi fare, perché se tu montavi le gomme slick su Hamilton e le gomme da bagnato su Leclerc, e Leclerc andava bene, Hamilton andava male, Hamilton si incazzava. Sì. Viceversa, idem, e quindi la faccio uguale per tutte e due.
1: Sì, sì, purtroppo è quello. E tra l'altro, invece, un Hamilton caricato come poche volte abbiamo sentito, insomma, proprio felice. Tra l'altro, i boati di Sepang era da pelle d'oca alta così, perché un Hamilton proprio rinvigorito, ha fatto una gara maestosa, con una rimonta maestosa, insomma, una Ferrari proprio completamente diversa da Baku.
0: È la pista che è diversa, questo sì, è il problema. Questa era una pista, non è un cittadino, è una pista con asfalto da pista, con tutte le difficoltà e le particolarità di una pista dove c'è l'asfalto, che mi pare era del 2009, se non mi sbaglio, l'ultima volta che è stato rifatto, sì, quindi insomma, con una rugosità particolare. Sappiamo bene che la Ferrari, un po' perché non le accende, un po' perché forse è votata alla gara, in gara riesce a gestirle meglio, era una macchina che, tra l'altro, in mano a Hamilton, perché in mano a Leclerc filo meno, sì, che tra l'altro ho visto delle robe pure oggi, un po' mi hanno stupito, perché lui era convinto di stare nel nulla, invece non si è reso conto che sì, stava più indietro, perché per questioni strategiche stava più indietro rispetto a Hamilton, però cioè, comunque tutto sommato anche lui ha fatto il suo, pure lui si è trovato dietro e ha dovuto rimontare, solo che lui, avendo rotto l'ala, sì, e quindi avendogli fatto un doppio cambio, quel doppio cambio l'ha messo un po' più indietro, ma se no lui si è fatto più o meno la stessa gara dentro, però un po' un filo meno, cioè comunque a livello di velocità pura sulla gara era più veloce Hamilton, cioè aveva una grinta, poi vuoi perché era galvanizzato, sì, vuoi perché se la trovava bene a pennello, è andato forte. Quindi ste Ferrari lì sono andate bene, perché quella macchina, ti direi anche per fortuna, almeno esiste ancora almeno la variabile del fatto che le piste, le macchine, come si dice,
1: si adattano più su un circuito che su un altro, come allora, ci sono anche i piloti che gli piace più quel circuito rispetto a quell'altro, no?
0: Esatto, no? Io mo faccio pure un altro tipo d'analisi, la Malesia, anche se in una piccola parte è stata anche noiosa, in un pezzo, sì, però va bene, non è che sì, poi fa 50 G, però tutte le imprevedibilità che ci sono state, sì, a iniziare dal software, vabbè, il software si poteva evitare tranquillamente, fa schifo solo il pensiero che un software possa creare quello, però se vogliamo, in passato, fa un paragone di situazione, mi immagino quando che una sola macchina stava sulla griglia di partenza perché tutti gli altri con le altre gomme non sono voluti partire,
1: sì, come no,
0: o altre situazioni in cui c'era solo Hamilton sulla griglia di partenza e gli altri tutti a partire però so, diciamo che è una delle cose che è già capitata in altri contesti per altre situazioni, no? Sì. Però ci sono state delle imprevedibilità. La pioggia è stata un'imprevedibilità che fino ad ora non aveva mai colpito. Questo software è stata un'imprevedibilità. Le scelte tecniche anche dei cambi gomme sono state imprevedibilità. Qualche safety car che finalmente è tornata in pista, perché poi è quello il problema: non capita più niente a queste macchine, non si devono rompere più per via dei costi, e quindi di conseguenza è pure più difficile che si rompano, che succedano situazioni. Gli errori dei piloti non ci stanno perché c'è sta l'elettronica che controlla il mondo. E quindi tutte le imprevedibilità che ci sono state in questa gara hanno portato a una gara divertente, c'è poco da dire.
1: Sì. Sì,
0: E non è solo perché la Ferrari ha rimontato, perché sono state tante e diverse le situazioni in pista
1: è
0: di
1: vero.
0: sorpassi e situazioni che hanno rimesso in gioco le situazioni, che hanno riportato tutti. La safety car è un po' antisportiva per certi versi, no? Dipende da chi capita.
1: Certo.
0: Perché la safety car annulla i distacchi, però ti rigenera di nuovo attenzione.
1: Sì.
0: Perché ti rimette di nuovo
1: La
0: tutti lì a
1: competizione
0: tentare
1: ricomincia tutti insieme, quindi almeno per i primi giri è come se fosse una nuova partenza, no? Da una standing start.
0: E questo guarda caso è venuto fuori da una gara che hanno rimesso in mezzo per poter coprire il Bahrain e tutti i soldi del Bahrain, però è venuto fuori su una pista vera,
1: Sì.
0: pista disegnata da Tilke, quindi con tutte le caratteristiche delle piste vere, e che effettivamente ci ha dato un minimo di spettacolo. Io su questo, ma io credo che non è che ci ragiono io, che non so il sol signor nessuno, ma credo che anche quelli di Liberty Media ci pensi. Cioè, alla fine vai cercando lo spettacolo, ma lo spettacolo dove ce l'hai? Dove le cose funzionano bene? Io infatti ho
1: Sì.
0: titolato su YouTube una gara interessante che ci ha dato degli spunti che ha il sapore di antico. È lì che è
1: Sì,
0: stato divertente.
1: è
0: Che alza pure di
1: vero,
0: antico, perché solo quando torni alla competitività data dai motori veri, data dalle cose, l'imprevedibile che ti capitava una volta, cioè una volta quando scatta, io l'ho scritto pure, prima o poi questa cosa la spoilererò, ho scritto pure, diciamo, chiamiamolo un libro, ma non è proprio un libro. Però il bello era proprio questo, che la partenza, io mi ricordo a casa mia, da quando ero piccolo, già da quando ero piccolo, la partenza era il momento che pure mia mamma, che stava a spiccia a casa,
1: Sì, è vero.
0: aspetta, che devo
1: Sì,
0: vedere che
1: è
0: succede.
1: vero.
0: Cioè, oggi succede più un Kaiser, capito? Quindi, e anzi, guai che succede un incidente, povero ragà, per carità, nessuno si deve fare male
1: No,
0: mai,
1: assolutamente.
0: però cazzo che si rompe un braccetto, che si parcheggia uno, che pia fuoco. Cazzo, finalmente ho tirato fuori esercizio che c'avevo da inizio dell'anno col motore Mercedes, finalmente c'è stato il barbecue. Mi spiace per Russell, ma almeno c'è stato il barbecue, cacchio. Per cui, vabbè, va così, va così, va così. Io appunto ho trovato interessante proprio perché il circuito della Malesia ci ha ridato la vera Formula 1, almeno in parte, perché poi quella zozzata della centralina è proprio brutta.
1: Sì,
0: Però in
1: quella è proprio
0: parte ci ha ridato.
1: anti Formula 1, però il resto la gara è
0: Sì.
1: stata divertente, ci siamo divertiti e siamo stati incollati lì nonostante appunto l'ora e mezza di ritardo per la pioggia, per le centraline. Eppure lì è vero che è venuto giù un diluvio monsonico, però pure lì le heavy rain, no? Ricominciamo il solito discorso. Tra l'altro ho sentito sui social gente che parla solo di calcio e che, non essendoci il campionato, essendo fermo il campionato, hanno cominciato a parlare, no? Perché io mi ricordo la Formula 1, ma gente che, ti ripeto, di Formula 1 non ha mai parlato e non sa neanche cos'è, però hanno dovuto mettere bocca perché, appunto, non essendoci il campionato, hanno dovuto guardare per forza il Gran Premio di Formula 1, potevano
0: Sì,
1: farne
0: sì,
1: anche a
0: sì.
1: meno, insomma.
0: Vabbè, adesso è come si dice sui social, è in trend la Formula 1,
1: Sì,
0: quindi
1: perché poi c'è
0: adesso ci devono
1: l'italiano,
0: stare
1: quindi.
0: tutti, no? No, ma poi ci devono stare tutti, devono essere presenti tutti. Poi c'è il famoso discorso anche sugli influencer, no?
1: Sì.
0: Quella che te va davanti alle telecamere e dice: adesso sto andando alla finale della Formula 1, alla finale, stiamo a Wimbledon. Cioè, però è questo, ormai è questo, è un po' un putpurrì di situazioni dove tra l'altro poi la gente appunto apre fiato. E come ti ho detto prima, la cosa brutta è che a volte a dare fiato ci stanno gli Alonso che te fa quell'uscita su Hamilton,
1: Sì.
0: ci sta ci sta la Ryanair che ti fa la battuta, ci sta la Mercedes che piglia per culo la Power Unit e Ferrari e poi se bruciano in pista pure loro. Cioè, alla fine, certe volte, come si diceva, questo è un vecchio, però, cioè, se te stai zitto fai più bella figura,
1: sì,
0: no?
1: sì,
0: Si diceva.
1: sì.
0: E poi ecco, mo, su questo, mo, vogliamo dire, vabbè, io la dico, non so se ce l'avevi in scaletta,
1: Vai.
0: ma non faceva più bella figura stasse zitto Norris, visto che aveva detto che Colapinto non era da
1: Sì,
0: Formula 1
1: sì.
0: perché aveva fatto
1: Che
0: uno strike?
1: figuraccia.
0: Porca miseria, a momenti ha
1: Che
0: rischiato di fare uno
1: figuraccia.
0: strike lui, che se piava il primo lì ne faceva fuori 15,
1: Sì,
0: oh.
1: sì.
0: Cioè, dice, stava poverino, stava contro sole, ma perché lui poverino e
1: Gli
0: quell'altro
1: altri,
0: invece è
1: pure gli
0: coglione?
1: altri stanno contro sole. Lì,
0: Ma
1: ah,
0: l'altro,
1: non ha.
0: ognuno c'ha una sua motivazione. Stavo a guardare lo specchietto e mi sono distratto. Cioè, vogliamo trovare il motivo, lo troviamo su tutti.
1: Ma
0: Hanno trovato il
1: certo.
0: motivo su Antonelli, che in curva 1 ha sbattuto perché ha chiuso troppo prima la curva, invece hanno detto no, alla folata di vento. Va bene, perché dobbiamo trovare le motivazioni per gli altri e non per Colapinto, per dirti. Ha guardato lo specchietto, sai, è capitato pure a me qualche volta in strada. Guardo lo specchietto, mi distraggo e devo inchiodare. Può capitare. Ah, con la pinta è successo a Baku. Quello si è permesso di dire non dovrebbe stare in Formula 1, dovrebbe essere messo fuori per una gara. E poi tu, Norris, campione del
1: Alla gara
0: mondo,
1: dopo
0: momenti fai
1: vai
0: il
1: dritto come
0: alla manco a dirlo alla gara dopo fai un dritto, che a momenti fai un filotto che metà basta. Lascia perdere. Ecco, e lì appunto sarebbe il caso che oltre ai social, ai tifosi tossici, sarebbe il caso di chiacchierare anche un po' meno. Voglio
1: sì,
0: dire,
1: tra quindi piloti
0: cercate
1: e team principal.
0: almeno voi professionisti del mestiere di dirne qualcuna di meno, insomma, no, comunque.
1: Senti, invece Alonso, che comunque ha parlato anche troppo, ha portato a casa un ottavo posto magistrale, visto e considerato che stai con l'Aston Martin e visto e considerato che c'hai più di 44 anni, 45, quanti
0: Ecco.
1: ne ha?
0: La considerazione che hai fatto sul che cavolo è successo, se siamo trovati in una Ferrari che abbiamo criticato a Baku e qui è andata forte, andava fortissima, anzi secondo me il secondo posto era a portata, non so il primo, ma almeno il secondo e il terzo posto potevamo fare un bel doppio
1: Sì.
0: podio, almeno per quello che ho visto in gara, poi magari mi sbaglio, per carità di Dio. Però ecco, sulla Aston Martin invece mi faccio un punto di domanda, perché a Baku tremava talmente tanto che Alonso doveva staccare le mani dello sterzo. Come ha potuto fare? Lì, boh, magari era più liscio l'asfalto, però si parlava di un sacco di bump proprio perché la pista era vecchia, le macchine che saltavano nelle prove libere 1 ce l'hanno fatta vedere più volte, hanno fatto i replay delle macchine che saltavano in frenata. Perché qui invece la Aston Martin andava forte? Io lì invece su quella che ho il dubbio. Che cosa è cambiato? Cioè, questo che mi fa un po' strano. Però oh, alla fine sono contento per Fernando perché è un po' stroso, cioè lo dico
1: Sì, ha voglia, sì.
0: io.
1: C'è sempre il dente
0: E
1: avvelenato
0: non
1: con
0: lo.
1: la
0: Ah,
1: Ferrari, poi.
0: no, aspetta, te lo dico, perdonatemi tutti gli ascoltatori, ma quando stavo in Ferrari, in Ferrari lo chiamavo Alonso lo stronzo, quindi c'era proprio questo il mio. Perché non è che mi ha fatto mai troppa simpatia a volte nelle cose, no? Cioè, nel senso che lui se lo sente callo, ce l'ha callo, ma se lo sente callo, come dicono a Roma, e va bene così. Però in effetti è andato forte, ce l'ha nel sangue, è forte. Cioè Alonso, la guida è quello che è, lui l'ha detto pure col fatto del rinnovo che ha fatto, dice a parità di macchina io ancora sono difficile da superare,
1: È
0: diciamo,
1: vero.
0: a parità di macchina vinco ancora io. E sai, probabilmente è vero anche rispetto all'80% dei piloti in griglia, detto fra noi, perché poi oggi, passami il termine, è pure abbastanza facile per certi versi, no? L'ha detto Verstappen, non lo dico io. Quando Verstappen ti dice, lo vedi che prendi Tsunoda, che non ha mai guidato queste macchine, lo metti su una V-Carb e comunque dà la porta a punti. Quindi è vero che pure lui ha fatto simulatore, tutto quel che vuoi. Prendi Lawson, lo metti su una Red Bull che non aveva mai guidato, anche se fa parte della stessa famiglia, e comunque te la porta là davanti. Quindi segno che queste macchine sono un filo più facili. Per cui, un po' per certa gente che non ci dovrebbe proprio stare, mo non me ne vogliono, però Perez, Bottas, Stroll, cioè, sono tutti sedili che potrebbero essere affidati a
1: Chissà
0: pischielli più che
1: guidare,
0: agli altri al
1: sì, chissà guidare
0: momento.
1: davvero.
0: Anche mo tu immaginate, allora, da un certo punto di vista, da ferrarista, sono contento che Camara, che sta crescendo, però è brasiliano, vada a prendere posto in Haas, però in questo modo ci rimane fuori Fornaroli.
1: Sì, certo.
0: E non trova posto perché ci deve sta Bottas, ci deve sta Perez, ci deve sta Stroll. E qua ritorno sul post che ha fatto Ryanair. Stroll è come i nostri passeggeri, pagano per il sedile, capito?
1: Sì,
0: Cioè,
1: sì.
0: ci potrebbe essere posto per qualcosa, capito? Che per qualcosa di diverso. Diciamo che Alonso invece è uno che a 45 anni ancora te le suona pesantemente, è un pilota vero.
1: Cioè,
0: Beh, a
1: si è
0: differenza
1: visto
0: di.
1: all'ultima curva quando Norris cercava di sorpassarlo, lo ha chiuso prepotentemente prima di tagliare il traguardo proprio perché non ti fa passare, non ti fa passare
0: No,
1: proprio.
0: no, no, non ti fa passare. Cioè, ma lui poi pure si è doppiato, cioè anche come doppiaggio, soprattutto se vede rosso dietro, lui
1: Sì.
0: da buon spagnolo come la corrida, se vede rosso dietro, cioè, no, capirà, cioè si mette lì.
1: Non mi metto
0: Olè!
1: la
0: Non ti
1: voglia,
0: faccio
1: tutte le bandiere blu
0: passare.
1: che volete, ma tanto io non.
0: Non ti faccio passare, capito? Per cui, ecco, mo, magari qua, se fossi sui social, probabilmente prenderei una fracca dei commenti negativi, però è differente da Hamilton, perché Hamilton è un campione. Se c'ha la macchina, guida come un assassino, come ieri, cioè è forte per di forte, ma se non ce l'ha, non lo fa. Invece Alonso è uno che pure con cesso a pedali, pure con il kart fatto dell'ego, non te faccio passare. Cioè, questo è differente Alonso, cioè c'ha una grinta, una voglia diversa. Cioè, a lui gli piace, corre sempre e comunque, anche se sta dietro, anche se deve fare battaglia per quindicesimo posto, te la fa la battaglia per quindicesimo posto. Hamilton non te la farebbe. Un po' come Verstappen, io penso che anche Verstappen sia di quella pasta, cioè nel senso che se deve lotta sempre e comunque, e con quel modo di fare, se gli dai una macchina più o meno buona, sta sempre là davanti comunque.
1: Sì. Ma
0: Quindi
1: secondo te, Antonelli, dopo l'ultima ripartenza dall'ultima safety car, non ha tentato oppure ha detto non ce la faccio proprio, non riesco a riprenderlo a Verstappen? Perché stava lì, ovviamente, dopo la ripartenza, non so se ha cercato, ha voluto mantenere comunque 18 punti e chi se ne frega, non rischiamo oppure proprio non ce l'aveva nel piede.
0: allora, io dico 50 e 50, nel senso che pure Antonelli è di quella pasta che lotto sempre e comunque, però Antonelli nei confronti di Verstappen è un po' come quando abbiamo sempre detto, se si trovano Verstappen e Leclerc c'è una sorta di rispetto,
1: Rispetto.
0: no? Cioè, se deve dare una sportellata a Hamilton, Verstappen ci pensa 2 volte, se la deve dare a Leclerc, perché può darsi che me la ridà, capito? È un po' differente, no? Per cui anche Antonelli è più o meno di quella pasta lì, e credo che Antonelli alla ripartenza abbia provato a sentire se c'aveva ritmo. Loro lo capiscono
1: Sì,
0: subito, la
1: certo.
0: sentono la macchina, e ha visto che non aveva, no, perché per superarlo doveva avere tanto di più, doveva averci tanto di più. Ho un offset di gomma, cioè quindi tanta differenza di gomma con Verstappen, tipo che ne so, che Verstappen c'era 15 giri sulla gomma e lui 5,
1: Tanto si
0: allora
1: erano
0: c'hai
1: fermati
0: un gap.
1: prima insieme, praticamente.
0: Esatto, quindi non c'era gap di gomma, quindi stavano lì, e quindi era difficile. Ha sentito subito che col passo non avrebbe fatto niente, doveva averci troppa differenza anche per superarlo, perché magari lo poteva provare ad attaccare, magari ci poteva stare attaccato, ma superarlo sarebbe stata un'impresa veramente titanica. E a quel punto ha mollato il piede, nel senso che diceva: vabbè, perché? Cioè, che lo
1: Sì,
0: faccio a fare? Cioè,
1: sorpassalo
0: devo fare, me devo
1: Verstappen
0: fare.
1: se ce la fai.
0: No, ma devo fare, ma devo fa talmente. Allora, innanzitutto a livello proprio di guida devo fare qualcosa di magico.
1: Sì.
0: Secondo, mi manca potenza per poterlo fare, ma chi me lo fa?
1: Sì, a
0: Anche perché
1: meno che
0: poi
1: non sbaglia
0: due.
1: Max, ma se no è
0: Eh
1: inutile.
0: beh, tu infatti te metti lì, se sbaglia,
1: Sei
0: succede
1: pronto?
0: qualcosa, buono, stai lì. Anche perché 2 giri prima hai visto parcheggiare il compagno di squadra col motore, quindi insomma,
1: Sì, in
0: come si
1: effetti,
0: dice, due
1: credo
0: conti
1: che
0: te li
1: anche la
0: fai,
1: Mercedes
0: due conti.
1: ti abbassa un pochetto l'erogazione del motore. Dice, beh, teniamoci un po' più bassi, non ti diamo, diciamo, tutto il motore che potresti avere di solito, insomma.
0: Hai capito? Cioè, anche perché portarti a quanto si è portato adesso, 84, 80, quante cavolo
1: Sì,
0: state di
1: 84 mi
0: differenza?
1: sembra, sì.
0: Dice, ma perché devo fare danni? Cioè, veramente non c'ha proprio senso, non c'ha proprio senso. Anche perché ne succede un'altra così, te puoi sbattere al muro, ma non lo ripigli mai. Se può pure pigliare caffè, può pure arrivare a decimo. A un certo
1: Sì,
0: punto è
1: è
0: arrivato
1: vero.
0: a un
1: Ormai.
0: tale. I Gran Premi ormai sono diminuiti. Fino a un certo tot di tempo fa, dicevamo il campionato è lungo. Mo'
1: Adesso è più
0: effettivamente
1: corto, adesso
0: si è
1: il giro di
0: ridotto.
1: boa c'è
0: Si è
1: stato,
0: ridotto.
1: quindi sì. Andiamo
0: Decisamente,
1: a
0: ecco, è
1: quanti ne
0: rimasta pure.
1: mancano, no? Invece che a quanti ne sono passati, andiamo a quanti ne mancano dei Gran Premi.
0: Esatto. Mi pare che la prossima Singapore sia pure l'ultima sprint, quindi sa, poi dopo
1: Ah sì.
0: non c'è manco più quella da sprint. Singapore. Singapore, vedremo, c'ho delle belle speranze. Ma
1: Nonostante sia un
0: me le tengo, ma
1: cittadino.
0: me le tengo per me. No, perché dovrebbe avere quelle caratteristiche per cui la Ferrari dovrebbe soffrire di meno, no? Quindi se soffri di meno, quindi c'hai più potenza. Però perché dico dovrebbe? Perché tutte le volte in cui abbiamo detto cittadino di Monaco dovevamo fare dominio e non l'abbiamo fatto, circuito dell'Ungheria dovevamo fare e non abbiamo fatto, quindi me lo tengo col beneficio del dubbio, però non ci sono gli allunghi, non ci sono i punti critici. Considera che nonostante qui ci avessimo quegli allunghi, e ti dico pure questa se vogliamo, è una cosa strana, ma nemmeno troppo perché è giustificabile anche da me che non sono un ingegnere. Guarda caso, la Ferrari andava bene sul terzo settore dove ci sono due allunghi. Cioè, la Ferrari andava meglio di tutti sul
1: Vero,
0: giro
1: vero.
0: secco, andava meglio di tutti sul terzo settore. Hai capito? Perché la spiegazione è semplice: hanno scelto un deploy diverso perché sulla parte centrale riuscivano col telaio a coprire bene. Tant'è che spesso facevano pure i fucsia nel settore centrale, anche in gara li ha fatti Hamilton. E sull'ultimo gli serviva potenza, quindi hanno scelto di usare il deploy sull'ultima parte. E infatti si è visto. Però comunque alla fine, se vai a tirare le somme, alla fine è sempre lì che abbiamo perso qualcosa. Cioè, se fossimo stati veloci come loro sul terzo settore, ci cioè, avessimo avuto la possibilità di fare un deploy diverso e essere veloci sul
1: Usavi
0: terzo
1: l'elettrico in
0: settore.
1: un'altra parte del circuito e lì
0: Esatto. E
1: andavi
0: lì
1: in
0: andavi dei
1: tranquillità.
0: motore
1: Sì,
0: e
1: certo.
0: andavi del motore e questo c'ha come se, però era una gara buona pure questa, era una gara buona per fare qualcosa di più. Le imprevedibilità da una parte hanno reso il Gran Premio divertente, da una parte se vogliamo ci siamo fatti harakiri, ci siamo penalizzati da soli e quindi è andata
1: Un
0: così. Ma
1: peccato,
0: tutto
1: quello è stato
0: sommato,
1: un
0: cioè
1: peccato.
0: alla fine, visto che ormai siamo arrivati a questo tot del campionato e noi ferraristi cominciamo a guardare solo l'eventualità della vittoria d'etappa. Comunque, considerato quello che è successo, è stata una bella gara
1: Beh,
0: da
1: ha
0: Ferrari.
1: voglia, ha voglia. Ti ripeto, aveva tutte le potenzialità partendo secondo, quindi c'era, e soprattutto per tutto quello che per il recupero che ha fatto, vuol dire che la macchina c'era. Qua funzionava benissimo. Le gomme sono andate
0: Assolutamente.
1: in temperatura giusta, nonostante la pioggia, nonostante tutto, insomma, ha funzionato proprio tutto. Era la perfezione. Comunque, andiamo verso il Gran Premio di Singapore, appunto, Gran Premio Cittadino, che è subito questa settimana, quindi domenica 11 ottobre. Mirko, oggi pomeriggio il debriefing, questa sera l'Orux
0: Sì.
1: TV, i tuoi appuntamenti sul tuo canale, sui tuoi canali di F1 come nessuno.
0: Sì, assolutamente, come sempre abbiamo detto andiamo verso Singapore, quindi mo oggi ci sarà ancora il debriefing perché è il post gara, poi inizieremo a parlare di Singapore dove il circuito è cittadino e attenzione, sarà importante la track position e questo lo insegna Sainz, visto che qualche anno fa ha vinto a Singapore l'unico anno del 2023 in cui l'unica vittoria del 2023 di Ferrari, l'unica scuderia perché poi le altre le ha vinte tutte Red Bull o Perez. O Verstappen e lo insegna Sainz perché è riuscito a fare una gara mettendosi davanti e mettendoli tutti dietro, inventandosi anche la storia del DRS da dare a Norris per arrivare davanti a tutti. Quindi lì è importante la track position. Quindi è importante andare assolutamente super bene in qualifica. Quindi speriamo che riusciamo a fare un giro buono, mettere in temperatura le gomme. Lì è pure notturna, quindi insomma, preoccupa solo
1: Esatto.
0: la fase di accensione delle gomme. Però, se no, altrimenti potrebbe essere un circuito che ci viene a favore. Quindi oggi pomeriggio parliamo di quello che, come atto finale di quello che è stato oggi, un po' parlando appunto di tutte queste stupidaggini. Poi stasera due risate con gli amici di Lorux TV. Poi per tutti quelli che, se c'è qualcuno della radio che ci segue anche sul Fanta F1,
1: Come va?
0: daremo le
1: Come procede
0: classifiche.
1: Mission 44?
0: Mission 44 ancora è, come si dice, in fase di
1: Sì,
0: presentazione,
1: sì.
0: perché la vera, allora qua lo possiamo cominciare pure a essere un po' più diretti. In pratica Mission 44 ci si dovrà qualificare nel Gran Premio del Messico. In pratica, per poter partecipare alla vincita del casco di Hamilton, quello rosa sbrilluccicoso fatto da Marco Zanutel, bisognerà qualificarsi al Gran Premio 399 di Hamilton, ovvero il Messico. Quindi al Gran Premio del Messico chi sarà quarto, quattordicesimo, ventiquattresimo,
1: Ok, tutto con il 4,
0: trentaquattresimo,
1: certo.
0: tutti quelli che finiscono col
1: Sì.
0: 4 per 44 candidati, tocca farla apposta, no?
1: Certo,
0: Per
1: giustamente.
0: 44 candidati, quindi l'ultimo dovrebbe essere il 434esimo.
1: Ok.
0: Tutti questi potranno, diciamo, qualificarsi per vincere quel casco andando a fare dei commenti in dei video particolari che lasceremo sui nostri social. A quel punto tu, facendo quel commento, ti sei qualificato se sei appunto quarto, quattordicesimo, quarantaquattresimo, eccetera.
1: Certo.
0: E quindi sei qualificato. I qualificati dovranno commentare con la posizione di Hamilton, dovranno indovinare la posizione di Hamilton al 400° GP, quello dopo il Messico. Mo non mi ricordo qual è. Comunque, vabbè, quello dopo il Messico.
1: Ok.
0: E chi arriverà, appunto, chi indovinerà, no, chi indovinerà, chi fra quelli che si è qualificato sarà più in alto in classifica poi al 400° GP vince il casco. Se ci saranno dei pari merito, a quel punto chi avrà pronosticato la situazione più vicina al 400° GP si porta a casa il casco. Comunque, non vi preoccupate, i calcoli li faccio io. È super partes, l'importante è seguirci e sapere cosa fare. Quando
1: Assolutamente.
0: al 399esimo GP sei quarto, quattordicesimo, ventiquattresimo, sai che devi andare a commentare o a guardare i video e commentare
1: Certo.
0: un certo video. Basta.
1: Certo.
0: Poi dopo il
1: Okay.
0: resto famo noi.
1: Quello è. Ok, perfetto.
0: Comunque, va bene. Poi quando c'è Marco che fa certe meraviglie, non so chi lo segue pure a lui, se va a vedere
1: Marco
0: lo sta
1: Zanutel sui
0: finendo di
1: social,
0: fare.
1: andate
0: Marco
1: a
0: Zanutel sui
1: cercarlo
0: social.
1: sui social perché è fantastico, è un genio
0: Sì,
1: vero, è un genio, mamma mia, bravissimo.
0: infatti adesso lo sta finendo, ci sono tutte le fasi di preparazione
1: Sì,
0: del
1: certo.
0: casco ed è fantastico. Mi ha scritto in privato, dice Mirko, questo faremo fatica a separarci. Quindi
1: Sì.
0: vuol dire che è troppo bello, è troppo
1: È
0: bello.
1: vero, è vero, è vero. Allora, noi terminiamo qui questa puntata di Team Radio. Salutiamo Radio Grad, che come sempre ripete la nostra trasmissione, e il martedì con Rai Don vanno in onda qui su Samarcanda Digital Network. Quindi un saluto agli amici di Radio Grad. Noi torniamo lunedì 12 ottobre alle 10:30 su Samarcanda Digital Network e poi alle 22:30 su Radio Grad. Mirko, ti ringrazio, salutiamo Simone che non è potuto essere con noi, eravamo
0: Peccato,
1: convinti
0: peccato.
1: che ce la facesse, invece purtroppo non ce l'ha fatta, sarà per la prossima settimana, speriamo questa volta. Mirko, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, una buona settimana e ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Sì, grazie a voi, grazie agli ascoltatori, agli amici di Radio Grad e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao
0: Ciao.
1: Mirko, ciao.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Ciao, sono Chico Fanzeco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 chicchi di musica, diffondiamo le tue passioni.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, scritto al partito.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisse.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Mar. Estación Nacional.
7: Radio Romania Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Contare, camminare insieme lo so fare.
14: Radio 100 passi.
15: Radio Pirata, la radio nella radio.
16: Radio 100 passi.
6: Sintonizzati sul passato e connessi con il futuro, benvenuti a bordo anche oggi per un viaggio dentro il media più resiliente di sempre, ovvero la radio. Parliamo di uno strumento che non ha mai smesso di trasformarsi, cambiando ritmo insieme alla società o accompagnandoci in quei momenti di festa oppure in quelli più duri, con le sue diverse forme e linguaggi. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Questa è la solita filastrocca che appunto inizia ogni nostro appuntamento. Oggi andremo a Cuba con la politica vicino alla gente. Ritorna Voice of America da Djibouti, ancora sulla prima radio americana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo, mentre dalla Cambusa sale la voce di Luca con un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite con la seconda di due puntate. Nel cameo di Anna ascolteremo invece, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Christian Canabich. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà molto americana, nel senso che cercheremo di sentire temi legati all'America, ma da punti di vista ben lontani dal classico sogno americano. This is America.

come sempre facciamo la nostra prima tappa a Cuba, dove la radio ha una storia profonda, diffonde cultura, informazione, musica con professionalità e soprattutto con umanità. E di questo vi ho già parlato e continuerò a farlo anche nei prossimi episodi, perché queste 100 radio cubane davvero mi hanno colpito per queste caratteristiche. Partiamo oggi da una notizia invece dell'ultima ora, se così possiamo dire, che segna una svolta clamorosa nel mondo in cui la politica cerca il contatto diretto con la piazza, utilizzando la voce e le frequenze, ma anche i podcast. Per capire quello che è appena accaduto, dobbiamo però fare un brevissimo passo indietro. Sapete che, insomma, queste cose si capiscono meglio quando si cerca di tornare nel passato per vedere un po' cosa sta accadendo in questo presente e cosa accadrà un po' nel futuro. Torniamo a quel famoso 1958, sulle montagne della Sierra Maestra, quando Ernesto Che Guevara fondava Radio Rebelde. Ne abbiamo parlato più volte, raccontando che non era solo una stazione radiofonica, ma era la voce della rivoluzione, il cordone umbilicale tra i ribelli e il popolo cubano. La radio, infatti, che informava, che creava comunità, che faceva politica nel senso più puro e militante del termine, era proprio quella. Ebbene, il 16 settembre 2026, quella stessa emittente, Radio Rebelde, è diventata la scenografia di un esperimento politico e mediatico senza precedenti nell'isola. Perché il presidente della Repubblica, primo segretario del Partito Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, ha deciso di accorciare le distanze. Niente filtri o freddi comunicati stampa, il capo dello Stato diventa un conduttore radiofonico. Il programma si chiama Criterios Compartidos, un bellissimo gioco di parole che unisce il concetto di criteri e opinioni alla parola partito, ma soprattutto all'atto del condividere e del fare insieme. Per dover

Di informazione e competenza giornalistica, le fonti ufficiali del paese, a partire dalla famosa CMHW, hanno diffuso la nota ufficiale firmata da Iunasci Crespo Barchero, capo del Dipartimento Ideologico del partito. La nota chiarisce la linea editoriale. Andare in radio è descritto come un vero e proprio dovere rivoluzionario per raccogliere i contributi e le preoccupazioni quotidiane dei cittadini. Da quello che sono riuscito a capire, il tutto si basa su un'idea della dottoressa Zenaida Costales Perez, appassionata conduttrice radiofonica, e ci sarà anche Barbara Betancourt, premio nazionale giornalista dell'anno 2026, pronte a stimolare il dibattito e a fare da ponte con il pubblico. Ma il senso profondo di questa operazione è un po', diciamo, supportato da una parola sola, vicinanza. Perché in un'epoca che è dominata dai famosi algoritmi dei social che isolano, Cuba si affida al calore antico della radio per cercare di ricostruire un legame emotivo tra il vertice della politica e la base del popolo. E questo, lo ricordo, non accade in tanti posti. Non si tratta del classico discorso unidirezionale, attenzione, il presidente si siede al microfono per ascoltare, raccogliere e dialogare, che è la cosa più importante. Ed è quindi la politica che cerca il cuore della popolazione per capire le sfide di tutti i giorni, che sono tantissime, e per chi ama la radio come noi, questo è davvero un momento affascinante, perché dimostra che quando un leader politico ha bisogno di toccare l'anima di un popolo, di parlargli direttamente all'orecchio, sceglie ancora e sempre la radio, che è quella cosa che ha come caratteristica principale forse anche un po' la magia, ma soprattutto la vicinanza, l'abbattere le barriere per essere proprio vicini, in questo caso, tra politica e popolo.

altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e puntiamo questa volta le nostre antenne verso il Corno d'Africa. Ci fermiamo a Gibuti. E se pensate che la radio in onde medie sia ancora un cimelio del passato, una reliquia soppiantata dallo streaming o dai podcast o web radio che state ascoltando proprio ora, la notizia che commento oggi vi farà un po' riflettere. Ma è una cosa che, insomma, in qualche modo in tanti episodi ho cercato di portare in evidenza. C'è un ritorno al futuro, se così possiamo citare un famoso film in piena regola, e vede come protagonista questa volta un gigante del broadcasting mondiale, di cui abbiamo parlato tantissime volte, anche per i tagli che recentemente hanno colpito appunto questa emittente, la famosa Voice of America. Negli ambienti del radioascolto e del DXing, cioè gli ascolti a lunga distanza, se ne parlava da tempo, ma la certezza è stata confermata proprio da monitoraggi internazionali, inclusi dettagliati bollettini specifici che sono pubblicati sulla famosa piattaforma, famosa almeno per gli appassionati appunto di radioascolto, la piattaforma è Medium Wave Info. Il mastodontico impianto di trasmissioni di Arta, situato a pochi chilometri dalla capitale di Gibuti, è tornato a trasmettere, sembra a piena potenza, sulla storica frequenza dei 1431 kHz, appunto in onde medie. E su questa frequenza diciamo che c'è un po' il mondo, ma vabbè, soprassediamo in questa sede. Per capire l'importanza di questo ritorno dobbiamo fare un piccolo passo indietro nella storia, cosa che facciamo spesso, cercando di attingere da documenti storici della agenzia governativa statunitense USAGM e anche da vecchi archivi giornalistici di testate come The New Humanitarian, per notare questo accordo originale che risale ai primi anni 2000, quando decisero appunto di installare un impianto per rilanciare i programmi verso l'Africa orientale e la penisola arabica. Gibuti, ex colonia francese, è da decenni un crocevia militare unico al mondo e gli Stati Uniti compresero che per parlare a quelle regioni non bastavano i satelliti, serviva la radiofonia analogica, quella che supera i confini senza bisogno di internet. Nacque così questo impianto, famoso per aver trasmesso per anni i programmi di Radio Sawa con una potenza impressionante, 600 kW. Una potenza simile, quando cale il sole, può viaggiare per migliaia e migliaia di chilometri sfruttando la ionosfera. Dopo un periodo di ridimensionamento dovuto alla chiusura dei palinsesti originari di Radio Sawa, i registri attuali della Voice of America e i rilevamenti tecnici dei radioascoltatori europei che captano il segnale persino tramite ricevitori remoti SDR a Cipro confermano che Washington ha cambiato rotta. L'accordo con la radio di stato locale, Radiodiffusion Television dei Gibuti, è stato rinnovato, sembra, e i trasmettitori sono tornati a pieno regime nelle ore notturne, accendendosi puntualmente, come indicano i palinsesti tecnici, tra le 15.30 e le 3 UTC. Da Gibuti, quindi, il segnale in lingua inglese, francese e somalo ora si irradia di nuovo con forza verso l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia e lo Yemen. Domanda che può sorgere spontanea: ma perché investire ancora cifre enormi nella manutenzione di queste gigantesche antenne nel deserto? Questa è una domanda che continueremo a farci anche per solleticare un po' quella che è la controtendenza in Europa di spegnere tutto. La risposta non è proprio unica, ma sta nell'attualità geopolitica. In un'epoca di conflitti crescenti, guerre cibernetiche e governi che spengono internet con un semplice clic per mettere a tacere il dissenso o una voce diversa, le onde medie rappresentano l'estrema fortezza della libera informazione, come evidenziano spesso i rapporti sulla libertà di stampa nel continente africano. La radio analogica non può essere hackerata, non può essere bloccata da qualsiasi blackout anche della rete. Un cittadino somalo, ad esempio, o un ascoltatore dello Yemen hanno solo bisogno di due batterie a stilo e di una vecchia radiolina da pochi dollari per ascoltare le notizie del mondo. La radio, dunque, non mi stancherò mai di dirlo, non muore, ma si adatta, proprio mentre l'Europa, come dicevo prima, spegne progressivamente i suoi storici impianti AM per tagliare i costi energetici. Ma questi documenti strategici d'oltreoceano ci ricordano che il possesso di una frequenza in onde medie equivale oggi, come 100 anni fa, ad una formidabile arma di soft power. E al di là, insomma, della geopolitica e di tutti questi discorsi molto complicati, se qualche notte vi capita di accendere un vecchio ricevitore analogico, la radio della nonna per capirci, provate a sintonizzare i 1431 kHz,
Io ci ho provato e finora non ho ancora ricevuto questo segnale via radio, ma qualcosa c'è. Nel mezzo del fruscio della notte si potrebbe appunto intercettare questa magia, che è una voce che arriva dal deserto del Gibuti.

torniamo con la prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ad una missione impossibile, ovvero conoscere la prima radio americana in questo caso. Operazione praticamente impossibile anche in Italia, ce ne siamo accorti tra mille primati, ma anche l'America si difende bene. Serve un salto indietro nel tempo, come sempre. Questa volta lo facciamo di circa un secolo, in un'epoca in cui accendere una scatola di legno, la famosa scatola magica, e sentire una voce umana sembrava davvero una vera e propria magia, come dicevo anche nello scorso episodio. Teoricamente sarebbe la KDKA di Pittsburgh, e questa sarebbe appunto la prima emittente in ordine di tempo, dunque una risposta giustissima, ma sembra solo a metà. La storia delle origini della radio è in realtà un affascinante duello di primati, e ce ne siamo accorti veramente tantissime volte, tutto intorno ad una grande azienda dell'epoca, in questo caso è la Westinghouse. Da un lato abbiamo appunto la KDKA, che si è presa la copertina della storia, come documentano i registri storici della Westinghouse e gli archivi della città di Pittsburgh. Il 2 novembre 1920 questa emittente compì un'impresa epica, trasmise in diretta i risultati delle elezioni presidenziali che videro la vittoria di Warren G. Harding, che nulla ha a che vedere con il famoso rapper, ma di questo vi ho già parlato in passato. Fu una rivoluzione importante e soprattutto concettuale, perché per la prima volta la radio non era più un mezzo di comunicazione punto a punto come quella usata ad esempio dai militari o dai radioamatori, ma diventava broadcasting, ovvero sia da un punto a molti possibili punti, quindi molti ascoltatori, con una trasmissione regolare di notizie e di intrattenimento destinata ad un pubblico di massa. Questo dunque è il primato cronologico e culturale della KDKA. Ma qui la storia si fa interessante e anche un po' burocratica, perché le leggi dell'epoca stavano ancora inseguendo la tecnologia e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovette creare da zero una nuova categoria di autorizzazioni per queste stazioni commerciali, e per prima lo sportello non arrivò la KDKA, ma la sua emittente sorella, la WBZ. Le cronache ufficiali della Federal Communication Commission, la famosa FCC, e i testi storici sulla radiofonia del New England ci ricordano che il 15 settembre 1921 fu proprio la WBZ, nata originariamente a Springfield, a ricevere la primissima licenza ufficiale specificatamente creata per una stazione radiofonica commerciale negli Stati Uniti. Quindi, ricapitolando il nostro giallo storico, la KDKA ha il primato di aver iniziato a trasmettere regolarmente prima, nel 1920, ma lo fece con una licenza tecnica provvisoria, mentre la WBZ ha invece il primato legale, ovvero sia è stata la prima radio riconosciuta ufficialmente con una vera licenza commerciale nel 1921, quindi un anno dopo. La cosa incredibile è che entrambe queste pioniere sono vive e vegete ancora oggi. Se vi capita di fare un viaggio negli Stati Uniti, potete provare a sintonizzare i 1020 AM in Pennsylvania per ascoltare appunto la KDKA, oppure i 1030 in AM sempre a Boston per la WBZ, che oggi è una delle radio all news più seguite d'America. Quindi davvero una situazione molto importante, perché sono più di 100 anni di storia che continuano a viaggiare nell'etere. Un altro primato di cui ci siamo occupati un po' di tempo fa era invece la prima trasmissione americana in stereofonia, attribuita alla WGFM di Schenectady, New York, che iniziò in questa modalità di trasmissione nuovissima per l'epoca alla mezzanotte del 1 giugno 1961, anche se per un gioco del fuso orario la WEFM di Chicago iniziò a trasmettere in stereo sempre quel giorno, ma data la posizione del fuso orario centrale appunto, iniziò un'ora dopo e solo per questo perse il primato, rimanendo però un'importante seconda. Vedete che, come dicevo prima, di primati ce ne sono davvero tanti. Bisognerebbe incasellarli un po' tutti quanti, ma alla fine, insomma, ci chiediamo anche se questa cosa ha un senso. Di sicuro ha senso, insomma, cercare di conoscere e approfondire un po' la storia delle storiche emittenti, in questo caso anche quelle americane.

Benvenuti in Jazz e dintorni. Prima di incominciare ad ascoltare la musica, un ringraziamento a questa radio, il suo programmatore musicale, che ha scelto di inserire questo genere, definito ancora un po' di nicchia, rispetto a paesi dove lo smooth jazz è la musica più ascoltata: America, Giappone, Brasile, Sudafrica. Ma sono convinto che, continuando ad ascoltare trasmissioni radiofoniche che suonano questo genere, tra qualche tempo diventeremo super ascoltatori anche noi di questo suono, anche perché comunque in Italia abbiamo grandi artisti molto apprezzati nel mondo smooth jazz. Per aprire questo nuovo appuntamento, un pezzo che piace da subito, con Black Aaron e Dreamland, pezzo pubblicato come singolo nel 2022 e successivamente inserito nell'album Love and Rhythm. Il brano è stato scritto da Black Aaron insieme ad un grande mostro sacro, Adam Harley, che ne ha curato naturalmente la produzione. Arriveranno anche gli Embassy, che è un nuovo progetto formato da due grandissimi musicisti e produttori già molto conosciuti nell'ambiente smooth jazz, un certo Michael Bruning e il bassista Mel Brown, con Randy Scott al sax. Questa canzone è perfetta per guidare, infatti si intitola Drive Time. E poi che bella che è la terza, con il ritorno di una grande Ryu Sisu insieme al gruppo dei Marchio Bossa. Come ho già detto, pezzo che non lasceremo presto, si intitola Golden Dreams. Fatevi accarezzare dalla musica del jazz e dintorni. Buon ascolto!

I prossimi minuti saranno l'insegna del grande smooth jazz, con un incontro davvero speciale. La chitarra elegante di Paul Brown e il calore del filicorno di Rick Brown. Un groove raffinato, rilassato, ma pieno di movimento, tratto dall'album So Much To Say. Paul Brown con Rick Brown con Play It Forward. A seguire un grande classico del soul, riletto attraverso la chitarra di Ray Obiedo, artista nato in California ma amante dei suoni sudamericani. Una versione davvero speciale di un brano immortale firmato da Bill Withers. Ecco Ray Obiedo con Chloe Jean con I Know Sunshine. E nel jazz dintorni una bella novità musicale firmata Andrew Neu. Con la produzione di Greg Manin, un risultato da ritmo molto vicino al funk, con la canzone che ascolteremo che si intitola Getting Down. Siamo a metà appuntamento, ma la musica non si ferma. Tra poco altre grandi smooth jazz nel jazz dintorni.

Il suono di Brian Tarquin con Heaven and Earth rappresenta bene il lato più melodico e raffinato di Tarquin. Chitarra elettrica in primo piano, tastiere atmosferiche e una base ritmica moderna, con un'impronta che unisce smooth jazz e jazz fusion, la parentesi più rock del jazz. Canzone che è contenuta in High Life, disco pubblicato nel 2001, davvero un gran ritmo, come quello che seguirà un artista che ha dedicato più di 30 anni al contemporary jazz, tastiere, groove e atmosfere raffinate per una nuova versione di un classico del suo progetto Under the Lake. Lui è Jason Tipp e quello che ascolteremo sarà Bridgetown. Entreremo in un disco che si intitola Remixland, con Nacho Valenciaga, artista, strumentista, produttore spagnolo, che ha rivisitato alcuni pezzi, tra i quali uno dal ritmo anche funk, dedicato ad un gruppo top del mondo della fusion. Si intitola After Spyro Gyra Show. Ascoltate che musica che sta per arrivare nel jazz dintorno.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Ciao, sono Nacho Valenciaga. State ascoltando Jazz e Dintorni con Marco Del Vais. Adesso, una mia canzone. Buon ascolto.

chitarra che danno al pezzo un carattere particolarmente interessante. La canzone è una dedica alla sua bimba, JJ, disco prodotto da Dennis Johnson e Bob Baldwin. Cambieremo atmosfera e ci sposteremo verso il soul più moderno con un groove elegante e tutto da vivere. La voce di Terry Green incontra il sound di Castella nella versione remix firmata da Rob Hart. Ritmo, soul e vibrazioni nella prossima canzone. E poi dolcezza assoluta con il pezzo che chiude il programma. Ascolteremo Jeff Webb con la collaborazione di un artista che abbiamo già ascoltato poco fa, Randy Scott con il suo sax. Morbido, elegante e sofisticato. Così viene definito Evermore. Una bella ventata di novità. Noi ci salutiamo, ma vi ricordo che il Jazz Dintorni ritornerà ancora con il meglio dello smooth jazz. Buon ascolto a tutti voi. Ciao, da parte di Marco e del Vines.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore